Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La giornata odierna vedrà generale stabilità fino al primo pomeriggio sulla Campania, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Tra l'altro, una giornata calda, ci saranno venti di caduta di grecale con massime che si spingeranno fino a 33-34 gradi anche a Napoli. Per quanto riguarda metà pomeriggio, segnaliamo lo sviluppo di temporali, isolati temporali sull'Appennino campano, e qualcosa sarà possibile anche sull'area del Cilento. Altrove invece, generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Tradimeteo.

Martello, le 6:59 e 53 secondi in questo momento, quindi puntualissimi, ultra puntuali addirittura, siamo in anticipo in questo istante, scoccano le 7 in punto, sveglia giù dalle brande, come diceva il tenente, mannaggia quanti anni sono passati da quando ho fatto il militare, ragazzi, e sì, ho fatto anche il militare, il CAR ad Ascoli Piceno, poi Bracciano e nei pressi di Viterbo, quella zona lì, e poi ho detto non ce la faccio più, 6 mesi a Nola, e lì sono stato veramente bene, una pacchia ho fatto infinita. Detto ciò, buongiorno, è venerdì, San Tommaso se non erro, venerdì 3 luglio 2026, Fabio Esposito in regia, io voglio sapere dove andrete in questo weekend, ormai ci siamo, andrete al mare, ci sta tutto, no? Perché ormai le temperature sono veramente molto alte, fin troppo, oppure resterete a casa, andrete al centro commerciale, andrete da qualche amico, voglio sapere il primo pensiero del mattino, visto che è venerdì, anche l'organizzazione di questo fine settimana. Al 342 00 00 100 potete comunicarci anche la geolocalizzazione, mi raccomando, poi è venerdì di luglio, quindi arriva il Tariq World Summer Edition.

0: detto ciao.
1: Buongiorno, Manganiello, fa venire abbigliotto.
2: Ma come abbigliotto? Guarda che faccio i abbigliotti veramente alle 7 e 4 minuti a parlare di calcio del Napoli, con tutto il rispetto, ma dalle 7 fino poi alle 9, dalle 9 alle 10. Tolgo anche Rosario Verde, anticipo Walter De Maggio per 8 ore, ma vuoi vedere o no? Basta, cioè nel senso parliamo del Napoli, ma ogni tanto anche qualche programma di intrattenimento a quest'ora ci sta bene, no? Allora, per quanto riguarda invece il militare, un amico mi scrive: se hai fatto la scuola di artiglieria, l'ho fatta anch'io, terzo 97, io ero nono 91, pensa un po' come sono più vecchio di te. Sì, Bracciano, scuola di artiglieria con la cravatta rossa, ricordo questo, ma parliamo d'altro perché non è stato un bel momento quello che ho trascorso durante il militare, più punizioni che situazioni normali tra virgolette all'interno della caserma, non ne parliamo. Buongiorno Manganiello, domani si parte per Bellaria, Igea Marina, 10 giorni di relax in mare, saluti Roberto dalla Svizzera. Ciao Roberto, magari il mare non sarà cristallino, ma ti auguro veramente una bellissima vacanza. Qualcun altro mi dice: mi dispiace per te, è vinciù da Svizzera, saluti Luigi da Zurigo. Lo so, io ti favo per l'Algeria, vabbè, 2-0 finita tra l'altro da poco, così come Portogallo Croazia 2-1 e Spagna Austria 3-0. Sono preparatissimo sui mondiali, d'altronde i tifosotti guardano i mondiali quando non c'è l'Italia, tra l'altro, soprattutto quando non c'è l'Italia, guardiamo tutto ragazzi, tutto quello che c'è. 342 00 00 100, questi siete voi.
3: Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti i pipistrelli, Alfredo del caffè.
2: Oh amico mio, buongiorno.
3: Geolocalizzo.
2: Vai, dove sei?
3: Ok,
2: sì.
3: Sono in viaggio per Roma. Sono partito presto stamattina.
2: Hai fatto
3: comunque
2: bene.
3: Mi mancano circa 8 chilometri per arrivare a Frosinone.
2: Ok.
3: Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
3: Antonio Savio da Barra. Stiamo a sentire stanotte, si mi dà flash, mi dà fevolù.
2: Veramente?
3: Allora, Europa già fa
2: l'inizio
3: a San Paolo, bel sito.
2: Oh, attenzione!
3: Fammi sapere, ci vado, ci giro va bene, e poi te la narici.
2: Clamoroso! Ti aspetto. Allora, non sto scherzando, io alle 10 in punto sarò da Gigino il barbiere, mi ha portato il rancio fallone. Allora, se sei veramente una persona d'onore, voglio veramente provare finalmente un rancio fallone, ma è vivo! No, fammi capire, no, perché cioè, sei ancora vivo, io non riesco poi così a mangiarlo, a cucinarlo, è nice, già bello, capisci a me? Io sono un animalista, nel senso che se li vedo vivi non li mangio. Poi se vedi che già in due piatti, allora tutto a posto. Va bene, fammi sapere, pronto?
4: Buongiorno, Mangani, vedi chiaso, tu stamattina, sei già di 6:20.
2: Dalle 6:20, io dalle 6:20. Voglio. E cosa farete? Me lo dite, c'è qualcuno che andrà al mare, pronto?
5: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
2: È lui, è lui.
5: Sono Pietro, mi geolocalizzo, direzione Benevento.
2: Mm-hmm. Stai fresco, dai.
5: Saluti
2: Benevento
5: a tutti, e sempre forza Napoli, e un saluto ad Armando.
2: Oh, porco! Sempre presente. Ancora.
6: Buongiorno amore mio, eccomi qua, sono
2: tesoro.
6: Biagino da Gaeta.
2: Grande.
6: Sono con un mio amico che si chiama
4: Roberto.
6: Il grande Roberto.
2: Roberto. Dove sei?
6: Mangani e stanno traffico esagerato.
2: A Gaeta, a quest'ora?
6: Da Formia a Gaeta, c'è un'ora e mezza.
2: Ah, ecco perché giustamente tutti quanti che vanno al mare, la zona nevralgica. Pronto?
7: Sono Giovanni da Pozzuoli.
2: Sì, Pozzuoli.
7: Direzione Policlinico. Il nostro weekend,
2: sì.
7: Beh, sicuramente andremo alla Catania. No.
2: Alla Catania.
7: La Catania è una nota trattoria che si trova a Punta Pennata.
2: Punta Pennata, la Catania, per me è tutto arabo. Dopo vado a controllare un attimo la zona, la location. Madonna, pronto?
8: Buongiorno, Pasquale da Caivano.
2: Vai, Pasquale.
8: Direzione Cardarelli.
2: Pure tu.
8: Sta fine settimana che si fa fatica. Meno male che c'è Fabio, che è un genio.
2: Va bene, anche io lavoro tanto.
7: Torno
2: questo weekend.
7: Giorno. Da quarto.
2: Vai.
7: Un saluto a tutti i pipistrelli.
2: Anche a te.
7: Catalizzo,
2: bene.
7: Direzione Carinaro.
2: Andiamo
7: a faticà. Magari il weekend me ne va a Ischia.
2: Bellissimo. Oh, io che denaro, a Ischia. Cioè, capito? Poteva scegliere Licola, Ischitella, Varcaturo, Mondragone. Con tutto il rispetto, ha scelto Ischia, Pavo Draghetta. E poi paghi il parcheggio per imbarcarti, no? Posi la macchina lì. E poi Ischia è costoso. Vabbè, va bene così.
6: Magari buongiorno.
2: Torrendo.
6: Mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari voglio se dici qualcosa. Sai che hai fatto un minuto prima.
2: Bravo, bravo, dillo, dillo. Cioè, questi criticano solamente. Quei 20 secondi di anticipo, mo chi me pavo? Pronto?
0: Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
2: Buongiorno.
0: Sono Enzo.
2: Ciao Enzo.
0: Penso questo fine settimana andrò al mare, ma secondo me anche al centro commerciale, perché da domani 4 luglio
2: i saldi?
0: Iniziano i saldi.
2: Veramente? Oh, e allora bisogna approfittare, però senza prendere fregature, per non dire altro. Pronto?
9: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle.
2: Ma
9: in
2: lui?
9: Vacanza quest'anno resto lì a Mainz.
2: Ma è uguale.
9: Devo lavorare in ospedale. Voglio restare con la mia roccia.
2: Certo, ti
9: convinco. Bacio a tutti.
2: La roccia. Ma abbiamo anche l'originale.
10: Buongiorno,
2: no? Buongiorno
10: Antonio, e ciao a tutti i pipistrelli.
2: Ciao anche a te.
10: Mi geolocalizio.
2: Vai, vai.
10: Ora ho passato Pozzo Ceravolo, non so se conosci Antonio.
2: C'è a casa mia. A casa
10: alla
2: mia.
10: Mia sinistra.
2: C'è mamma. No.
10: C'è un buon locale per eventi.
2: Allora, ho capito qual è.
10: Direzione Maddaloni.
2: Ok. Va bene, salutami Opus.
10: Fine settimana, domenica finalmente inizia la settimana a Diamante.
2: Oh, finalmente sei dei nostri. Io purtroppo non scendo questa settimana, neanche la prossima. Credo verso il 17-18 di luglio, un bel weekend lì. Lo vengo a fare, magari ci pigliamo una cosa insieme, qualcosina di dolce, capisci a me, senza fare pubblicità sulla zona alta di Diamante, sulla sinistra c'è una gelateria di un certo livello, quindi vai lì a nome di Manganino. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, tra poco ancora. Come?

0: ci sarà a casa. Va bene,
1: sì.
0: Ti abbraccio.
1: Tanti auguri per i 100 anni.
0: Per cent'anni. Ciao Felice. Ghila e Calaili sono i classici nomi che non abbiamo mai creduto a questi nomi. Antonio da Verona. Beh, insomma, devo dirti la verità che non li abbiamo detti soltanto noi, Antonio da Verona. Basta che tu compri qualche giornale, se leggi qualcosa nella tua vita, può darsi che vedi che non siamo stati soli a dirli. Avvocato, buongiorno, ma è possibile che noi lavoriamo sempre per gli altri? Claudio da Torino. Buon caffè a tutti dal Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere. Allegri e come i pullman di Napoli, arriva, non arriva mai. Comunque arriva Luigi, buona giornata anche a te. Dobbiamo puntare alla Champions League perché è l'anno del centenario. Ted dalla Scozia, Allegri col Napoli imparerà a vincere le finali perché siamo sempre il Napoli. Poi c'è Gaetano, siamo abituati a queste notizie. Il Napoli sta da mesi sui calciatori, poi li perde come ogni anno. Vabbè, non è ancora finita, ragazzi, ho ancora un pizzico di speranza. Però dovevo raccontarvi, dovevo dirvi di questo inserimento fortissimo dell'Inter, si sapeva su Calaili. Ma attenzione, nell'ultima ora arriva anche il Milan su Ghila, molto forte, addirittura cercando di infastidire anche l'Atalanta che era andata sul giocatore. Però questo significa, se ci vanno Milan e Inter, che sono due giocatori sicuramente, ci aveva visto bene Manna, spero che ci abbia visto bene Manna e che il Napoli riesca con un sussulto a prenderli. Calaili penso sia andato, per Ghila la vedo difficile, poco dobbiamo fare, ma quello che andava fatto anche in tempo. Ciro se la prende un po' con Manna su questa situazione. Buon weekend a tutti da Massimo Pazzo, sempre presente, lo saluto. E attenzione perché arriva un altro dei personaggi che si sta imponendo in maniera clamorosa al bar dello sport. Sto parlando di Nonno Ciro. Nonno Ciro,
2: buongiorno
0: Nonno Ciro, come va? Bene, sono molto contento. Nonno Ciro, sei preoccupato da questa situazione?
2: Sì. Perché noi abbiamo un signor giocatore, si chiama Buongiorno.
0: Buongiorno, che non se ne parla proprio più di questo Buongiorno. Che fine ha fatto Buongiorno?
2: Buongiorno, sta col Napoli.
0: Sì, lo so che sta col Napoli, però dico, non se ne parla proprio, insomma.
2: Perciò non rimane il futuro, perché è un grande giocatore.
0: È un grande giocatore, Buongiorno.
2: Hai fatto luogo e prendeselo all'inizio.
0: Non ho capito quest'ultima parte. Che cosa ha fatto?
2: Le pellecchie ha fatto.
0: Le pellecchie? Non so di.
2: Ah sì.
0: Non so di che però, cosa. Non so
2: però
0: di
2: che. Sta riprendendo il suo giocatore.
0: Si è ripreso dagli infortuni, sì, le famose pellecchie. Si è ripreso,
2: ti
0: sì.
2: Faccio tanti saluti.
0: Grazie, nonno Ciro. Grazie.
2: A Salvatore, all'amico mio, a mio nonno, a mio nipote.
0: Come nonno?
2: Andrea.
0: Ah, il nipote, perché mica tu tieni un nonno Ciro, mica tieni un nonno. No, è Andrea.
2: No, il mio nipote Andrea.
0: Il nipote Andrea.
2: Dico forza Napoli, piano piano. Forza Napoli.
0: Sì, non fai come a Felice. Va bene, grazie, no, nonno Ciro.
2: Ciao.
0: Nonno Ciro, sei un mito. Sono Maria da Fuorigrotta, ma chiedo, Manna sta ancora in viaggio di nozze? No, ma non come viaggio di nozze, sta lavorando. Nonno Ciro, santo subito, oggi scrive Walter 78. Ah, non era la pellecchia, era una fetecchia. Grazie Emilia, Riccardo Emilia. Mi hanno detto grazie. L'ultima volta che si è detto che la squadra è forte, si allena da solo, non ha bisogno di altro, sappiamo com'è finita. Al momento non siamo lontani da replicare. Non è la pellicchia, ma ha fatto una fetecchia. Ecco, buongiorno. Allora, per il mercato è già stato detto che sarà un mercato all'insegna delle vendite, che non potranno esserci nel nuovo progetto, quindi se ci saranno degli acquisti saranno fatti a fine mercato, sarà bravura di Manna prima di vendere, poi il dopo conto si sapeva che era questo, adesso vedremo la bravura di Allegri che dovrà fare con i calciatori che saranno in rosa. Saluti il mitico amico Vincenzo Freglish. La maggior parte degli esuberi del Napoli sono calciatori non appetibili da altre squadre che aspetteranno gli ultimi giorni per prenderli in prestito. È vero, Pippo da Frattamaggiore. Ghila, manco fosse il nuovo Onesta, ma che ce n'han borte, ci scrive Marco Guadagno. Mi è entrato una domenica nell'occhio Sasi dal furgone. L'unica buona notizia è che c'è qualcuno disposto ad accollarsi Milinkovic, Savic, Antonio dal Rione Alto. Abbiamo letto appunto dell'interessamento di Italiano con il Besiktas. Raffaele, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
0: Ciao Raffa.
3: Prima volta che chiamo.
0: Che piacere, benvenuto al bar dello sport oggi.
3: Ho mandato qualche messaggio, però è la prima volta. Raffaele da Pianura.
0: Sei nostro ospite.
3: Buongiorno, volevo solo salutare tutti. Il mercato ormai, avvocato, 2 mesi e mezzo di mercato, escono tanti nomi,

0: tante cose, un giorno l'acquisto uno, un giorno l'acquisto un altro. È proprio inutile parlare.
1: Vabbè,
0: quando inizia il campionato vediamo.
1: Tu aspetti intanto il mercato, lo sai, insomma, nel mercato si racconta sempre, è una storia del calcio, quindi alcune, le notizie vanno riportate. Abbiamo raccontato da tempo anche la notizia di Ceballos, no? Di questo giocatore del Boca Juniors. Insomma, vediamo che cosa succederà, insomma, raccontiamo quello che sappiamo e quello che vediamo, tutto qua. E tu invece vuoi aspettare il 22?
0: Io volevo salutare tutti quanti.
1: Anche un piacere, Raffaele.
0: Un saluto all'amico Andrea, che come me stanno poco.
1: Lo so, Raffaele e Andrea sono i nostri eroi che combattono ogni giorno. Lo so, Raffaele, l'ho capito e stamattina ho i brividi addosso, quindi voglio dire ti ringrazio di cuore di aver chiamato.
0: Ma io ho iniziato un'avventura nel 2022, esagerato. 2022-2024 le game. 2024-2025 alla fine pareva che tutto era finito.
1: E invece è tornato questo ospite maledetto. Questo ospite maledetto, Raffaele.
0: Sì, a brutta bestia.
1: Raffaele, lo sai, lo dico, è un nostro mantra, non mollare un
0: cazzo.
1: Esatto, Raffaele.
0: Io gioco tutta la giornata, non lavoro più da 4 anni. Sono sempre a casa la mattina, vi ascolto tutte
1: grazie.
0: Le mattine, tutti i giorni vi ascolto.
1: Grazie, Raffaele.
0: C'ho mia moglie e i miei figli sempre vicino a me.
1: Abbracciali forte e combatti come un dannato.
0: Sì, sì, ma facciamo quest'altro viaggio, vediamo vai. Dove ci porta.
1: Vai, Raffaele, vai, forza e coraggio, ti abbraccio.
0: Un saluto a tutti quanti.
1: Fatti sentire, Raffaele, fatti sentire.
0: Un saluto lo posso mandare all'amico Calaiò, che
1: sei il padrone.
0: Una persona proprio bellissima, squisita. Una bellissima persona.
1: Squisita, sei il padrone, glielo farò anche io.
0: Ci siamo fatti delle foto insieme, proprio una bella persona proprio. Abbiamo lo stesso barbiere, che non è Gigino, però.
1: Meno male, siete rifortunati, siete fortunati. Grazie, Raffaele, t'abbraccio, grazie, ti raccomando. Forza ragazzi, forza Raffaele, Andrea, buongiorno Gianluca, ho già preparato una canzone sulla firma di Allegri, l'ho messa nel cassetto, bravo, Biagio la scafati, tienila pronta per la settimana prossima. Parliamo del bellissimo mercato che sta facendo il Napoli Basket, sì è vero ragazzi, la guerra in Napoli sta facendo un grande mercato, speriamo bene. Forza Raffaele, non mollare un, è il nostro amico Patrizio da Napoli. Ciao Gianluca, sono Antonio, penso che se Napoli voleva Ghile e Calaili li avrebbe tranquillamente presi, evidentemente non servono, è Antonio, speriamo che sia così. Ieri Cristiano Ronaldo si è confermato il miglior calciatore della storia del calcio, stai calmo, chi è? Angelo da Terzigno, cioè di questo ventennio vuoi dire, 41 anni, carismatico, trascinatore, se dovessi vincere il mondiale con gli avversari previsti penso che il pallone d'oro va a lui, oltre alla gloria eterna come miglior giocatore della storia del calcio. Angelo da Terzigno, stai molto calmo, se parliamo dei 20 anni, di questi 20 anni posso vedere tra Ronaldo, Messi, adesso ci sono Mbappé e Haaland, ma stai calmo con la storia del calcio, caro Angelo da Terzigno. Gian Guido, intervieni tu su questa bestemmia.
2: Buongiorno.
1: Vai.
2: Lasciamo stare Terzigno, che è meglio che
1: c'è. No, vabbè, no, che c'è? Terzigno non c'entra niente, no?
2: Angelo da Terzigno. Comunque ti ho chiamato per dirti che l'ascoltatore di buongiorno ha fatto Fetecchia,
1: mi è stato segnalato.
2: No, io ti volevo salutare,
1: ti ringrazio.
2: Grazie. Ma soprattutto una cosa, cioè, allora noi parte della tifoseria se si è lamentata. Abbiamo fatto il mercato di corsa, la carta per andare di fretta per i figli cecati. Bisognava aspettare di ritirare e fare il mercato, così non si sbagliava. Che stanno in Napoli che sta ponderando i colpi. No, non mi ha cattato
1: subito,
2: Poi Calaili, io volessi capire una cosa, però questo me lo consentite. Quanti di noi conoscevano a Calaili fino a 10 giorni fa?
1: Io. Ne parlo da un po'.
2: Ma tu sei
1: che lo seguo, però c'è Calaili, l'ho seguito anche in Champions.
2: Sì, ho capito, ma voglio dire, io dico non tu che.
1: Cioè,
2: noi tifosi, probabilmente se dicevano Calaili, dicevamo ma chi è? Poi se ci dicevano anche la provenienza, molti di noi storcevano il naso, da cui anche io, mi dispiace, però. La provenienza non mi fa impazzire.
1: Vabbè, questa è una.
2: Ma questo è un fatto che è sul calcio, esatto. È un fatto che va sulle coscienze delle singole persone, certo. E non può essere sensibile, in maniera chiara, chiaramente. però molti non lo conoscevano, mo diventate il novello Roberto Cafù, novello Pendolino,
1: Pendolino Cafù,
2: un po' di calma, calma e gesto, perché secondo me il Napoli deve fare un'operazione di snellimento perché è in massaia, molti costano anche tanto, per cui il Napoli, come tutte le squadre, deve avere occhio al costo del lavoro allargato, perché sennò ci facciamo del male. Per cui va fatta un'operazione come grano salis, cioè in maniera oculata,
1: calma e gesso. Grazie dell'affettuoso pensiero del amico Gian Guido. Ma quale preoccupazione? Napoli è già fortissimo così con questa rosa. Forza Napoli dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. Sono stato un mese a casa per un problema alla gamba, mi avete fatto compagnia, lunedì ritorno al lavoro, mi mancherete. Gaetano, un abbraccio, ma l'importante è che stai bene. E poi buongiorno. C'è avvocato Forza Napoli, si complica Ghila, si complica Calelli, l'unico che si doveva complicare domani lo annunciamo. Addirittura, mamma mia. E poi ditemi che colazione fa felice, perché un risveglio mentale muscolare lo voglio anch'io, così ce lo scrive Domenico. Se Calaili e Ghila non arrivano a Napoli, ricordiamoci la frase del presidente, prendo spunto dalla frase dette per Lukaku e KDB, che il mondo è pieno di calciatori. Mitico Domenico, lo salutano i miei amici Antonio dall'Austria. E poi, andato via Conte, inizia la tiritera con il mercato, sempre lo stesso Antonio da Napoli. Siete tantissimi. Il Napoli non prenderà né Calarini né Ghila, sono trappole di mercato. Il Napoli invece prenderà Dodò e Solé. Ricordo che Dodò e Narton Caffi sono i due alternative. Ceballos è fatta, arriveranno due centrocampisti come Goretzka e Rabiot, De Bruyne e Lukaku via, forse no, Vittorio. Ma Vittorio, sulle alternative di Solé e Dodò ti seguo, sull'arrivo di Rabiot e di Goretzka, insomma, mi sembra un po' tanto. E poi vado in pubblicità perché mi fa segno Fabio Esposito che dobbiamo andarci. Torno tra pochissimo con il Bar dello Sport, a tra poco.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni. C'è il nostro grande Fabio Esposito in cabina di regia, sta preparando, sta demandando un sacco di pezzi. E vi ringrazio davvero di cuore. Ovviamente non riusciranno ad andare in onda tutti, però li cominciamo a conservare. Poi c'è il pezzo famoso di Nino D'Angelo che sta per uscire, così la Amalfitana sarà un grande successo, lo salutiamo, il nostro grande maestro. Poi Gustro del Tecnopolo di Roma, Salvatore Lo Scesso, un dubbio su Di Lorenzo e De Bruyne, renderanno? Ragazzo mio, caro Salvatore, come faccio a risponderti? E poi vado a salutare gli amici che ci stanno scrivendo. Mi spieghi per favore il cavallo bianco, il corsiero sul logo del Napoli, 100 anni, Ciro il Venditore, è una cosa storica. Secondo me l'amico di Terzigno è juventino, capisci? A me, vabbè, può darsi. Poi un messaggio molto lungo, cerco di leggerlo, da parte del nostro amico. Tu come uomo di calcio hai notato i due gol della Spagna con il giocatore lasciato libero in aria? La considerazione è che nel calcio moderno i difensori guardano solo il pallone. Sì, hai ragione, però cioè la Spagna gioca un calcio clamoroso, ragazzi, occhio, perché io dico Francia, continuo a ribadire Francia, ma la Spagna sta crescendo, sta tornando in condizione Lamine Yamal, che ieri ha sfiorato il gol 700 volte, ma insomma la Spagna ha giocato una grande partita. Era Maurizio da Scafati che me lo chiedeva, ti ringrazio. L'amico predica calma e gesso, ma più ingessato di così non si può. Veniamo sempre anticipati su tutte le trattative, eppure il Napoli deve acquistare solo 3 calciatori e non affonda mai. Beh, ragazzi, può darsi ci sia un momento di valutazione. Intanto vado da Francesco. Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno, avvocato.
1: Buongiorno.
8: Io lo chiamo spesso, l'altra volta chiamai per Pinamonti, che è un mio vecchio pallino per il Napoli. Vabbè, lasciamo stare, non si entra con i programmi.
1: Perché?
8: Volevo dire, ma sì. Voi adesso, al posto di Manni, ecco una domanda personale. Lo fareste un pensierino per Brahim Diaz del Real Madrid? Io lo trovo nel suo ruolo uno dei migliori in Europa.
1: Allora, non c'è dubbio, stai parlando di un grande giocatore.
8: E lo vedo proprio adatto per il Napoli e per il campionato italiano. Tra le linee.
1: Ma al posto di De Bruyne?
8: Ma anche al momento.
1: Allora, io ti faccio la controdomanda. Vergara dove dovrebbe giocare nel Napoli?
8: Vergara no, a questo punto farebbe la ricerca con Brahim Diaz. Noi dobbiamo essere poi a questo punto realisti.
1: Se dobbiamo essere realisti,
8: e poi come portiere, un pensierino anche che c'ha 40 anni, il portiere di Capo Verde. Io gli butterei una piccola cosa di soldi.
1: A
8: se
1: chi?
8: Fa un solo campionato a livello mondiale sto portiere di Capo Verde.
1: Vozigna. Io credo che sono due prospetti che il Napoli, uno per un motivo e uno per un altro, non prenderà mai in considerazione. Ibrahim Diaz, no, nel senso che ti racconti, no, ma per carità, al bar si chiacchiera di questo, caro Francesco, è giusto che tu lo dica. Ma Ibrahim Diaz, voglio dire, è inarrivabile. Il Real Madrid lo ha rilanciato dopo averlo fatto giocare al Milan, eccetera. Lo ha rilanciato. Su Vozigna io credo che il Napoli, tra Meret, l'arrivo, stanno pensando di prendere Vicario, non so se resta Milinkovic Savic, Vozigna un anno, beh, insomma, poi il fantacalcio, ci può sempre stare. Francesco, grazie però del contributo, perché sempre è motivo sempre di discussione. Parliamo del mercato del Napoli Basket, l'abbiamo già fatto e ti ringrazio di cuore. Napoletano, però avendo 18 anni non ho avuto la possibilità di vedere Maradona. Per quanto mi riguarda, Ronaldo è il migliore della storia. Ah, ci sta rispondendo Angelo da Terzigno. E appunto, io, Angelo, non ti dico, io vedo soltanto i video su TikTok e su YouTube, posso solo immaginare. Ok, tutto a posto, Angelo. Però ti ripeto, visto che c'hai 18 anni, Angiolino, e sei un ragazzo per bene, giusto che tu pensa a Ronaldo e a me, ricordati che la storia però non si dimentica mai, e quindi siccome tu sei appena ragazzo, non l'hai potuta vivere, informati, ma con calma. Che Spagna, ieri Carmela, sì, hai ragione Carmela, società forte, allenatore altrettanto squadra forte, stiamo calmi, chi arriverà non è un fesso. Carlo da Secondigliano. Avvocato, buongiorno, noi sfottevamo gli interisti per Palestra e gli interisti si sono fregati Calaili, col Cerino in mano siamo rimasti noi, Gianni, non lo so, vediamo. Intanto vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
9: Avvocato, buongiorno.
1: Qui, caro, Antonio, caro, buongiorno a te.
9: Avvocato, io diciamo il discorso, volevo fare questa considerazione con lei. Diciamo che il problema De Bruyne è un non problema, in che senso? Forse noi tutti abbiamo negli occhi il De Bruyne del Manchester e diciamo che invece il De Bruyne attuale è quello che negli ultimi due
1: cioè,
9: tre
1: Antonio,
9: anni...
1: Cioè, Antonio, stai parlando di De Bruyne prima degli infortuni, cioè prima dei due
9: prima
1: infortuni.
9: Prima degli infortuni.
1: Esatto.
9: Il problema però è quello, sorge perché? Perché noi abbiamo quel De Bruyne nei nostri occhi e quindi speriamo che lui arrivi sempre a quel livello. Ma il livello attuale di De Bruyne, che alterna magari grandi giocate, giornate sì, giornate no, diciamo che è quello l'attuale livello di De Bruyne. Allora, diciamo, nella nostra testa dobbiamo dirci è quello che vogliamo ora o vogliamo continuare a sperare che De Bruyne ritorni quello del Manchester.
1: C'è anche il discorso però, Antonio, che De Bruyne ha un altro anno di contratto, cioè quindi voglio dire
9: assolutamente. Però qualora dovesse arrivare, come si parla, qualche offerta dall'Arabia oppure dall'America, io credo che debba essere considerata l'opzione di poterlo cedere, perché se noi tutti tifosi ci aspettiamo che De Bruyne ci dimostri quel livello là, secondo me non ci sarà più quel livello là di De Bruyne. Allora accettiamo che abbiamo un calciatore che alterna fasi e giocate ovviamente da gran campione, ma non la continuità che aveva al Manchester. Allora a quel punto io dico, io punterei su Vergara.
1: Infatti, perciò, cioè, su Vergara si dice che Napoli abbia rifiutato quelli che sono stati eventuali proposte di acquisto e che sia pronto ad adeguare di ulteriormente il contratto rispetto a quello che
9: è. È quello il discorso.
1: Vediamo, però insomma ho capito, è molto chiaro Antonio quello che hai detto su Kevin De Bruyne, su KDB che non può tornare, diciamo così, ai fasti di un tempo, questo mi pare abbastanza chiaro. Grazie caro, forza Raffaele, un saluto a Domenico e poi sull'attaccante già ne abbiamo due, Holland e Giovane, ne serve un altro, Inghilterra vincente per il mondiale, ci scrive Ciro. Buon di Gianluca, proprio perché come dice qualcuno siamo lenti, dobbiamo essere attenti, il motivo di questa lentezza è operativo, è già stato dichiarato dal nostro Cavani, prima le cessioni, Enzo da Maddaloni. Poi c'è Luca da San Marco che ci parla dello stadio, di quello che potrebbe essere lo stadio nuovo sulla Kuwait. Avvocato, solo per un saluto a tutti, grazie. Guido da Lucca e poi Raffaele da Fuorigrotto ci ha mandato una canzone per il Festival Bar che però alle 9.28 credo che sia già stato tutto chiuso, vediamo di recuperarla. Intanto vado da Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
10: Avvocato, buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno a te, benvenuto.
10: Allora, molte persone fanno i complimenti, lei un bravo fonico, un bravo... Per me lei non è un fonico, lei è un padre di famiglia, perché questo padre dello sport è una grande famiglia.
1: Ma questo è vero, Giuseppe, ti ringrazio.
10: Sì. Il fonico. Le persone sognano tutti i grandi calciatori, invece noi vogliamo soltanto una cosa, vedere Domenico in radio.
1: Vediamo.
10: Sarebbe la cosa più bella del mondo.
1: Vediamo.
10: Grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie Giuseppe, per poi gli attestati della nostra... del nostro grande affetto, della nostra grande community, bastano veramente 5 secondi per dare un senso a quello che uno fa per anni e anni. Ieri è stato il compleanno del mio nipotino Tommaso, oggi è il suo onomastico, gli fai tanti auguri da parte di nonna Enza e nonno Antonio. Ti ringrazio, ci vediamo presto da Amalfi. Antonio a Bagnara da Amalfi, ragazzi, un abbraccio forte. Nonna Enza e nonno Antonio, insomma, saranno... quanti regali avete fatto al piccolo Tommaso, che abbracciamo, auguri Tommasino. Buongiorno, come dice Dodò, lei è, si informi, ce lo scrive Giosuè, e poi vado, adesso che DB diventa un problema, non credo, il problema è insomma capire se riesce a tornare al massimo della forma. È tanto difficile copiare il sistema organizzativo calcio spagnolo in Italia? Facciamo come abbiamo fatto col tennis, ce lo scrive Paolo da Via Alessio Mazzocchi. Ieri grande giornata ragazzi per gli italiani, bellissime le partite, Berrettini, Sonego, Coboglia hanno vinto tutto, anche la Paolini è tornata a vincere, ma c'è il terzo turno, è tosta caro Fabio Esposito, vediamo che cosa succede oggi. Esatto, la piccola Tara Grente che purtroppo ha perso, e oggi alle 14 mi pare che c'è Sinner, vediamo come sta su Sinner che non mi sembra. Va bene ragazzi, fermiamoci. Enzo, ascolta con noi il Festival Bar dello Sport.
11: Festival Bar dello Sport.
12: Cucureia. Ma che assista al bacio che ti crea.
1: Cucureia.
12: La tua forza nei capelli si cela.
1: Ma Roberta, tu sei un mogol davvero. Cucureia.
13: Ogni mattina sorge il sole sulla città.

0: che bello, grazie.
1: Su radio Kiss Kiss che li fa compagnia.
2: Forza Oana, forza Domenico e forza Napoli sempre.
0: Sempre.
2: Antonio da Pozzuoli.
0: Grazie Antonio, non me ne frega niente che l'intelligenza artificiale, mi è piaciuto lo stesso. Sentiamo.

0: sai che dobbiamo fare, Fabio? Grazie, grazie di questa bellissima, anche questa credo che sia intelligenza artificiale, ovviamente, per carità, ma a me non me ne frega niente, capisco. Equivale ovviamente, c'è, cioè, il cucureglia di Roberta Mogol, è meraviglioso, però questa è piacevole sentirla. Cominciamo a conservare un po' queste qua per i 100 anni, Fabio, se sei d'accordo, lo diciamo anche agli altri, così ci costruiamo per la serata del 31 luglio, perché saremo in onda per 4 ore per festeggiare la grande attesa dei 100 anni, quindi ci conserviamo anche questi pezzi che possono essere ovviamente di supporto. Allora, se sentiamo un po' che cosa ci dice il nostro amico come mercato. Farei così: Dodò per Mazzocchi, Sulè, Solè per Marianucci e Coné per Anghissà. Alibegovic al posto di Neres, valorizzando anche i giovani. Lukaku lo terrei, ma solo spammandogli i 6 milioni per il rinnovo di un anno. Altrimenti userei quel budget per provare a prendere Vlahovic. Insomma, notizie di mercato. Poi c'è Ivan da Madrid, grande Antonio da Pozzuoli, grande anche l'ultima canzone, vero, bellissima. Fatela ascoltare, a me Allegri si emozionerà, sì, sicuramente. Canzone la Tony Colombo, ci scrive l'avvocato. Quando uso l'intelligenza artificiale io dico Forza Napoli sempre. Ah, ecco, Antonio da Pozzuoli ci specifica che lui dice Forza Napoli sempre, quindi significa che ha usato l'intelligenza artificiale. O Fritto and Wall, insomma, sono piaciute tante. Spero non si inizi di nuovo col tormentone, siamo lenti negli acquisti, il motto della società Napoli è uno esce e uno entra, quindi niente spese pazze, altrimenti arriviamo a 40 calciatori. Rino Amoroso ci ha ascoltato con noi, Enzo, il Festival Bar, lo teniamo in linea, eccolo Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao Enzo, buongiorno, benvenuto.
1: Volevo insomma pensare cosa pensa appunto sulla fascia destra, è quella da rinforzare, penso. A me piacerebbe molto Sulè, è un'uscita dalla Roma, è un ottimo prospetto, conosce la Serie A.
0: Ma parli dell'attaccante di Sulè?
1: Sì, cioè, sì, Sulè della Roma, Sulè, non Sulè il difensore.
0: Sulè, no, perché poi ci sta Sulè, che insomma c'è Sulè, però scusami Enzo, Sulè, Alisson Santos, Noah Lang, Politano, Neres, Vergara, cioè, hai capito? Cioè, voglio dire, mi sembra che Sulè, a meno che poi Napoli non venda un paio di loro, cioè, per carità.
1: Infatti,
0: mi sembra
1: bisogna innanzitutto fare
0: un po' di affollamento
1: con i prestiti.
0: C'è un po' di affollamento sotto quell'aspetto, mi pare di
1: comprendere. Da questo punto di vista sì, bisogna prima fare insomma gli esuberi vari, Noah Lang,
0: come ruolo,
1: dicevano gli amici, chi esce deve entrare,
0: sì, in cioè, hanno detto,
1: sempre mantenendo quel livello lì.
0: Uno entra e un altro esce, l'altro esce, ok, siamo d'accordo, mi sembra come priorità, su lei è un giocatore sicuramente di grande qualità, sono d'accordo con te Enzo, ma mi sembra come che questo benedetto alternativa a destra sia un obiettivo primario, non c'è dubbio alcuno, quindi Calaidi era stato individuato, adesso c'è questo inserimento forte dell'Inter, rimangono come alternative Dodò e Norton Caffi. Vediamo che cosa.
1: Speriamo anche sulla fascia destra, quindi insomma questi. E poi dobbiamo vedere a centrocampo se esce qualcuno, deve entrare comunque un buon ricambio.
0: Se va via Anghissà,
1: speriamo il Rabiot, a me piacerebbe molto Rabiot.
0: Tanta roba.
1: Speriamo,
0: tanta Rabiot.
1: Speriamo.
0: Grazie Enzo, un abbraccio anche a Enzo. Roberta ha sempre il carburatore da pulire, no, non è vero. Lello da Frattamaggiore, sì, facciamo questo regalo a Domenico, portiamolo in radio con affetto e simpatia, lascio qui la firma mia, buongiorno e buon bar caffè a tutti, forza Allegri, ce lo scrive Angelo. Poi c'è anche Luca da Secondigliano, buongiorno, io come regalo per il centenario chiederei solo un acquisto, Sole dell'Udinese. Luca da Secondigliano, Vergara è un buon calciatore come tanti inserano, non avrà mai la giocata visionaria di KDB, e vabbè ragazzi, però un momento, Vergara, paragonare Vergara a Kevin De Bruyne con la sua storia, calma. Sole, Dodò e Sebastiano Esposito sarebbero tre acquisti affidabili, ce lo scrive Domenico. Come al solito lumaca sul mercato il Napoli, i primi due obiettivi sono saltati, sono società che se vogliono un calciatore chiudono subito, Enzo da quarto. Beh ragazzi, dobbiamo capire, sentiamo cosa ne pensa. O vogliamo fare prima la pubblicità, che siamo a 44, io forse farei tanto. Ah ok, allora sì, allora facciamo così, Ignazio, ascoltami, c'è Ignazio detto il torchio, fermi tutti, vado in pubblicità, 50 secondi di pubblicità e arriva Ignazio detto il torchio, a tra poco.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Parte finale del Bar dello Sport, chiudiamo con il botto. Fabio Esposito in cabina di regia, mi ricordo che allo 081 546 6873 c'è Ignazio detto il Torchio.
5: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Finalmente, amico mio, come stai?
6: Ciao amico mio, ma io ho chiamato per l'altro lì. Pensavo che avevi sbagliato per la trasmissione, sto parlando delle vongole, ho detto, ma vorrei che ho sbagliato da
0: no, tu. No, era la signora Imma che mi aveva
6: della clerici.
0: Ma sì, ma era
6: non sono riuscito a vedere la linea, come capito. Dire.
0: Ma Ignazio,
6: quel bar... è colpa mia, io
0: lo so.
6: Io chiamo e non dicevo.
0: Ignazio,
6: e non posso, non riesco a vedere la linea.
0: Il bar è affollato, Ignazio, il bar è molto affollato.
6: Vabbè, ma io non dico niente, è sempre così, deve essere affollato.
0: Bravo Ignazio, e la signora vabbè, Imma
6: poi a più presto bisogna cambiare quel manifesto.
0: Sì, lo facciamo l'anno prossimo, 23 agosto cambierà tutta la scenografia. Stai tranquillo
6: sarò breve.
0: Bravo, fammi sentire Ignazio.
6: Allora, ciao amico mio, ciao, saluto amico. Tutti gli ciao. Amici
0: saluta tutti gli amici
6: in particolare quelli che non hanno che hanno problemi di salute.
0: Andrea e Raffaele, forza, i nostri
6: ragazzi,
0: eroi.
6: Bravo. Non mollare mai.
0: Non mollare un...
6: vabbè.
0: Lo puoi dire. Zitto, vai, dici. Lo puoi
6: non
0: dire.
6: Mollare mai.
0: No, non mollare un...
6: no.
0: Lo puoi dire.
6: Un cazzo?
0: Esatto, vai avanti. Ah, vai,
6: esatto. Io ne so qualcosa.
0: Bravo Ignazio, vai.
6: Per ora il mercato del Napoli è fermo. Deve prima vendere. Ha incontrato più di 40 giocatori. Tra questi, non ha 10 coppie, una per ogni ruolo?
0: Non lo so.
6: Dopo averli visionati, si vedrà dove c'è bisogno di rinforzare.
0: Ok.
6: Vabbè, poi ognuno ha le sue idee per quanto riguarda De Bruyne.
0: Lo so, è Lukaku.
6: Ma che te, che stava qui?
0: Un poco di tosse.
6: De Bruyne è Lukaku.
0: Bevi.
6: Io sarei per lo svecchiamento. O per un motivo, per
0: detto
6: un altro.
0: Detto da te.
6: E poi pure per abbassare i costi.
0: Vabbè, bravo, sei un ottimo economista.
6: Vabbè, rapidamente voglio dire
0: sì.
6: Che in una stazione di carabinieri,
0: che è successo?
6: Uno di loro è al telefono.
0: Ma che è una barzelletta, mo?
6: Uno di loro è al telefono e dice, riferirò.
0: Sì.
6: Allora, li attacca. Dice, si rivolge ai colleghi e dice, eri il responsabile meteorologico.
0: Sì.
6: Ha detto che sono in arrivo 20 dall'Africa. Uno dei carabinieri dice, e a noi che ce ne frega, possono arrivare pure 30, 40.
0: 20, 30 e 40.
6: Un altro rapidamente.
0: Ma come, andate a barzelletta? No, Ignazio,
6: un altro rapidamente. In un negozio di tessuti, il principale va al mercato,
0: sì.
6: Cioè da tutti vendere e compri delle arance,
0: sì.
6: Dice al ragazzo, porto questa a casa mia e dice a mia moglie,
0: sì.
6: Che nel posto sono arrivate 10 navi. Allora, ragazzo, guarda la signora, apre la porta, signore, manda questo vostro marito e dice che nel posto sono arrivate 10 navi. Dice alla signora, aspetta un attimo, vai in cucina e si conta le arance e ce ne manca una. Allora dice, uscita il ragazzo, guarda, ma torna al negozio, di a mio marito che una nave è affondata. Dice, ma ha detto la signora che una nave si è affondata, tutto si è mangiato un'arancia passata, è così.
0: Questa non l'ho capita, ma ti abbracciamo lo stesso. No, non l'ho capita.
6: Contate le arance.
0: Erano 10.
6: Contate le arance.
0: Contate le arance.
6: Erano 10. Dice, di a mia moglie
0: Ignazio, ci sentiamo lunedì, ti voglio
6: grazie,
0: bene
6: amico mio.
0: Ti voglio bene. È un barzelletto a parte, un buon weekend a tutti da Marcello da Beirut. Vorrei, se è possibile, fare un augurio speciale al mitico Tommaso Starace. Ah, grande Tommaso, oggi è San Tommaso, dobbiamo sentirlo. Un abbraccio da Carmine. E poi, ma come Lumaca, avete accusato il Napoli di aver strapagato Lucca e Becomà per la troppa fretta nell'acquistarli, ci scrive Antonio. Sorreggo quello che ha scritto l'altro, correggo quello che ha scritto l'altro amico. Ci sono società che per fare un debito non ci pensano due volte, non è il Napoli che è lento. Ma oggi finalmente avemus Papa Allegri, Michele da Tonna. Ripeto, tra oggi e domani ci sarà l'annuncio, ma ribadisco quello che ho detto all'inizio di trasmissione. Il 14 luglio dovrebbe esserci la presentazione, probabilmente in una location molto molto speciale. Vado da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno a lei.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
7: Io come ogni fine anno ci trovo.
0: Sì, che è successo? Gianni, ci provi a fare chi? No, è caduto, mi hai lasciato con questo dubbio. Gianni, ci sei? Non c'è. Ogni anno ci provo. Ma richiama, Gianni, prova a fare chi? Da barzellettiere a editorialista è un attimo, ci scrive Pasquale da Verona. Ci saluta anche Raffaele da Pianura, che ci manda una foto con il mitico Emanuele Calaveo. Grazie, grazie Raffaele, ti vogliamo bene. Gli spaghetti a vongole Ignazio li fa con i pomodorini o bianchi? Non lo so. Grande Ignazio, un grande abbraccio, forza Napoli sempre, anche dal Pidio da Orta. È ritornato Gianni, eccolo Gianni.
7: Allora, poca, ero caduto, scusate.
0: Ti, fatto male, ti sei fatto male, no?
7: Tutta no, parte. Sono un po' in ginocchio.
0: Okay. Vabbè, che cosa allora, ci provi ogni anno? Scusa.
7: Il regalo che le volevo chiedere, come ogni anno, è un aperitivo a Piazza dei Martiri con tutti gli amici. Per una foto e per un saluto con lei.
0: Vabbè, mo vediamo Gianni, ma ci vediamo questo festeggiamento del 31 luglio, 1 agosto, insomma, capiamo che cosa succede. Però io ti ringrazio.
7: Perché lei è una persona tanto simpatica, piacevole.
0: Ti ringrazio.
7: Mi farebbe piacere stare qualche minuto con lei.
0: Ti ringrazio di cuore, Gianni. Avremo veramente modo e possibilità di organizzare questo grandissimo abbraccio, lo faremo Gianni, grazie. Soltanto del pensiero, soltanto del pensiero mi fa piacere. Dei 150 esuberi sarà difficile liberarci anche solo di due o tre, cioè tu dici che è molto difficile. Francesco, che bello sarebbe vedere insieme Alison Santos e Neres, e chi lo esclude mio caro? Vorrei il numero di Biagio da Scafati, vorrei fare un duetto con lui. Ma che fate le reunion? Peppe ce lo scrive. Il grande Antonio da Pozzuoli, Vittorio l'orologiaio, il grande maestro, ha fatto un bel pezzo che si chiama Costiera Amalfitana insieme ad Arisi e a Rovazzi. Sì, la Farignamedica Sore, poi lo sentiremo, sarà veramente un pezzo meraviglioso. Per le barzellette di Ignazio si vuole l'interprete Giuseppe. Vabbè, ma Ignazio può dire veramente quello che vuole, sarà meraviglioso. Antonio da Legnago, no, sbagli, non verrà presentato Allegri dove mi ha indicato. Ignazio è mitico, Antonio da Gerola. Abbiamo ancora 4-5 minuti di trasmissione, quindi possiamo ancora intervenire in diretta. 081-546-6873 per gli ultimi vostri interventi. Ci scrive anche Riccardo, eccolo qui. Perché 22 milioni per Giovane e 8 milioni no per Liberali? Lo facciamo addirittura prendere da una diretta concorrente per lo scudetto, per la Champions, sarebbe il como. Per me è davvero inconcepibile, ce lo scrive Riccardo. Ma che cavolo, con tutte le canzoni con l'intelligenza artificiale, meglio uno stonato che questo. No, non è vero, ripeto, ribadisco, per me vanno benissimo la splendida nostra grande Roberta Mogol con Cucureglia, che è stata eccezionale, ma anche l'intelligenza artificiale, bisogna fare qualche cosa. No, non lo dico Antonio da Legnago, è inutile che insisti nella tua battuta di Allegri dove fa la presentazione, perché è poco carina, non è una battuta simpatica. Vado da Michele. Michele, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, senti una provocazione.
0: Che è stato, Michele? Cioè l'ultimi tre minuti di trasmissione è di venerdì, abbiamo il fine settimana, tu vuoi mettere a fare provocazione?
8: No, voglio sapere il tuo punto di vista avvocato per quanto riguarda il VAR, perché io sto vedendo non diamo, praticamente sia gli arbitri che i guardiani si adagiano proprio, praticamente dicono tanto c'è sto VAR, voglio dire io, no? Oppure ieri sera la partita o le Ronaldo fuori gioco, loro fanno giocare normalmente, poi ovviamente quello di VAR, il VAR, allora aveva ragione all'epoca Ancelotti quando fece quella provocazione.
0: Chi arbitra il VAR o gli arbitri? Però ti devo dire una cosa, Michele, ne approfitto, perché hai detto una cosa molto interessante, ne approfitto. l'applicazione del VAR in questo caso mi sembra in questi mondiali molto rigida e pulita, corretta, con poca interpretazione soggettiva. Si è raggiunto il massimo stamattina con questo ciuffo di capelli, stanotte col ciuffo di capelli, il microchip, il pallone, andatevelo a vedere, il gol annullato alla Croazia, con l'onda, un'onda sensoriale avrebbe notato questa cosa. Ok, questa è un'esagerazione. Però ci sono due o tre regole nuove che a me piacciono molto. C'è la regola che il VAR controlla se quello è calcio d'angolo o non è calcio d'angolo.
8: Bravo.
0: Cioè, quella è una
8: cosa
0: importante, ragazzi. Il fallo laterale, 5 secondi per battere il fallo laterale.
8: Bravo.
0: Altra cosa importante. Cioè, quindi noi dobbiamo guardare anche le cose positive del VAR.
8: No, ma io sto guardando le cose. Io volevo sapere il tuo punto di vista. Perché sono d'accordo. Io quando ero giovane ho fatto l'arbitro pure, quindi anche a livello amatoria. Però voglio dire, è giusto che sia così, perché ovviamente, come dici tu, su un corner che non esiste, magari si fa gol,
0: si fa una gol e succede,
8: giusto? No, ma è giusto.
0: Sono dei correttivi ai quali io mi sono affidato assolutamente. Poi purtroppo vai a vedere che stai 4 minuti per capire se quello col ciuffo dei capelli ha toccato il pallone, l'ha sfiorato, l'onda, il microchip, là diventa complesso, così come mi auguro che a breve si ritorni anche per quanto riguarda il fuorigioco allo spazio, alla luce, perché un fuorigioco per un'unghia del piede per me non esiste.
8: Non è calcio.
0: Quindi
8: no, è tecnologia praticamente.
0: Dei passi avanti comunque li stiamo facendo. Grazie Michele, ti abbraccio.
8: Grazie, buona settimana.
0: Ciao anche a te. No, è Liberali, non è Liberato. Liberato fa il cantante, ce lo scrive un nostro amico. Spinazzola invece diceva a Gennaro che non andava rinnovato. Secondo Gennaro Spinazzola il contratto a Spinazzola non doveva essere rinnovato. Però tutto sommato anche gli USA hanno una bella squadra. Scrive Giovanni Lasciano, che mi ha fatto vedere alcune tifose degli Stati Uniti, lo ringrazio davvero di cuore. Provocazione di Amabile non raccolta nel nostro Luigi Amabile, assolutamente non raccolta, non può essere raccolta e non può essere letta ovviamente, per ovvi motivi. E intanto volevo segnalarvi che siamo alla fine di questa puntata, alla fine di questa settimana. Ci apprestiamo a vivere una settimana nuova con l'annuncio di Allegri, la conferma della presentazione di Allegri, probabilmente in una grande location come il San Carlo, si proverà per il 14 luglio. Il 6 luglio sarà presentata la maglia del centenario, organizzazioni in itinere per quanto riguarda la festa sia della tifoseria del 31 luglio sia quella del 1 agosto paventata dal Napoli, insomma, quello lo vedremo. Annunciazione, lo vedremo. Caro Fabio Esposito, ti ringrazio per il tuo prezioso supporto in questa settimana. Ci vediamo noi lunedì, vi raccomando, puntuali qui sempre Kiss Kiss Napoli con il nostro mitologico Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!

0: Amiche, amici, oggi per tutti voi che siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre c'è un gioco, indovina il bello, perché avendo messo entrambi una camicia blu e avendo entrambi le maniche leggermente arrotolate, dubito che riusciate a decidere chi è più bello e soprattutto a capire chi tra i due è
1: Rosalente.
0: Non ti va bene adesso?
1: Sono il classico amante insospettabile, perché appunto, se dicono a vostro marito quello è l'amante di tua moglie, tu dici ma chi killa? Accanto a lui Marco Pesacane e sul desktop del computer abbiamo la fotografia di Ivano Petagna.
0: Qua, facciamolo vedere.
1: Questo è Ivano Petagna, benissimo, vai.
0: Bene così. Allora, bella, però, perché sto strunzo io? Vigliotti, incredibile. Detto bellissimo. Fatto, comunque, Vigliotti, volevo dirti questa cosa. Siamo pronti per iniziare, cari amici, care amiche, che stanno schisso ovviamente ricco di notizie per queste due ore. Ma
1: Allegri è ufficiale.
0: Posso dire una cosa?
1: Ci voleva Vigliotti. Ma capisolo chi è Allegri? Ma capisolo chi è Allegri?
0: Vigliotti, ti prego, testimonia che io un attimo fa che ti ho chiesto, ma quando si ufficializza Allegri? È il presidente che ha accontentato.
1: Attualmente è stato ufficializzato Allegri. Grazie, sapeva, ma sapete.
0: Vabbè, mancava il famoso tweet, l'ufficialità di De Laurentiis. Iniziamo il programma, c'è un po' di musica, vamos.
1: Ma chi è Allegri?
0: Come chi è? Il nuovo allenatore del Napoli.
1: Sì,
0: è andato via Conte, adesso c'è Massimiliano Allegri.
1: Perché Conte? Presidente del Consiglio. Puro palloni,
0: ma Antonio Conte, non Giuseppe Conte. Non fare confusione. Io farei. Ma nessun parente.
1: Cavimmi calcio qui sul 7-6.

0: Buongiorno Rosario, in tema calcistico.
1: Sì.
0: O red card, cos'è?
1: Il red carpet, cioè il tappeto.
2: No, il red card.
1: Sarà red e russo. Card è la carta, credo, una carta russa. Credo. Sarà una carta russa.
2: È l'estratto,
1: carta russa.
2: È l'estratto conto del tuo bonifico.
1: È l'estratto conto mio.
2: Carta
1: russa, credo.
2: È il cartellino rosso.
1: Ah, vabbè.
2: Espulsione, no?
1: Sarà perché lo chiamano red card?
2: Perché si stanno giocando i mondiali di calcio negli Stati Uniti d'America, tra le altre cose, probabilmente
1: lo chiamano.
2: Perché
1: c'è si chiamano in Turchia, lo chiamavamo turco.
2: Certo, sì. Lo imparavi a dirlo in turco.
1: Si chiamava indiano, no?
2: Lo imparavi a dirlo in indiano.
1: In spagnolo, poi imparavamo in spagnolo, ma non mi... Va bene,
2: ma ricordiamolo, perché signor... o russo.
1: Non mi merda.
2: Ecco qua, giusto qua.
1: Allora, signore, signori, notizia di servizio, celleri.
2: Prego.
1: Quando la cosa
2: hai detto una parolaccia?
1: Celere.
2: Ah, celere.
1: Appena l'altro, non so se vi ricordate, qualche settimana fa si ingolfò tutto a Via Marina perché praticamente si buttavano nella corsia preferenziale. Allora
2: Mappine.
1: Il comune si è indignato, qualcuno sul comune ha detto basta questa cosa, ma mettere le telecamere. Infatti Napoli, montate le telecamere. Aspetta, che è bella. Napoli, montate le telecamere a Via Marina.
2: Oh.
1: Ah. Multe 83 euro a chi passa sulle corsie
2: sulle preferenziali
1: e anche le targhe polacche. Pure se tieni una targa polacca, vieni multato. La sanzione sarà di 83 euro che scende fino a 58,10 se la paghi entro i 5 giorni. Colpite anche l'auto con targa polacca, l'installazione dei 5 varchi telematici anticipata da Fanpage è partita il primo, quindi mercoledì 1 luglio, sarà ultimata entro l'estate.
2: Ci volete?
1: Quando finisce l'estate?
2: Ad agosto, settembre.
1: No, quando finisce l'estate? Entro l'estate, quindi scialate che. Fino all'estate.
2: Diciamo che se vi acchiappano anche senza telecamera, il cuore così ve lo fanno, Che diciamo che da quando saranno attive le telecamere?
1: 83 euro, ma mo scialate fino a fine estate, vai.
2: Ma ti sembra un consiglio da dare tu che fai servizio pubblico su una radio? Cioè allora, dici le telecamere, però per nel frattempo andare. Ma che cos'è?
1: Facciamo così, ci dividiamo le cose. Tu sei quindi là legalitario e quelli là illegalitario.
2: Ma
1: insomma, esistono pure loro. Le nuove telecamere, dice l'assessore, le nuove telecamere su Via Marina, spiega Fanpage Edoardo Cosenza, assessore dei trasporti, diciamo l'assessore dei trasporti del comune, certo, di Napoli, saranno collegate al lavoro completato. Però il sistema automatico li riconoscerà automaticamente, non ci sarà, certo, non ci sarà un operatore là che dice è passato Pisacana, è passato Fabia,
2: come quelle per la ZTL,
1: sarà automatico, leggerà le targhe e passeranno direttamente come a ZTL.
2: Arriva la multa,
1: però scialate perché ci sta ancora un altro po' di tempo, però già quel canza convenzione si fornisce, prima o poi finirà. Questa è la prima notizia. Seconda notizia,
2: spiega
1: che poi...
2: come arrivano anche le multe a quelli con la targa polacca, perché tu lo sai, lo disse pure un amico, che ci sono quelli lì con le targhe polacche che un po' in barba alle regole col fatto che dice vabbè tanto la multa non mi arriva, io piglio e passo. Invece chi passerà con la targa polacca arriverà comunque la multa, perché viene mandato attraverso il registro delle multe estere, quindi viene direttamente a chi è come dire l'autista di quella targa, quindi non arriva alla società di noleggio, arriva direttamente a te che ha intestato la macchina alle targhe estere qua che circolano.
1: Sarà pure a me, funziona così, tengo la macchina affittata, la targa, la multa arrivi direttamente a me.
2: Succede anche con me.
1: Che buffa, la tengo manco polacca. Orietta Berti, parliamo di Orietta Berti. Orietta Berti rilascia questa intervista a Leggo. Questa intervista dice la, oggi parliamo di suocere, che dice Orietta Berti, come suocero non metto mai bocca. De Martino ci sa fare. De Martino. Ha detto Orietta Berti, De Martini ci sa fare.
2: Ma non sta parlando di te, sta parlando di quello vero.
3: Stefano, ciao, ti confermo che ci vediamo in piazza lì ad Altro Annunziata, grazie.
1: Allora, come suocero non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, ma a Sanremo dico di no, non andrà a Sanremo, sarà una perdita. Il gin tonic, da quando l'ho scoperto, lo bevo, non bevo più champagne.
2: Ah, gin tonico, Renata Berti.
1: Sì, prima beveva champagne, poi insomma mo si è fermata. Ma che suocera è Orietta Berti, dice il giornalista, di quelle vecchie stampo invadenti, dice lei. Dice lei, ma no, sono sempre in giro io gin tonic.
2: Eh beh, sai, non ci pensa.
1: Sono sempre in giro per lavoro, non metto mai bocca nelle loro cose. Adesso i ragazzi sono partiti in crociera per una luna di miele, gliel'avevo suggerita io.
2: Ecco qua. Allora mette bocca.
1: Il cristiano si sapesse, ce la suggeritessi, voglio so, ah, ce l'hai Orietta Berti, andiamo in crociera, a me voglio i ma suggerì. Vai in crociera. Sì, soldi, per mio suocero Franco, suggerisci. Elargisci, bonifica.
2: Ecco, suggerisci con bonifico.
1: Esatto, perché è una vacanza bellissima la suggerita. Certo, adesso con le bambine al seguito sarà più faticoso, dovranno stare con gli occhi aperti per fare qualcosa. Ah, giustamente, allora, che i bambini in da cabine,
2: oppure i bambini si perdono sulla
1: Apollo. Come si fa? Dice nelle veste di nonna di Olivia, che è del 2019, è Ottavia. Uno si chiama Olivia, un'altra Ottavia.
2: Le nipoti?
1: Sarà l'ottava.
2: Ma si chiama, ci hai fatto caso?
1: Settemia, allora, sarebbe Settemia.
2: Come hai detto che si chiamano?
1: Olivia e Ottavia.
2: I figli si chiamano Omar e Otis, il marito Svaldo, ma è fatta apposta che sono tutti con la O. Orietta Berti, sono tutti con la O praticamente.
1: Ascoltano le sue canzoni, dice l'intervista, che nel 2019 mette il canzone Orietta Berti.
2: Beh, certo.
1: Certo che le ascolto, dice Orietta. Anzi, quando

0: quindi nel senso non è scontato quello che ha fatto il Napoli negli ultimi anni. Secondo me ci vuole un po' più di fiducia verso una società, e io so che la maggior parte dei tifosi ce l'ha, perché poi dopo camminando per le strade di Napoli molto spesso incontro i tifosi, mi confronto anche spesso con i miei amici dove discutiamo quasi spesso, anzi quasi sempre, di calcio. La fiducia nella società c'è, ma ragazzi, ma è ovvio, cioè due scudetti negli ultimi 4 anni, ma di cosa stiamo parlando? Francesco, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno. Senti, sono super d'accordo con te, io non ce la faccio più a sentire questi pseudo tifosi che ancora stanno a criticare De Laurentiis, ancora che lo prendono c'era addirittura un signore che si fa chiamare il filosofo, che chiama sempre in tutte le radio, e che si è anche offeso che uno ha detto che non è un tifoso del Napoli. Cioè, ma criticare, ma perché dobbiamo criticare una persona che veramente ci ha portato dalla Serie C e ci ha fatto vincere tutto quello che abbiamo vinto fino adesso? Cioè, voglio dire, non è, chiaramente il mercato si può sbagliare, ma chi lavora sbaglia? Magari fai degli acquisti che chiaramente non sono del presidente, perché il presidente, qualsiasi allenatore ha scelto, è stato sempre vincente, e ne hanno beneficiato anche gli altri che poi sono andati in ottime squadre dopo. Non mi sembra che qualcuno sia andato in promozione, sono tutti passati a una fase diciamo importante della loro carriera. Quindi perché criticare? Perché è un personaggio scomodo, perché è antipatico, con i suoi modi di presentare, ma non c'è, a me di questo non ce ne frega niente, ci convive con la famiglia, la moglie, a me che interessa? A me interessa per quello che fa e per quello che potrà fare per il Napoli. Io, per me, il presidente è il numero uno, perché il resto sono tutti fondi, tutti che non si conoscono manco tra di loro, sono persone che alla fine, voglio dire, non sono nessuno. Qua è una famiglia, la famiglia De Laurentiis, anche se viene criticata a Bari, a me dispiace, perché se non ci fossero state De Laurentiis a Bari, il Bari poteva fare la promozione quest'anno, perché non hanno un euro. Questi pseudo imprenditori che dicono di volere il bene del Bari, compreso il sindaco, ma perché non li trovi, li porti? Che De Laurentiis dipende volentieramente da questa società, non c'è problema. Cioè, qua parlano tutti quanti, parlano e danno fiato alla bocca, però nessuno di concreto fa niente. Poi voglio spendere una parola, scusami se mi sono prolungato.
0: Vai, vai, Francesco, ci mancherebbe.
1: Una parola sullo stadio. Okay. È una vergogna che le istituzioni ci mettono sempre di traverso. Perché io non credo che De Laurentiis sia uno stupido, lui lo vuole fare lo stadio, avrà anche uno sponsor importante. Ma spianateci la strada, metteteci tappeti, che fa strutture, cose. Ma io non capisco per quale motivo ci debba sempre essere questa problematica. Non lo so, va bene, comunque io di Allegri mi fido. Ha fatto il contratto a 3 anni, non fa niente, perché comunque deve essere una cosa prolungata. E poi ti devo dire la verità,
0: sì,
1: dopo Conte per me il migliore in assoluto è proprio Allegri, ma non perché c'è stata quella cosa che diciamo tutti quanti, che quando ha lasciato Conte la Juve, Allegri ha vinto una serie, no, non mi interessa, che poi in quelle vittorie lì c'erano anche delle macchie, noi sappiamo, però voglio dire, alla fine è una persona che comunque sa dialogare, sa parlare con i calciatori e con i campioni, quelle sono le cose importanti. Quindi io sono felice e forza Napoli.
0: Un abbraccio e forza Napoli. Mi piace il tuo ottimismo, caro Francesco, fossero tutti come te, veramente mi piace tantissimo quello che è il tuo ottimismo, perché bisogna partire dall'ottimismo, bisogna essere propositivi, bisogna essere tutti uniti per combattere, per rimanere al vertice della classifica, per rompere le scatole a quelle tre del nord che dominano il calcio italiano da 100 anni, anzi facciamo 96 e qualche, anzi forse qualche anno in meno, perché quando c'era Maradona qui abbiamo fatto vedere i sorci verdi. C'è un altro amico che mi scrive: Gianluca, perdonami, io rispetto il pensiero di tutti, però non si può ascoltare pseudo tifosi che ancora oggi criticano il presidente. Ma cosa vi deve dimostrare di più? Ci scrive questo amico Nando da Casoria. Andiamo da Gioacchino. Ciao Gioacchino. Allora andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
2: Ciao Gianluca, è un piacere conoscerti.
0: Piacere tutto mio.
2: Ho chiamato tutti, ma adesso il primo che riesco a contattare sono Antonio da Pisa.
0: Grazie, già, allora, ciao Antonio, vai.
2: Allora, io voglio dire una cosa, no? Ora all'amico di prima che ha fatto, che ha sputato tutte quelle sentenze, no? Allora, a me non mi sembrava un tifoso di primo pelo, ma se l'è dimenticato negli anni 90 fino al fallimento che cosa abbiamo patito?

0: con
1: brutti ricordi.
0: Brutti ricordi. Io ho 43 anni, no?
1: Sì.
0: Allora, io ho vissuto in pieno quel periodaccio lì. Da Napoli di Galeone, Buonanima, di Montefusco, di Agostinelli, di Colomba, ragazzi. Ma criticare De Laurentiis veramente è come sparare sulla Croce Rossa. Qui veramente stiamo criticando su qualcosa, o è una critica preventiva a prescindere, perché poi senti queste parole buffone, ma ragazzi, ma attenti con le parole, dicono, siamo anche in una radio.
1: No, ma certo, tanto sono sposo in pieno quello che hai detto. Ti saluto e ti ringrazio, un abbraccione Antonio.
0: Ti saluto, è stato
1: ciao.
0: Un piacere
1: tutto mio. Umberto, buongiorno.
2: Grande Gianluca, Umberto da Quarto, ciao.
1: Caro Umberto, buongiorno a te.
2: Ciao, sì, allora, pure io onestamente già stamattina con Gianluca sentivo che Gianluca Vigliotti dava delle notizie per dei calciatori, già dicevano che lui stava dando delle male informazioni. Ma quello allora il giornalista purtroppo dà informazioni, non è che è colpa sua se Gila non viene più Gila viene trattato da altre squadre o meno. Sono notizie che si danno, cioè bisogna stare tranquilli, devono gestire un poco l'ansia questi tifosi alla fine, non lo so perché criticare ancora, ma io ti dico un'altra cosa, se il Napoli avesse preso Pep Guardiola, comunque De Laurentiis sarebbe stato criticato, poi come fa a pagare l'ingaggio, poi come fa a pagare quello, è la stessa cosa, purtroppo non siamo mai contenti, secondo me, questa può essere la cosa. Tu che ne pensi?
1: Ma ragazzi, che devo pensare? Beh,
2: tranquilli,
1: sì, un po' esattamente.
2: Dai, vieni allegri, allora ragazzi, fallisce, non fallisce, allora bisogna vedere, abbiamo parlato già l'altra volta, chi ha detto che con i calciatori tecnici che c'è a Napoli, Allegri non esprime un bel gioco?
1: No, ma infatti bisogna farlo lavorare, ragazzi, bisogna farlo lavorare.
2: Deve cominciare, a parte ancora da firmare tutto questo.
1: Esattamente.
2: Deve cominciare a lavorare.
1: No, ha firmato, però
2: ha firmato.
1: Ha firmato, l'ufficialità è arrivata stamattina, intorno alle 10 del mattino, con il tweet del presidente De Laurentiis che finalmente è arrivato, quindi possiamo parlare di lui come allenatore del Napoli ufficiale. Lasciamolo lavorare, poi il giudice sarà il campo.
2: Tranquillità, gestione dell'ansia, troppo ansiosi, se fosse venuto anche Klopp o Guardiola comunque sarebbe stato criticato il presidente, perché o così il presidente sarebbe stato sempre criticato. Purtroppo, non fa niente, sempre forza Napoli, ciao.
1: Sempre un abbraccio. Ciao, un abbraccio a Umberto. Allora, vediamo un attimo. Ciao Gianluca, prima o poi il presidente vincerà anche la Champions. Voglio vedere che cosa diranno. Ce lo scrive Alessandro da Mönchengladbach, dalla Germania, dove c'è il Borussia, tra l'altro, il Borussia Mönchengladbach. Lo saluto ovviamente Alessandro. Prima della pubblicità andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
3: Ciao Gelo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Sempre.
3: Allora Gelo, io voglio ringraziare anche io il presidente per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni, anche per quest'anno, perché l'allenatore che abbiamo preso mi sembra che sia quello giusto, Allegri, perché chiunque fosse venuto, chiunque o qualsiasi allenatore sarebbe venuto al posto di Allegri, sarebbe stato non all'altezza, anche se io ritengo che nessun allenatore è più bravo di un altro calcisticamente, anche perché se noi vogliamo parlare per di calcio, figuriamoci, questi sono professionisti, conta solo la personalità, il modo di fare, il modo di agire verso i giocatori. Con tutto questo dico a tutti quanti di stare tranquilli per gli acquisti, perché l'unica garanzia che abbiamo è il nostro presidente e poi anche il nostro direttore ha dimostrato di essere bravo. I giocatori ci sono, anche se non deve arrivare nessuno, ce li abbiamo i giocatori. Detto questo, grazie presidente, continua così, non ascoltare le critiche. Forza Napoli sempre, ciao Gianluca, ciao a tutti.
1: Sono belli questi messaggi, un abbraccio Raffaele, bello, vedi, sentire comunque la gratitudine, l'amore per un qualcosa che è stato fatto di grande, secondo me, negli anni, ragazzi, perché io dico sempre che come quando parlo dello stadio dico, a me non piace parlare perché sono state fatte tante chiacchiere, i fatti sono a zero, e le chiacchiere se le porta il vento, allo stesso tempo sono molto onesto nel dire su De Laurentiis, sulla società del Napoli, fatti sono, ci sono. Ragazzi, scripta manent, verba volant, dicevano i latini, le cose scritte rimangono, e c'è scritto per sempre che il Napoli è stato campione d'Italia, che il Napoli ha le Coppe Italia in bacheca, la Supercoppa, è vero, manca solo quel trofeo europeo, ma magari arriverà, chi lo sa, magari non la Champions, magari l'Europa League, magari qualche altro trofeuccio, ma insomma ragazzi, il Napoli è cresciuto in un modo esponenziale negli ultimi anni, è diventata una grande d'Italia, ormai prima parlavamo di Milan, Inter e Juventus, ora sono Milan, Inter, Juventus e Napoli, che è quella che ha dato più fastidio negli ultimi anni. Ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità, ci sono già Nando e Alessandro pronti subito dopo la pubblicità.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
9: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Andiamo da Nando. Ciao Nando.
11: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno
11: Gianluca,
1: a te.
11: Io mi voglio collegare un attimo alla prima telefonata che hai avuto appena iniziata la trasmissione.
1: Sì,
11: allora,
1: sì.
11: Io voglio capire solo una cosa. I tifosi oggi cosa vogliono lamentare di questo presidente della nostra società? Un presidente che in 2 anni ti ha fatto vincere 2 scudetti che non lo vedevamo da 33 anni. Cioè, per me oggi, attualmente, mi devo collegare alle parole di Antonio Conte quando ha fatto la conferenza stampa con di addio. Non abbiamo un ambiente compatto, noi dovremmo essere una sola cosa con la società, essere comunque uniti. Se il presidente fa una scelta pure sbagliata, noi stiamo lì a guardare il presidente che fa la scelta, però poi dopo ci sono le conseguenze nel criticarlo. Ma qua stiamo criticando il presidente dopo che ci ha fatto vincere tanto, che io in 40 anni di vita che ho visto solo questa presidenza che ci ha portato dei risultati, va bene? Purtroppo non ho vissuto l'epoca di Mararuna e me ne pento, cioè mi dispiace di questa cosa. Però io penso che da quando segue il calcio ad oggi l'unico presidente che ha portato risultati è stato solo Aurelio De Laurentiis. Quindi noi lo dovremmo solo ringraziare e mai criticarlo. Le critiche per me vengono fatte dopo, perché vedi l'anno che abbiamo sbagliato, l'anno che abbiamo fatto il 10º posto, allora lì dopo quell'annata ti mette a tavolino e dice ok, il presidente ha sbagliato a fare questo e questo.
1: Esatto.
11: Ma oggi con 2 scudetti vinti negli ultimi 4 anni, una Supercoppa Italiana, Coppa Italia, ma cosa gli vogliamo dire? cioè non lo so, dimmi tu un tuo pensiero, non lo so. Io ti ringrazio e ti saluto perché ci sono.
1: No, ma dando sì, un abbraccio Nando, grazie ovviamente per la tua gentilezza e per aver telefonato. Naturalmente io la penso come te, ragazzi, ma che ti devo dire, Nando? Cioè, nel senso, i risultati parlano chiaro, le chiacchiere stanno a zero, parlano i fatti. Cioè, lui ha dimostrato negli ultimi anni di voler vincere con il Napoli. Lui vuole potenziare sempre di più il Napoli, però senza farlo, diciamo, in modo scriteriato. Poi si può eccedere in alcune campagne acquisti, come quella dell'anno scorso, dove sono stati spesi tanti soldi, dove sono stati messi a disposizione tanti soldi, però questo si può fare una tantum. Poi bisogna anche mantenere quello che è il modus operandi della società, che ci ha portato a vincere due scudetti negli ultimi 4 anni in un lavoro fatto in un lavoro ventennale, costruito partendo dallo zero assoluto, perché ve lo assicuro, è partito dallo zero assoluto a diventare campione d'Italia. Sotto gli occhi di tutti le chiacchiere stanno a zero. Alessandro, ciao, buongiorno.
12: Ciao Gianluca, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
12: Beh, io fondamentalmente mi accudo a quello che ha detto l'ultimo tifoso che ha chiamato, insomma, Nando, quindi la penso come lui. Aggiungo una cosa: io sono stato per anni un grande critico di De Laurentiis, grandissimo, però solo chi è stupido non cambia idea. E a un certo
1: punto
12: ho dovuto pensare che forse le mie valutazioni erano sbagliate e che De Laurentiis va assolutamente sostenuto e stimato, perché c'è la storia che lo dice per lui.
1: Esatto.
12: E che credo che valga più di chi era sempre stato pro De Laurentiis. Io non ero assolutamente pro De Laurentiis, ma diventare. E quindi mi auguro che tanti tifosi che ancora non lo siano lo diventino, perché forse è il più grande presidente della storia del calcio Napoli, lo direi anche forse. Aggiungo e concludo per un'ultima cosa su quelli che sono gli acquisti. Io comprendo che spesso quando noi andiamo su un giocatore o comunque, poi la mente umana è se l'è preso un altro, visto, abbiamo fatto solo chiacchiere e cose. Ragazzi, De Laurentiis non si mette a fare le questo è il prezzo, io l'ho concluso, se arriva un altro lo molla il giocatore. Questo tipo di discorso l'ha fatto solo l'anno scorso, accontentando Conte di andare e chiudere a prescindere, e probabilmente ci leccheremo le ferite per qualche anno. Quindi viva De Laurentiis in tutto quello che fa. Volevo sapere il tuo punto di vista. Ciao.
1: Ma Alessandro, ragazzi, vi dico, cioè, sto ricevendo telefonate che si diciamo incontrano con quelli che sono i miei pensieri, quindi ho poco da aggiungere, francamente. Io sono d'accordo in tutto e per tutto con quello che state dicendo, su quello che è stato il modus operandi. Non nascondo il fatto di essere stato critico in passato pure io con alcune scelte del presidente, ma poi solo gli stupidi non cambiano idea, e i fatti poi dopo ti portano ad analizzare il tutto con onestà intellettuale e all'apprezzare quello che è stato fatto, e magari dopo a capire quello che prima non si capiva. Cioè, nel senso, è stato fatto un lavoro centellinato, un lavoro ventennale, lo ripeto, su scelte che sono state prese magari delle volte sbagliando, poche ovviamente rispetto a quelle che poi sono state le scelte giuste, perché solamente chi non fa non sbaglia. E poi sono arrivati i risultati che speravamo. Io capisco anche poi il lato del tifoso, è che ovviamente vuole il bene del Napoli e quindi vuole vincere il prima possibile. Però, insomma, ragazzi, che bello quello che è successo negli ultimi anni. Ci siamo arricreati. Ciro, ciao, buongiorno.
13: Sono Gianluca, sì.
1: Ciao, sì.
13: Ciao Gianluca, sono Ciro da Imperia.
1: Ciao Ciro.
13: Volevo fare questa domanda, però è più una critica per noi tifosi.
1: Ok, vai.
13: Chi non accetta Allegri non ha capito la dimensione che siamo arrivati noi del Napoli, che grazie al nostro presidente siamo una squadra al top in Italia, e ci ricordavamo tanti anni fa dove stavamo, lottavamo per il centro classifica, per altre situazioni. Adesso si parla minimo di Champions League e c'è bisogno di allenatori vincenti. Poi volevo dire un'altra cosa: secondo me Allegri finalmente è arrivato, è stato un annuncio, giocherà un 3-4-3, e poi, se ti ricordi, io ti avevo chiamato un mesetto fa, prima del mondiale, te l'avevo chiesto di Mora. Hai visto che calciatore, se ti ricordi, avevo chiamato proprio a voi. Grazie e buona giornata.
1: Un abbraccio. Sì, non mi ricordo con. Sì, mi ricordo che mi hai detto Mora, quel calciatore là, però francamente non lo conosco. Rispondo a domande, ragazzi, che sono poi fonti nostre e attendibili, e poi su a determinati giocatori. Più Paolo, magari. Secondo me Paolone del Genio, che saluto e ringrazio, li troverete ovviamente alle 18. Secondo me sa rispondervi su questo. Parliamo di attualità e di notizie che hanno fondamento. Luca, ciao, buongiorno.
14: Ciao Gianluca, buongiorno. Io ciao. Direi, se vengo da Castellammare, direi che sono l'esempio lampante, perché sono un ex milanista.
1: Ok. Quando hai tifato Milan?
14: I primi 20 anni, perché vengo da una famiglia che non piaceva il calcio, tranne mio zio. Mio zio mi portava a vedere Turrini, Baccin. E niente, io vedevo il Milan di Sacchi, di Capello, e mi sono innamorato da lì. E io, vedendo dall'altro lato, vedevo i miei coetanei del Napoli che dovevano lottare per la Serie B, la retrocessione. Poi, quando è fallito, sono andato con mio zio, andavo allo stadio, seguivo la Serie C, ho seguito la Serie B, mi sono appassionato. Fatto determinante è stato andare a lavorare a Milano.
1: Ok.
14: Andato lì, ho visto la differenza che hanno fatto, che avevano nei nostri confronti. E là mi sono appassionato, poi avendo un figlio super napoletano, ho iniziato a vedere. Però io riesco a fare la differenza, perché
1: vai, nel frattempo, okay,
14: che Shevchenko tirava il calcio di rigore
1: contro la Juventus in finale di Champions,
14: sì, 2003.
1: Sì, sì, sì. Beh,
14: dall'altro lato c'era il nulla, lo zero. Ma appassionandomi, facendo le prime Champions, le prime soddisfazioni con Cavani, con Higuain, vincendo lo scudetto stranamente con Spalletti. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io vedo mio zio a 70 anni emozionarsi oggi, cioè l'ho visto emozionare come si emozionava dicendomi all'epoca di Maradona. E quindi direi che questo non ha prezzo.
1: Un abbraccione, Luca, è vero, è chiaramente vero, non ha prezzo, secondo me.
14: Gli ultimi 20 anni.
1: Le emozioni, secondo me poi in generale le emozioni, ma magari è una cosa che dicono tutti i tifosi di tutte le squadre, però le emozioni che abbiamo vissuto noi con il Napoli, sofferte, sono, ce la siamo godute. Basta vedere, diciamo, le feste scudetto a confronto quella dell'Inter e quella del Napoli, per capire quella che è la differenza sostanziale che ci sta tra un tifo e un altro. Proprio parla proprio
14: Napoli.
1: Anche qui un abbraccio, anche qui le chiacchiere stanno a zero, parlano i fatti e le immagini. Vado da Paolo. Ciao Paolo, buongiorno.
15: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao, buongiorno a te.
15: Allora, io volevo non fare una critica al presidente, perché noi non, diciamo, noi tifosi parliamo, facciamo le critiche, perché noi ci guardiamo in Napoli, in televisione, ci viviamo la quotidianità, non lavoriamo con il calcio.
1: Ma
15: noi...
1: poi Paolo, scusami se ti interrompo, voglio fare una puntualizzazione, perché qua non è che viviamo in Corea del Nord e non si possono fare le critiche. Qua le critiche si possono fare, però con onestà intellettuale, sì, e rimanendo ovviamente in una discussione tra persone equilibrata,
15: equilibrio è giusto. Io per esempio penso che il presidente ha fatto degli anni stupendi, è una persona fantastica, è un grandissimo imprenditore, secondo me è troppo bravo come imprenditore, però io non è che voglio fare una critica, però mi sento un po' preso per i fondelli nel momento in cui chiedono una cittadinanza onoraria a De Laurentiis e poi non c'ha nemmeno, Napoli non ha nemmeno una casa a Napoli. Cioè, i contratti li firmano a Roma, la firma Aureo, non abbiamo niente, quindi tutto il rispetto, io non credo che merita la cittadinanza napoletana, perché bisogna investire sul territorio, nei giovani, nel sociale, nelle cose, diciamo, nella quotidianità dei giovani, secondo me.
1: Secondo te se fosse semplice farlo, lui non lo farebbe?
15: No, però almeno, diciamo, un centro sportivo di proprietà, la scugnetteria che tanto sogniamo.
1: Ma secondo te, io sono d'accordo, le sogniamo queste cose, ma secondo te se fosse così semplice non l'avrebbe già fatto da 10 anni?
15: Ma io penso che no.
1: Anzi, da più da 20 anni.
15: Non è che è facile, io penso che lui voglia fare come dice lui. Il problema è che non è che è un problema, perché da un lato, da un punto di vista è pure giusta la visione del presidente, però il presidente non scende a compromessi con nessuno. Cioè, io.
1: Ma diciamo che non è tanto vera questa cosa, perché anche se negli ultimi anni secondo me si è anche molto ammorbidito, però io credo che sia il lavoro e il mestiere di un imprenditore che mette i suoi soldi personali e quindi ovviamente prende delle decisioni importanti.
15: È giusto, però molte volte io non ti voglio dire, ma mo dico una cosa che non lo so se si può dire, cioè non, io so per certo che molte società che hanno a che fare con De Laurentiis hanno a che fare per poco tempo, poi dopo non vogliono averci più a che fare perché è un po' particolare anche sui pagamenti, vuole pagare quando dice lui, vuole fare tutto quello che dice
1: ma
15: lui.
1: Ma a me quello che risulta è che gli stipendi pagati dalla società sportiva Calcio
15: sono
1: Napoli
15: stipendi, però
1: sono 20 anni che arrivano in anticipo,
15: di altre società per esempio i trasporti,
1: questo non lo so, bisogna parlare con carte alla mano e con fatti, Paolo, però senza dire cose campate in aria.
15: No, io lo so per certo, però.
1: Ah, va bene, allora se lo sai per certo lo stai dicendo tu.
15: Per dimostrarlo.
1: A me quello che risulta è che il Napoli, a differenza di altre società che ci sono in Italia, è un ottimo pagatore, è una squadra, è una società con i conti a posto, che ha buoni rapporti con molte
15: scusami, ti posso vedere una informazione?
1: Vai.
15: Sai quante cause c'ha che deve pagare le persone, non le paga e poi si fa fare le cause e poi le paga dopo anni?
1: Lo so, lo stai dicendo tu, e sono argomenti che vanno al di fuori di quello che sono le nostre competenze argomenti. Secondo me sei un po' troppo severo. Paolo, ti saluto e ti ringrazio, così diamo spazio a tutti. Secondo me sei un po' troppo severo nel parlare cose che vanno anche al di fuori di quelle che sono le nostre competenze. Diego una volta disse una frase: chi critica Conte merita Garzia. Io dico che se attiri queste cose meritereste la dirigenza che ha il Milan, ma vabbè, poi sono troppo severo, cioè è una mia idea, magari mi sbaglio. Alberto, ciao, buongiorno.
16: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
16: Finalmente abbiamo messo questa firma e è arrivato il tweet del presidente. Io spero che tante persone che adesso vedo che staligano sul carro, ma ce ne saranno tante che staligano. Io credo ancora nella società Calcio Napoli e quello che fa sempre De Laurentiis, io sono sempre pienamente d'accordo. Anche con i minimi errori, perché sbagliando si impara e De Laurentiis sbaglia poco. Sempre Forza Napoli. Poi volevo dire una cosa. Io ho ascoltato, per due giorni non ho telefonato. Mi senti?
1: Sì, Luca? Sì.
16: Durante la tua trasmissione, l'altro giorno, mi è stato detto che io devo chiamare di meno. Però io vedo che tutti i giorni, anche le altre persone, sono sempre gli stessi.
1: Allora, ragazzi, Alberto, Alberto, ti saluto e ti ringrazio. Io sono in diretta, quindi non gestisco queste cose. Ringrazio, anzi, mi dai un assist per ringraziare coloro che sono alle spalle della telecamera, che fanno un lavoro straordinario per mandarci in onda, perché senza di loro noi in onda non ci andiamo. Saluto in questo momento Simone Zaccaria che è alla regia, saluto Fabio Esposito che è andato via qualche minuto fa alla parte tecnica, saluto Flavio Esposito alla regia video. Qui non si parla di cose interne ma si parla di calcio, quindi ti pregherei di parlare di calcio. Un abbraccio, ti auguro una buona giornata e vado da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
17: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
17: Allora, un saluto a tutto lo staff che ci dà dietro.
1: Un abbraccio.
17: Senti Gianlu, allora, forza Max Allegri e forza Napoli, lo chiamo lui l'altro giorno, quindi non dobbiamo pensare a niente a nessuno, noi tifiamo la maglia. Oggi Allegri è allenatore di Napoli e noi tifiamo Max Allegri. Queste, c'è troppe polemiche, troppe. Cioè, ma che serve tutto questo?
1: Alberto, scusami, ti ho perso per un attimo, ripeti un attimo.
17: Ho detto oggi forza Max Allegri e forza Napoli. Max Allegri allena il nostro cuore. Quindi
1: certo,
17: noi dobbiamo
1: tifare. Ma è ovvio, Napoli. Siamo i primi tifosi di Allegri che farà di tutto Allegri per portare il Napoli in alto, certo.
17: Oggi Allegri allena il Napoli, forza Allegri.
1: Bravissimo, bravissimo.
17: Io penso che Allegri viene a Napoli per vincere. Ok? Perché poi è un motivo suo personale. Che ben venga. Diciamo noi e vince pure lui. Forza Max Allegri e forza Napoli. Basta ragazzi, tifiamo Napoli. Punto, è inutile, non serve a niente. Un bacio e buon proseguimento.
1: Un abbraccione, ti abbraccio caro amico mio. Giuseppe, ciao, buongiorno. Giuseppe, ci sei? Ah, ok. E allora qualche minuto, per qualche secondo, per ristabilire il collegamento. Leggo qualche messaggio. Buongiorno Gianluca, l'anno scorso per fare in fretta sul mercato il Napoli ha pagato più del loro valore alcuni calciatori e tutti a parlare di mercato sbagliato. Ora che Manna vuole fare le cose in un certo modo, neanche va bene. Tutti i direttori, allenatori, presidenti con i soldi degli altri. Ce lo scrive Antonio. Andiamo da Carbone. Ciao, buongiorno.
18: Carbone, no Carbone.
1: Come?
18: Borbone.
1: Borbone. E allora io avevo letto Carbone, magari Simone non aveva sentito bene. Allora, Borbone, eccoci.
18: Esatto. Con chi posso parlare?
1: Con Gianluca Miranda, che è in diretta in questo momento, caro Borbone. Sei in diretta e ti ascolto, vai.
18: Pronto?
1: Borbone, mi senti?
18: Sì, sì, io lo sento.
1: Ecco, vai, sei in diretta.
18: Senti, io volevo dire una cosa.
1: Vai, puoi dire quello che vuoi. Certo, nei limiti.
18: Io sto vedendo che il presidente sta facendo soltanto un mercato di pubblicità.
1: Okay.
18: Stadio, Palazzo Reale per fare la presentazione di...
1: Vabbè, pubblicizza i luoghi di Napoli, è una cosa così bella, perché non ti piace?
18: Noi stiamo perdendo tutti quegli affari che dovevamo fare. Che poi l'Inter è intervenuto, l'Atlanta sta in...
1: Ti stavo ascoltando. Vabbè, è caduta la linea con questo amico. Sentire parlare ancora di ADL è veramente stucchevole e ridicolo. Saremo sempre degli eterni incontenibili. Noi napoletani, anche vincendo una Champions, Truam o Pil nell'uovo. Ce lo scrive Jailson, che poi scrive ancora: assurdo! Punto esclamativo. Buongiorno, sono ottimista perché respira la stessa aria negativa dei tempi di Spalletti. Quindi sarà scudetto, ci scrive Bruno. Allora facciamo così. Un minuto, ci fermiamo e poi rientriamo. Pubblicità.
19: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
20: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
19: Non puoi mancare.
21: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
22: Non è estate senza...
23: mare, tranquillità.
22: Le cene all'aperto.
23: Le angurie freschissime.
22: E le infradito?
23: Ma la cosa che proprio non può mancare...
22: è il sole.
23: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
22: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
23: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci ragazzi, raccomandazione generale, così lo diciamo a tutti, chiamate una volta a settimana, così diamo spazio a tutti voi, perché a me fa piacere sentire la voce di tutti voi. Tra pochissimo torniamo al telefono e ringrazio Simone Zagaria per avermi, diciamo, aiutato nella gestione della parte tecnica in questa puntata di Filo Diretto, che settimana prossima vedrà tornare Diego qui in studio. Andiamo da Gaetano. Ciao Gaetano, buongiorno.
24: Ciao, no, io sinceramente, a parte i complimenti della trasmissione, che io voglio bene.
1: Grazie mille, pure noi ti vogliamo bene. Grazie.
24: Cioè, io un'ora che sto con voi, che faccio colazione, la faccio con voi.
1: Grazie.
24: Voglio dire solo una cosa.
1: Vai.
24: Secondo il mio punto di vista, dovreste bypassare le telefonate che vogliono parlare di Zio Laurentiis. Io lo chiamo Zio Laurentiis.
1: Però guarda, ti dico, a me piace far parlare tutti, quindi io non bypasso nessuno, mi piace sentire quello che è il parere di tutti, ovviamente con equilibrio e una discussione costruttiva.
24: Ho capito, ma questo parla delle persone che non mette a posto, cioè non paga. Voglio dire, noi facciamo una trasmissione che siamo tifosi del Napoli, dobbiamo parlare del Napoli.
1: Esatto.
24: Di ciò che ci sta bene, possiamo fare qualche una nostra dritta, però non è che noi andiamo a fare delle cose che a noi non ci competono proprio, quelle che dico io. Cioè a me piace di fare Napoli, piace stare con voi, la compagnia. viva il Napoli, viva il Zio Laurentiis, adesso ci sta il nuovo allenatore. Cioè, questo è quello che io penso che è la trasmissione. Certe cose io penso che andrebbero fatte in altri posti. Se questo vuole parlare di lui che non va, ma a noi che ci interessa? Questo è quello che dico.
1: E va bene, Gaetano, un abbraccione, ti abbraccio.
24: Forza Napoli,
1: sempre.
24: Sempre.
1: Ciao, sempre un abbraccio a Gaetano. Ancora a criticare De Laurentiis, assurdo, questo popolo deve crescere, aveva ragione Conte che ce lo fece notare tra le righe, ce lo scrive Antonio da Quarto. Ciao Gianluca, secondo me queste persone che criticano il presidente non hanno i social, leggerebbero i tifosi di altre squadre che ci invidiano per avere un presidente come De Laurentiis. Forza Napoli sempre, ce lo scrive Marco dal Vomero, marito di Simona tra parentesi e noi lo leggiamo e salutiamo anche tua moglie Simona, caro Marco dal Vomero. Tra pochissimo torniamo al telefono, anzi ci torniamo subito, caro Simone Zagaria, andiamo al telefono da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno. Antonio, ci sei?
0: Sì.
1: Eccoci, vai, sei in diretta.
0: Buongiorno. Allora,
1: buongiorno a te.
0: Chiaramente ciao. Non chiamo da tanto tempo, quindi sono autorizzato, diciamo così.
1: Vai, che bello, mi fa piacere sentire voci.
0: In conclusione, volevo dire anche la mia, no? Nel senso, voi fate una bellissima trasmissione, ci fate compagnia e spesso si parla
1: grazie.
0: Costruttive. Oggi però, iniziando dalla trasmissione di Vigliotti, non se ne può più proprio, perché si casca sempre lo stesso tranello, viene questo, viene quell'altro. Però se si ascoltassero la dichiarazione, tipo l'ultima che fece Manna, che ha detto uno esce e l'altro entra, stiamo valutando. Quindi perché attaccarsi al Gila, non Gila, Calaili e queste cose là? Cioè, Brescianini non ha insegnato nulla. Quello che io non riesco a capire su questa questione. E quindi poi vengono giorni che veramente questa compagnia, a volte siamo costretti a cambiare programma, a spegnere, perché tutta questa gente che parla di De Laurentiis che non paga le ditte, abbiamo vinto 2 scudetti in 4 anni.
1: Ma noi, esatto, sono problemi che non devono riguardare il tifoso, nel senso, anche se fossero, io non ci credo, perché non ci crederò mai, perché conosco il personaggio, conosco quello che è il suo modus operandi, conosco come si è costruito come imprenditore, la sua storia, quindi non ci, premesso che non ci credo, ma anche se fossero vere determinate cose, ma a noi che ce ne frega? Ma noi dobbiamo guardare quello che è il lato sportivo. Il lato sportivo è eccellente negli ultimi anni, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti, cioè, ma
0: sai Gianluca, io ho pure qualche dubbio che questi siano i soldi infiltrati.
1: No, vabbè, no. su questo no, non ci credo.
0: I soldi per far infuocare la situazione e farci incazzare, perché a noi piace parlare di calcio. Ecco, adesso il mercato è un porto di mare, bisogna aspettare. Abbiamo una squadra già fortissima, verranno fatte degli innesti se servono, bisogna aspettare le valutazioni del nuovo allenatore, bisogna avere fiducia in una società che in questi ultimi anni ha fatto venire molte cose belle.
1: Buona giornata e grazie. Buona giornata a te, caro amico, un abbraccio. Ancora messaggi. Benvenuto Max, vorrei dire ai tifosi che la critica può andar bene, ma con intelligenza. Un'altra cosa, fate il tifo per il nostro Napoli, forza Napoli sempre, ci scrive questo amico che non si firma. Vediamo se vado a recuperare il nome. Nino, ciao Nino, mi piace il tuo messaggio. Si deve pensare a fare il tifo per la maglia azzurra, e oggi è Allegri che vorrà fare il bene della maglia azzurra, e quindi noi saremo i suoi primi tifosi, e ovviamente analizzando quello che farà con il giudizio supremo che come sempre affidato al campo per lo sport che amiamo, come è giusto che sia. Tra pochissimo torniamo anche al telefono, c'ho ancora qualche minutino, giusto Simone? C'ho ancora qualche minutino prima delle news, le ultime notizie con Marcello Galvano e poi di una puntata speciale di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio e Lucio Pengo in studio. Ragazzi, non perdetevi l'apertura, perché ci sarà un ospite che veramente parla pochissimo. Lo abbiamo intervistato poche volte, giusto Marcello? Quante volte lo abbiamo intervistato? Ok, vi do un altro indizio, perché Marcello mi fa un assist. Quando venne presentato Ancelotti, parlò ai microfoni, ovviamente da allenatore del Napoli, parlò ai microfoni di Radio Gol. È un ospite che facciamo veramente in modo molto molto raro, e faccio i complimenti ovviamente a Marcello Calvano per essere riuscito nell'impresa di inserirlo nella nostra scaletta. Sarà uno dei primi ospiti di Radio Gol dalle 13, rimanete connessi. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Grazie
2: a te e a Diego.
1: Grazie mille.
2: Allora, io volevo dire soltanto una cosa: Allegri sarà simpatico o non simpatico, ma è un grande allenatore.
1: Sono d'accordo.
2: Non è che ce lo dobbiamo sposare.
1: Certo.
2: Poi cerchiamo di stare un po' tutti uniti, come ha detto già prima un altro ascoltatore, perché è una cosa importantissima stare uniti. Perché poi si critica sempre De Laurenti. Una volta mi ricordo che era pappone perché non comprava i giocatori, ora compra i giocatori, è lo stesso odore burro. Prendi grandi allenatori e lo stesso non va bene. Dobbiamo cercare un po' di pace. Ciao Gianluca, buona giornata.
1: Un abbraccio Salvatore. Volo da Nicola. Ciao Nicola.
3: Ciao, allora io dico la mia.
1: Vai.
3: Tutto un fatto psicologico per il fatto di Allegri, perché il Milan non è andato bene, non ha giocato bene l'ultimo periodo. Abbiamo già dimenticato quando il Milan faceva paura a tutti all'inizio campionato, esprimeva un ottimo gioco e praticamente io sono stato sempre un allegriano. Io prima di Conte volevo Allegri a Napoli, è arrivato adesso. Sono contento perché Allegri è un pragmatico, sa come risolvere i problemi quando ci sono giocatori importanti. Italiano non era cosa, perché molto semplicemente avrebbe cambiato quasi 10-11esimi del Napoli per far fare il suo gioco, no? Per far esprimere il Napoli al meglio. Quindi sono convinto che Allegri sia la scelta giusta. Tra l'altro diciamo che in Champions ha fatto quello che ha fatto. Italiano non aveva per niente esperienza, quindi ci saremmo trovati male. Sono contento di questa scelta e dico ai tifosi del Napoli di aspettare, poi mi daranno ragione e daranno ragione ad Allegri, questo volevo dire.
1: E un abbraccio a Nicola, ti saluto caro Nicola,
3: ciao, ciao, ciao.
1: Un abbraccione. Buongiorno, secondo me facendo un paragone con la Formula 1, se hai una Ferrari che è il Napoli hai bisogno di un pilota all'altezza. Allegri è un top pilota, cordialmente ce lo scrive Nello da Brusciano, che salutiamo. A me non sembra che il Napoli possa prendere esempio dal Milan su come affrontare il mercato. Se il Milan dovesse prendere Gila pagandolo quello che lo Tito chiede, sarebbe un altro esempio di come non si deve fare mercato. Gila è in scadenza e non mi sembra che la Lazio con Gila abbia vinto qualcosa. Calma e sangue freddo, ce lo scrive Max. Gila è un ottimo profilo, ma va preso al giusto prezzo. Sono d'accordo con Max. Non bisogna strapagare i calciatori, bisogna avere pazienza se i calciatori non arrivano subito, e state tranquilli che il Napoli puntellerà la squadra per arrivare preparato, prontissimo all'inizio del campionato. Ultima telefonata, ci abbiamo tempo per l'ultima telefonata con Sebastiano. Ciao Sebastiano, buongiorno.
4: Senta, io volevo fare una mega critica a De Laurentiis, perché una volta ha parcheggiato in divieto di sosta e questo non lo posso mai sopportare, assolutamente. Vabbè, a parte gli scherzi, bisogna criticarlo quando sbaglia, elogiarlo quando lo sbaglia, e più delle volte non sbaglia. Forza Napoli sempre, spero di avervi fatto ridere. Buona giornata.
1: Cioè, fatto sorridere assolutamente Sebastiano, buona giornata
4: buona giornata.
1: A te. Molto bene, siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme, rimanete connessi perché c'è il super ospite, ragazzi, e il super ospite non è Vincenzo Perna, che però ovviamente sarà in redazione nel corso di questa puntata di Radio Gol. In studio il direttore Walter De Maggio e Lucio Pengue, non perdetevela, tra pochissimo le ultime notizie. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, insieme a Fabio Esposito, a Flavio Esposito alla regia video, a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Torno la settimana prossima, al mio fianco ci sarà Diego Armando Maradona Junior, quindi questa volta Diego c'è, ma veramente. Le ultime notizie, un abbraccio a tutti e buon fine settimana.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla morte di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola, deceduta in seguito a delle complicazioni insorte dopo un intervento chirurgico eseguito all'ospedale Cardarelli di Napoli lo scorso 29 giugno. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia, il PM ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Gli investigatori dovranno valutare l'intera documentazione sanitaria legata al ricovero e alle cure prestate alla giovane studentessa. Ancora cronaca, blitz interforze dell'ordine questa mattina al campo Rom di via Carrafiello. Circa 100 militari dell'arma di diversi reparti, supportati anche dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, hanno passato al setaccio l'insediamento. Effettuate diverse perquisizioni, il bilancio dell'operazione non è ancora noto, ma sono state sequestrate diverse auto. Di recente il commissario alle bonifiche Giuseppe Vadalà, insieme al sindaco Diego D'Alterio, ha pianificato un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati. Ed il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì prossimo a Napoli alle ore 14 per partecipare alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura Partenopea. Era stato lo stesso numero uno del Viminale ad annunciare il suo arrivo nel capoluogo campano nei prossimi giorni dopo i fatti di Montesanto. La chiusura con lo sport, il calcio finalmente ufficiale. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha comunicato Aurelio De Laurentiis attraverso il suo profilo X. Sul fronte mercato l'esterno argentino Ceballos ad oggi si allena a parte con il Boca Junior ed attende solo di essere ufficializzato dal Napoli. Per la porta spunta il nome di un altro argentino, ovvero Juan Musso dell'Atletico Madrid. Trattativa avanzatissima col club spagnolo, mentre sarà è dato per partente Milinkovic-Savic, rinnovo vicino per Antonio Vergara, pronto a prolungare il suo contratto con il Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua nel giorno di Max Allegri, il tweet ufficiale del presidente De Laurentiis. Bentornato Max, e siamo in vena di rivoluzione qui anche a Kiss Napoli, proprio vista la contentezza, anzi l'allegrezza di avere Max Allegri. Sono io che introduco il nostro direttore Walter De Maggio.
1: Buon pomeriggio Lucio, finalmente Max, perché insomma lo stavamo aspettando. Aveva rescisso con il Milan, è arrivato il tweet del presidente De Laurentiis: benvenuto Max, e quindi finalmente Max Allegri, allenatore del Napoli.
0: Eh sì Walter, ricordiamo che è appena arrivato il tweet del presidente in mattinata, quindi subito, diciamo così, già si può programmare la prossima stagione. Ricordiamo anche che lunedì ci sarà la presentazione della maglia del centenario e noi ovviamente saremo presenti lì per raccontare tutto quello che riguarda questa bella kermesse alla stazione marittima.
1: Tra l'altro ci sarai proprio tu a bordo della nave dove avverrà la presentazione, collegamenti già da mezzogiorno con il nostro Lucio Pengo, e poi alle 15 verrà svelata la maglia ufficiale del centenario.
0: E allora, caro Walter, visto che siamo in un giorno di celebrazioni ed è il giorno di Max Allegri, con finalmente, l'abbiamo detto, il tweet ufficiale del presidente De Laurentiis, abbiamo pensato di coinvolgere nella nostra chiacchierata
1: un super ospite,
0: un grande amico di Max Allegri, chi lo ha portato al Milan nella stagione dello scudetto. E devo davvero ringraziare anche il nostro Marcello Calvano per aver coinvolto in questa nostra chiacchierata Adriano Galliani. Come va Adriano?
2: Bene, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori, so che siete una radio molto molto seguita, e quindi complimenti.
0: Grazie, spesso interviene anche tuo figlio Gianluca con noi, e quindi per noi è un privilegio avere anche te. Ti chiedevo, sei stato il primo a credere in Max Allegri? Lui era al Cagliari, aveva fatto una grande stagione con quel Cagliari, c'era anche molta concorrenza per accaparrarsi Max Allegri, e ricordo una tua frase: per allenare il Napoli, il Milan, ci vuole il physique du rôle. e non si capiva chi fosse quell'allenatore che avevi scelto, e Max Allegri ha anche il physique du rôle per allenare il Napoli, Adriano?
2: Credo proprio di sì, assolutamente sì, io credo che Max abbia il physique du rôle per allenare qualunque grande squadra. Il Napoli lo è una grande squadra, quindi assolutamente sì. Ma io lo vedevo quel Cagliari 2009-2010, adesso passo in una galleria, speriamo che non, sono finite però, speriamo che non salti tutto, è cortissima. Ecco, quel Max Allegri che vedevo nel 2009-2010 lo ritenevo assolutamente maturo per il Milan, e così è stato. E quindi pronto?
1: Sì, la sentiamo benissimo, dottore. La sentiamo benissimo, dottore Galliani.
2: Adesso ho paura che fosse saltato tutto. Quindi un allenatore che faceva giocare bene col Cagliari, un allenatore elegante in panchina, insomma, un allenatore che mi piaceva. E io era già, perché lui ha allenato 2 anni il Cagliari, 2008-2009-2010, e quelle 2 volte che sono andato a Cagliari, quando il Milan giocava in trasferta, gli dicevo: lei ha lo physique du rôle per allenare il mio primo anno, lei ha lo physique du rôle per allenare il mio secondo anno, e poi ha ceduto al corteggiamento.
0: E come l'ha convinto il Cavaliere a far firmare a Max Allegri?
2: Ma guardi, io normalmente la regola era questa: io proponevo e Berlusconi disponeva. Quindi il giorno della finale, naturalmente io proponevo, quasi sempre passavano gli allenatori che proponevo, ma li portavo sempre ad Arcore, dove il presidente doveva dare la sua benedizione. Me lo ricordo bene, era il giorno della finale di Champions tra l'Inter e il Bayern Monaco, e abbiamo fatto un pranzo anziché una cena, perché Max voleva andare a vedere la partita a Livorno a casa sua. Fatto un pranzo, al quinto Berlusconi ed io avevamo segnali per cui ci capivamo il volo. Dopo 5 minuti che Max parlava col presidente, il presidente mi ha fatto segno che andava bene, e così abbiamo concluso.
1: Dottore, volevo farle una domanda: perché Allegri arriva al Napoli nel post Conte? È già successo che arrivasse alla Juve nel post Conte. È una scelta da leggere nel segno della continuità di un progetto vincente, quello di Aurelio De Laurentiis? Lei come la legge questa scelta?
2: Non lo so, bisognerebbe chiedere al mio amico Aurelio, però certamente ricordo bene che nel 2014 Conte se ne va dalla Juventus, arriva Max e vince 5 scudetti di fila. Questa è la storia.
1: A proposito di Conte che se ne va dalla Juventus nel 2014, se ne va perché va ad allenare la nazionale. E lei ritiene che si riproporrà il Conte bis in nazionale col suo Paolo Maldini direttore tecnico? Sarebbe una grande fortuna per la nostra nazionale?
2: Guardi, io abbiamo un presidente federale, Giovanni Malagò, che è molto bravo, e quindi non voglio assolutamente dire nulla in questo proposito. Certi nomi sono affascinanti, ma ripeto, è una decisione che dovrà prendere Giovanni Malagò, e credo che sceglierà il meglio per la nostra nazionale, che deve assolutamente ritornare a giocare la fase finale dei mondiali.
0: Io invece volevo chiedere ad Adriano Galliani, uno dei grandi pregi di Max Allegri è sempre stato detto che era la gestione dei grandi campioni. In quel Milan c'era Ibrahimovic, c'era Cassano, Robinho, se non sbaglio anche un piccolo tratto Ronaldinho, poi ha avuto Buffon, Cristiano Ronaldo, Tevez, ne ha gestiti davvero tantissimi, e questo è la grande dote di Max Allegri. E come faceva a entrare in connessione con questi campioni?
2: Non è solo questo, è anche questo. Quindi lui sa gestire i grandi campioni, sa gestire i ragazzi giovani e in generale sa gestire molto bene lo spogliatoio. E poi io ricordo un rapporto perfetto con la società nei 3 anni e mezzo che è rimasto con noi, perfetto, aziendalista, e sono passati tanti anni e siamo rimasti molto molto amici e continuiamo a frequentarci, a sentirci, e io lo stimo molto.
1: Ma l'ha visto di recente a Forte dei Marmi, no?
2: Sì, settimana l'altra, prima di andare a Miami a vedere qualche partita mondiale, ci siamo visti a una cena dove c'erano tante persone del calcio a Forte dei Marmi, sì.
1: C'era anche Luciano Spalletti, stiamo vedendo la fotografia, sì. E non solo, perché tra poco, prima di salutarla, dottore Galliani, ovviamente ringraziarla, le faremo una sorpresa. E allora, Lucio Pengue, facciamo una... Tra l'altro... Mi fa piacere ricordare che Adriano Galliani intervenne nel giorno in cui fu annunciato Carlo Ancelotti ai nostri microfoni. Oggi, benvenuto Max, tweet di De Laurentiis, sorpresa per Galliani.
0: Eh sì, se guardiamo quella foto sembra che è il fulcro.
2: Vediamo qual è la sorpresa.
1: È una bella era anche lui.
0: È il fulcro di quella foto. Esatto. È al centro della foto Giovanni Rossi, che abbiamo con noi al telefono.
1: Direttore, buon pomeriggio.
2: Grazie, buona giornata.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Adriano Galliani che la saluta.
3: Sì, sono io che saluto il dottore.
0: Che bella tavolata che avete fatto nel segno di Max, perché anche Max Allegri è stato scelto da Giovanni Rossi quando era al Sassuolo.
3: No, ma non è quello, nel senso che non ho scelto io. Max si presenta da solo, e poi oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona, e poi le amicizie vanno al di là del calcio.
1: Dottore Galliani,
3: anche il dottore può confermare questo.
1: Dottore, volevo farle un'ultima domanda. Lei ha fatto cenno ad Allegri al rapporto con la società. Ricordiamo che quando Allegri è al Milan c'è ovviamente Silvio Berlusconi, c'è Adriano Galliani, c'è Allegri, c'è Braida. Quanto è importante la società nella programmazione di una stagione?
2: La società è fondamentale, secondo me è la componente più importante. Bisogna avere, naturalmente, quando nasce la chimica giusta e quando c'è assolutamente un lavoro sinergico, è fatto da una società di calcio, è fatto da una società, da un allenatore e dei giocatori. È importantissimo la coesione. Senza coesione fra queste tre componenti è impossibile vincere. Ma delle tre componenti, se non hai una società forte alle spalle, è difficilissimo per un allenatore, per dei giocatori, anche se bravi, di vincere. Se guardiamo bene, tutte le vittorie, o quasi tutte, derivano da una società forte, che essendo forte sceglie un bravo allenatore e con l'allenatore sceglie dei bravi giocatori. Ma insomma, senza una società forte alle spalle, il Napoli ce l'ha molto forte, è, secondo me, io ho fatto 50 anni di calcio, quasi impossibile vincere.
0: Però io, prima di salutarlo Adriano Galliani, approfitto della sua presenza e poi girerò la domanda anche a Giovanni Rossi, perché nelle ultime critiche che sono state fatte a Max Allegri è quello di giocare un brutto calcio, è un calcio non spettacolare, basso, con questo palla lunga e senza il pressing alto. Allora io però, Adriano, io ricordo un Milan super spettacolare, un 4-3-3 davvero scintillante, quindi quella, la favola del cortomuso credo che vada anche un po' sfatata.
2: Ma assolutamente, il corto muso, il lungo muso, Allegri lo capisce dalla qualità dei suoi giocatori. E quindi quando ci sono i Cassano e Robinho e i Ronaldinho e tutti gli altri.
1: Altro che corto muso, altro che corto muso.
2: Dipende da che giocatori si trova a disposizione. Ho parlato troppo, vi saluto, vi auguro ogni bene.
1: Dottore, grazie. Ci ha fatto un gran regalo Adriano Galliani.
2: Arrivederci.
1: Grazie, dottore. Dottore, la ringrazio moltissimo.
0: Grazie ad Adriano Galliani e proseguiamo in questa chiacchierata proprio con Giovanni Rossi che lo conosce bene, anche quel Sassuolo giocava benissimo, il Cagliari giocava benissimo. Il gioco è sempre stato un pallino di Max.
3: Ma io credo che Massimiliano intanto è una delle persone più estetiche che conosco, nel senso che ama le belle cose e difficilmente quando uno ama le belle cose non ama il bel calcio. Come ha detto il dottore, penso che tanto dipenda dai giocatori che uno ha a disposizione, dalla società, dalla chimica che si instaura dentro il club, dentro lo spogliatoio. Napoli ne è anche un esempio, perché penso che abbia fatto degli anni straordinari con Sarri, poi dopo è riuscita a vincere uno scudetto con Spalletti e l'anno dopo quasi con la stessa squadra non esprimeva più lo stesso calcio.
1: Direttore, vi ricordo che siamo con Giovanni Rossi, che al Sassuolo portò da direttore ovviamente Massimiliano Allegri. Ecco direttore, volevo farle una domanda. Io ho sempre guardato con grande attenzione al progetto Sassuolo. Abbiamo ricordato di Allegri, voglio ricordare di Francesco, voglio ricordare De Zerbi oggi al Tottenham, Alessio Dionisi nuovo allenatore del Watford, e sono lo stesso Grosso andato adesso alla Fiorentina. Il nuovo allenatore è Alberto Aquilani, che ha incantato col Catanzaro, da addetto ai lavori ritiene che Aquilani farà una grandissima carriera da allenatore?
3: Ma io stimo Alberto perché credo che abbia le qualità per poter farlo allenatore a grossi livelli, perché ha personalità, è un ragazzo intelligente, capisce il calcio, si sa far seguire dai propri giocatori come tutti, e come ha detto prima il dottore credo che gli allenatori poi vanno aiutati e devono essere in un contesto sano. Sassuolo è sempre stato un contesto sano, perché poi oltre a quelli che hai citato te sono stati anche Pioli, c'è stato Mandorlini che a suoi tempi fece molto bene. Credo che abbiano tutte le componenti e le capacità per poterlo aiutare, per poterlo valorizzare e per poter essere un nuovo Di Francesco, un nuovo De Zerbi, un nuovo Allegri, un nuovo Pioli. Penso questo.
0: Tornando invece a Max Allegri, dicevamo della spettacolarità del calcio di Max Allegri, che oggi è stata un po', come dire, sottovalutata. Molti magari tifosi del Napoli non ricordano anche alcuni episodi. Ricordo la Juve di Max Allegri, quella dello scudetto dei 95 punti che batté il Napoli dei 91 punti. Aveva comunque l'attacco più prolifico della Serie A, quindi anche il più gol rispetto a quel Napoli di Sarri. Ha sempre avuto grandissimi bomber, ha sempre lanciato tanti giovani, non ha paura a lanciare i giovani, ad avere fiducia dei giovani. Max Allegri è un allenatore completo. E poi per quello che riguarda anche il discorso che facevamo prima anche con Walter, l'importanza della società, lui è un allenatore che dialoga molto con la presidenza, perché Adriano Galliani super affezionato, abbiamo visto anche Giovanni Carnevali ai tempi del Sassuolo super affezionato a Max Allegri, lo stesso Andrea Agnelli, è uno che lega molto e sa fare squadra, sa fare team, giusto?
3: Sicuramente, poi credo che Max con il presidente non abbia nessun tipo di problema, perché è nato il mio stesso giorno e allora
1: il 24. De Laurentiis è nato il 24 maggio, anche lei allora.
3: Maggio.
1: Senta Giovanni, solo una curiosità, no? Perché quella foto di Forte dei Marmi

0: che poi era un ritrovo tra persone che si conoscono da tanti anni,
1: certo.
0: Ci si confronta, si fa battute, si scherza. Cioè, poi quando c'è la mente libera,
1: poi i toscani c'erano Spalletti e Allegri, immagino le risate.
0: Poi sono due top, e allora c'è sempre. No, ma io ho avuto la fortuna. Credo che tutto quello che viene attribuito a Massimiliano sul cortomuso, su queste cose, è andato un po' in mezzo tra i giochisti, quelli che prendono il risultato e tutte queste cose qua, capito? Ne hanno pagato. Io ho la fortuna di conoscere due tra questi due esponenti che tutti parlano, da De Zerbi.
2: De Zerbi, sei stato con lui anche a Marsiglia, ricordiamo.
0: Sono stato con lui a Marsiglia, sono stato con lui a Sassuolo. Conosco bene le persone, conosco bene la filosofia di calcio, conosco bene la gestione, e credo che abbiano molte cose in comune rispetto a quello che pensa la gente.
1: Scusi dottore, però Pengue mi ha dato...
0: No, dottore no.
1: Allora, direttore Giovanni Rossi, però Pengue mi ha dato uno spunto. Perché io avevo rimosso che lei era all'Olympique di Marseille con De Zerbi. In quell'Olympique però c'era anche Adrien Rabiot. Lo vedrebbe ancora con Allegri dopo la Juve e il Milan? Si dice non c'è due senza tre. Ce lo vedrebbe bene a Napoli con Allegri?
0: Ma guarda, io...
2: E poi un figlioccio di Allegri, Rabiot. Adrian,
1: fatto.
0: Sì, Adrien è uno di quei giocatori che può giocare in tutte le squadre europee di vertice.
1: Tra l'altro in quell'Olympique Marseille, ricordiamo, c'erano Rove, Rabiot e c'è un mio cavallo di battaglia, Robinho Vaz. Secondo me Robinho Vaz farà una
2: grande... Per il fenomeno era Greenwood. Che era
1: vabbè, certo che però Robinho Vaz, io sono convinto...
0: Leo Balerdi.
1: Insomma, eravate messi bene, no?
0: E Roiberg.
1: D'altronde, quando mette mano Giovanni Rossi con De Zerbi, vengono fuori grandi cose. Robinho Vaz farà una grande carriera, direttore?
0: Credo che Robinho abbia delle qualità importantissime, ha gestito perché è un ragazzo giovane che ha fatto un salto importante e va gestito dalle persone che gli sono intorno molto bene. Se questo verrà fatto nella maniera giusta, ha tutte le qualità per poter esprimersi ai massimi livelli.
2: Invece Giovanni, volevo chiederti di un giocatore che già fa parte del Napoli, che per me è il calcio, che è Kevin De Bruyne. Credo che con Max Allegri vengano esaltate le sue qualità.
0: Ma penso di sì, penso che solo che il problema di Kevin De Bruyne sia solo la carta d'identità, nel senso che se Kevin De Bruyne sta bene non ha problemi. Parlano le sue qualità, quello che ha fatto nella carriera, quelle che sono e che possono essere ancora quello che può determinare. Quindi questi giocatori qui, la cosa più importante è come stanno fisicamente, la testa e la voglia che hanno di essere ancora protagonisti.
2: E Max li adora questi giocatori?
0: Max è capace di tirargli fuori il meglio, di capire se sono ancora di primissimo livello, perché quando tu per 15 anni, adesso non so preciso, posso dire una stupidaggine, alleni Juve e Milan, alla fine negli ultimi 10 anni, Max 10, 12, 13 anni ha fatto solo Juve e Milan, acquisisce anche un livello talmente alto di giocatori che capisce.
2: Ma lui dov'è la sua bravura nel gestirli, nel saperli capire? Come fa? Quali sono le sue qualità che lo fanno spiccare in questo?
0: Ma io credo l'intelligenza, la sensibilità e l'essere diretto nel dire le cose come stanno in faccia a tutti. Questo è una delle capacità di Max. Questa è una capacità dei grandi allenatori, quella di essere credibili, di farsi seguire e di avere una leadership che è madre natura che te la riconosce. Ci sono persone quando entrano dentro lo spogliatoio,
2: il famoso physique du rôle, allora a questo punto
0: physique du rôle, bravo. Che i grandi allenatori ce l'hanno tutti, perché hanno un appeal che è diverso.
2: Grazie davvero a Giovanni Rossi, un abbraccio, grande dirigente sportivo.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie direttore.
2: Grazie a Giovanni Rossi. Ora andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Bruno Longhi. Ciao Bruno.
3: Ciao, buona giornata.
1: Bruno, è arrivato finalmente sto tweet di De Laurentiis. Benvenuto Max.

0: Abemus Allegri. Insomma, io dico che i tifosi del Napoli, nell'accogliere Allegri, dando il benvenuto ad Allegri, i tifosi del Napoli possono stare allegri perché il Napoli è in ottime mani.
1: Sicuramente. Tra l'altro De Laurentiis l'ha fatta un po' sospirare questa notizia, anche se ovviamente era il segreto di Pulcinella, no? Quello ovviamente sapevamo benissimo come sarebbe andata a finire con questo tira e molla. Però dici bene, c'è da dire una cosa, ma anche un'altra considerazione, perché Allegri è un top. Però tu pensi cosa ha fatto De Laurentiis in questi anni, cioè Spalletti è un top, Conte è un top, c'era stato anche un certo signor Ancelotti.
0: Sarri, Benita,
2: anche Benita,
0: Sarri, ragazzi.
1: Per cui c'è da dire che il lavoro che ha fatto a livello di scelte, colui che veniva considerato un incompetente, no? Perché agli albori della sua avventura molte persone dicevano che chiaramente lui si interessasse di calcio ma era solo competente di cinema. Per cui il fatto di aver scelto tutte prime donne o grandi stelle della panchina ovviamente merita un plauso e gli va dato il giusto merito. Poi Allegri, sai, sentivo colui che mi ha preceduto, diceva delle cose sacrosante. La cosa...
3: Sì, sì, Giovanni Rossi, che l'ho avuto al Sassuolo ed è grande amico di Max.
1: Al di là di questo, cioè, voglio dire, poi dopo c'è stata un'escalation, ci sono state altre panchine più importanti. La forza di un allenatore è quella dei numerini, no? Degli schemi eccetera eccetera, ma è anche quella di saper gestire i campioni, far sentire i campioni a loro agio. E siccome il Napoli ha una squadra forte, lo si è visto nel passato campionato, le cose non sono andate benissimo per diversi motivi, per certi periodi, diciamo, non proprio neri ma grigi, per gli infortuni eccetera eccetera, però la squadra è forte, e la squadra forte gestita da un allenatore forte rappresenta una miscela che può essere esplosiva.
0: Ah, sai cosa, Bruno? È una mia considerazione. Tutti sono portati a guardare all'ultima stagione di Allegri, dove però erano in una società dove evidentemente qualche problema c'era, così come lui si trovò a gestire un momento difficile della Juve. Io credo che Allegri abbia commesso un solo errore. 4 anni fa doveva firmare con Real, a un certo punto decise di non firmare il contratto e tornare alla Juve. Forse questo gli ha causato un piccolo problema, ma quel piccolo problema oggi si rivela una grande opportunità, perché da oggi Allegri è l'allenatore del Napoli.
1: Eh sì, hai raccontato la storia è questa, del resto cioè lui aveva la possibilità di andare al Real, però sai, l'amore, diciamo, quella parte che era rimasta in vita dell'amore per la Juventus l'aveva portato ad accettare
3: il suo ritorno.
2: Ma io credo anche il suo rapporto con Andrea Agnelli, che è quasi fraterno.
1: Vedi,
2: si può dire.
1: Molte volte le scelte si fanno col cuore e non con la mente, no? Con la mente o con la ragione. In un posto dove sei stato bene, pensi che tornando tu possa stare ancora bene come ai tempi precedenti, ma non è una questione di minestra riscaldata, ma è che se tu hai vissuto felicemente una situazione, ma parlo della vita in generale, no? Quando cerchi di riproporla, vedi che qualcosa di diverso c'è, perché passano gli anni, cambiano le persone, eccetera, eccetera. E anche con il Milan, però col Milan diciamo che c'è stato qualcuno che gli ha remato contro all'interno, diciamo, di Milanello. Non è una giustificazione, perché francamente avrebbe potuto fare di più anche con i giocatori che si trovava a disposizione, però sai, ci sono le annate in cui mi rifaccio sempre ad una metaforina di Giovanni Trapattoni, ci sono gli anni in cui tu trovi sempre il telepass aperto e gli anni in cui invece lo trovi spesso chiuso, per cui è andata così.
0: Senti, a proposito di ritorni, secondo te torna Conte in nazionale?
1: Guarda, lui non ha ancora, te lo posso garantire, ancora, perlomeno magari un minuto fa l'hanno chiamato, però fino a questa mattina alle 8 non aveva ricevuto nessuna chiamata, ma per un motivo semplicissimo, che la prima decisione che deve prendere Malagò, del resto lo si capisce abbastanza chiaramente, è quella del cosiddetto commissario tecnico o presidente del club azzurro, che dir si voglia, per cui Malagò vuol lasciare l'incombenza della scelta a questo personaggio, no? Se sarà poi Maldini non lo so, perché ancora ci sono dei dubbi da parte sua. e dopo deciderà costui, non lo so, guarda, francamente tutti
0: aspettiamo,
1: danno per
0: aspettiamo.
1: Scontato Conte, ma per un motivo semplicissimo, che la Lega di Serie A ha votato Conte, addirittura essendo tutti disposti anche a versare una quota, no, per venire incontro alle esigenze remunerative. Però è un pasticcio questo, è un pasticcio che speriamo venga chiarito al più presto.
2: Grazie davvero Bruno, un abbraccio e buona giornata.
1: Ciao
0: Bruno. E allora, caro Lucio, adesso apriamo le danze, starete con Lucio Pengue fino alle 16. Abbiamo parlato di ritorni, eh? Sai che a volte c'è una canzone...
2: Sai che diceva Adriano Galliano?
0: Io pensavo Venditti.
2: Certi amori non finiscono, fanno dei giri enormi e poi ritornano, lo diceva di Cacà.
0: Ma scusa, quando ritornò, ma quella è la canzone di Antonello Venditti, che ci azzecca Galliani?
2: Perché lo disse in occasione del ritorno di Cacà. No, perché l'abbiamo avuto Adriano Galliani pochi minuti.
0: Ma io ti volevo dire proprio questo, ti volevo salutare così. Ti volevo salutare innanzitutto augurando buona giornata e buon weekend agli ascoltatori. Augurando su tutti buon lavoro a Massimiliano Allegri, benvenuto, anzi bentornato nella nostra città. Mi auguro che i tifosi, come hanno sempre fatto, lo accoglieranno con l'amore, con l'entusiasmo che contraddistingue, no? I tifosi del Napoli, ti saluto così, esattamente con quelle parole che ha scritto Venditti, te lo voglio ricordare, riproposte da Galliani. Caro Lucio, ricordalo nella vita, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi, ma poi ritornano. Buon radio gol. A proposito, Pengue poi sarà sapete che dal 24 agosto nuovo format di Radio Gol con uno dei grandi protagonisti, Lucio Pengue. Ora mi direte: e cosa succede? Troppo comodo. Un mio amico mi ha scritto un messaggio, lo voglio leggere, Alessandro Vano. Lo saluto nella puntata di oggi. Sarebbe stato perfetto come ospite, così lo ricordiamo.
2: Giovanni Galeone.
0: La voce di Giovanni Galeone. Buon lavoro, Lucio.
2: Grazie, Walter. Insomma, la carrellata di ospiti ovviamente non finisce qui. Ora ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi torniamo.
4: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Non è estate senza...
5: mare, tranquillità.
4: Le cene all'aperto.
5: Le angurie freschissime.
4: E le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare...
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, ben ritornati, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue, un saluto anche a Fabio Mandarini del Corriere dello Sport in diretta con noi. Ciao Fabio, come stai?
9: Ciao Lucio, bene, grazie, voi come state?
2: Bene, oggi in prima c'era l'attesa del tweet che poi non ha fatto fatica ad arrivare, era nell'aria e questa mattina intorno alle ore 10 De Laurentiis ha dato il benvenuto a Max Allegri.
9: Era, come dicevi tu, nell'aria da una vita, però sai, poi mi rendo anche conto che la domanda cominciava a essere frequente, ma quando lo annuncia, ma siamo sicuri, ma è questo l'allenatore? Oggi diciamo, credo che possa cominciare ufficialmente una nuova era con tanta curiosità. Credo serva tanto entusiasmo anche, perché comunque il Napoli viene da una base importante, uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, torna in Champions immediatamente, quindi c'è tanto da vedere, tanto da fare. C'è anche una base tecnica che è abbastanza solida, certo qualcosa va fatto sicuramente sul mercato, e, ed è questo poi l'aspetto che d'ora in poi comincerà a tenere banco, anche perché se devo dire Manna è stato bravo ad arrivare a larghissimo anticipo su un paio di profili di primo livello, mi viene in mente uno per esempio Calaivi, in questo momento sta facendo parlare tanto perché c'è anche l'Inter su, bisogna poi ovviamente stringere, però il Napoli in questo momento ha questo paletto, se non cedi non compri, e quindi è anche un rischio probabilmente calcolato, puoi anche perdere dei giocatori che hai, come dire, opzionato, non blindato, perché il mercato non c'è mai nulla di blindato, questo è un po' quello che mi ha insegnato l'esperienza di questi anni, seguire un pochino il mercato, perché le cose davvero possono cambiare da un momento all'altro, però quando tu arrivi primo su un giocatore, riesci anche a fare un accordo con il giocatore, poi magari può anche capitare che se devi attendere dei tempi tecnici, perché quella è la policy, poi probabilmente può anche capitare di perdere. Quindi adesso comincerà un'altra fase, una fase di costruzione o comunque di cesello, perché ripeto, la base è considerata importante e lo è, poi tutto sommato hai tanti giocatori, probabilmente sono troppi, e quindi nel momento in cui l'allenatore andrà a fare una scrematura, poi dovrei avere anche capitare nel momento giusto, ecco, tenere anche un pochino di fortuna perché ci siano gli incastri giusti nel momento giusto con i nuovi giusti.
2: E si parla anche di una presentazione in grande stile al Teatro San Carlo, insomma il Napoli per far conoscere Max Allegri sta pensando a qualcosa di molto strutturato.
9: Beh, sai, arriva un altro pezzo da collezione di questo lungo elenco di straordinari allenatori che De Laurentiis è stato capace di portare a Napoli, da Ancelotti, Benitez, Conte, Sarri, Spalletti, adesso Allegri. Napoli veramente ha collezionato allenatori dal profilo straordinario, chi già consolidato come Ancelotti, Allegri, Conte, Spalletti, chi poi invece è venuto fuori, Benitez, chi poi è venuto fuori alla distanza è diventato un top come Sarri, quindi è un'altra sfida importante. Capisco che magari,
2: diciamo, guarda, che anche lo stesso Garcia, che è arrivato dopo lo scudetto di Spalletti, secondo me non ha legato né con il club né con la piazza, ma a livello assoluto comunque era un grande allenatore, quindi nella scelta dell'allenatore il presidente De Laurentiis ha sempre avuto fiuto, perché quando è andato via Garcia era comunque quarto, era partito abbastanza bene, non come Spalletti.
9: Rispetto, Lucio, stiamo parlando di top assoluti, Ancelotti un top assoluto, cioè parliamo di fuoriclasse della panchina. Adesso arriva un altro grande allenatore che sicuramente ha vissuto una stagione non di grande livello, si percepisce anche un po' di sai, il gioco, non il gioco, però io penso che la storia parli per Allegri. Allegri è uno che comunque ha fatto due finali di Champions, ha vinto 6 scudetti, ha vinto 5 Coppa Italia, 3 supercoppe, comunque è uno che onestamente ha gestito fuori classe di altissimo livello, da Ronaldinho all'ultimo a Modric, cioè è uno abituato ai grandi livelli, avrà sicuramente una voglia pazzesca di cancellare la stagione sicuramente, ripeto, non positiva da cui è reduce, però adesso si trova in una situazione importante, con giocatori importanti, una squadra che comunque viene da un biennio di grandissimo e durissimo lavoro, che sicuramente avrà migliorato tanti giocatori, li avrà temprati. Poi lui è uno bravo nella gestione degli spogliatoi. Secondo me, insomma, il Napoli può divertirsi quest'anno. Ripeto, non mi preoccupa l'aspetto tecnico dell'allenatore, ma sono molto curioso di vedere cosa succederà sul mercato, perché
2: Fabio, ti interrompo perché ho ascoltato la coda del tuo intervento. Giorgio Perinetti, che voglio salutare e ringraziare. Ciao direttore, come stai?
10: Buongiorno a voi, a Fabio. Buongiorno,
9: buongiorno direttore, buongiorno.
2: Direttore, diceva Fabio Mandarini che Max Allegri è molto bravo nella gestione dello spogliatoio, nel saper parlare con i campioni, ed è stato anche, come dire, un tratto distintivo della sua carriera, oltre ai tanti titoli che anche Fabio ha elencato. Noi all'inizio trasmissione abbiamo aperto con Adriano Galliani, che ci spiegava anche come lui è stato bravo a entrare nello spogliatoio in sinergia con la società, era bravo a dialogare sia con i vertici del club ma anche con i grandi campioni. Rispetto ad Antonio Conte, più o meno ci immaginiamo che possa gestire anche la stessa rosa. Può cambiare il rapporto nello spogliatoio? Perché, semplificando, mi viene da dire, per Antonio Conte sono tutti quanti uguali e si devono allenare tutti quanti con la stessa intensità e poi premiati a seconda dell'impegno che ci mettono durante tutta la settimana. Invece diciamo così che l'approccio di Max Allegri potrebbe essere, come dire, individuale rispetto alle tante esigenze di tante teste diverse all'interno di uno spogliatoio. Possiamo semplificarla così oppure è troppo?
10: No, cioè il discorso di tanto concordo con quanto detto, enunciato da Fabio, che è assolutamente giusto, corretto, e poi sperimentato da quello che è successo precedentemente nel rapporto Allegri, no?
2: Sì.
10: Conte, Allegri subentrò a Conte, quindi abbiamo visto subito che era immediatamente calato nella situazione. Ognuno poi ha il suo modo di gestire questo, credo che sia una cosa abbastanza individuale, ma certamente ci subentra all'esperienza del precedente e mette del suo. E tra l'altro, insomma, tutto si può dire, ma certo il lavoro di Conte lascia sempre una traccia importante nei giocatori, parlo anche a livello di lavoro di intensità, a livello del lavoro tattico. Quindi Allegri sicuramente queste cose le ha già vissute nella Juve e sicuramente nel Napoli sarà avvantaggiato anche da questo, ma anche dal fatto che naturalmente recupera tanti giocatori che hanno avuto problemi di infortuni e quanto, e saranno prontissimi e tutti quanti motivati dalla voglia di recuperare dopo la stagione sfortunata proprio per gli infortuni avuti. Quindi penso che per il Napoli si apre una stagione assolutamente rosea, ecco, credo che sia, adesso mercato ovviamente poi ci dirà magari anche il completamento del tutto, ma credo che Inter e Napoli siano le protagoniste l'anno prossimo per lo scudetto.
2: Fabio, hai una domanda, una curiosità o una considerazione per Giorgio Perinetti?
9: Ma il direttore conosce molto bene Napoli, Allegri, eccetera eccetera, ma secondo lei, direttore, Napoli si avvia una stagione a 4? Cioè il passaggio rispetto al progetto, l'ultimo progetto tattico di Conte, un po' condizionato, obbligato da quelli che sono state anche le esigenze fisiche, come ricordava lei, l'anno scorso infortuni eccetera, cioè ci sarà questo passaggio, tornerà a sfruttare questo parco anche esterni importante che ha, queste mezzali che ha?
10: Ma chiaramente poi c'è da vedere appunto come sarà completato il mercato. Io credo che la linea 4 sia basilare, soprattutto con un altro discorso che Allegri e il Napoli, insomma, vogliono sicuramente, come diceva il stesso presidente Laurentiis, anche vivere una stagione diversa a livello di Coppa. Credo che se si va andare bene in Coppa dei Campioni, fare qualcosa di propositivo che regga lo standard delle altre nazioni più importanti, le altre club più importanti d'Europa, come sia opportuno pensare alla linea 4.
2: Grazie davvero, direttore, un abbraccio. Grazie
10: sempre. A voi, un saluto.
1: Arrivederci, direttore.
2: Grazie a Giorgio Perinetti. L'ultima, Fabio, te la volevo fare su Kevin De Bruyne e Lukaku, che diciamo così si stanno distinguendo anche nei mondiali con il suo con il Belgio. Secondo te rimarranno entrambi?
1: Secondo me sì. Secondo me quello che si sta distinguendo sul serio è Lukaku. Onestamente da De Bruyne ti aspetti qualcosina in più, però è chiaro che io per esempio ho visto la partita per intero, l'unica che ho vista per intero è stata quella, l'ultima con il Senegal. Onestamente
2: è entusiasmante quella rimonta, ecco.
1: No, ma
2: però lui, De Bruyne ovviamente stava in panchina, hai ragione.
1: Sì, no, ma era stata proprio una partita, cioè il Belgio finché non è entrato Lukaku era veramente in tilt totale, quindi mi viene anche difficile pensare come a cosa avrebbe potuto fare De Bruyne in una squadra senza costrutto. Poi è entrato Lukaku, hai guadagnato peso lì davanti, probabilmente penalizzato dal fatto che chiaramente non può avere chissà quanti minuti ancora nelle gambe, però è uno, metti lì davanti, ti fa scompiglio, ti crea sempre qualcosa. Quindi se Allegri lo vuole tenere, e lo voleva anche alla Juve, un motivo ci sarà probabilmente. Questo giocatore allenato con una condizione, o per meglio dire con una condizione ottimale o comunque approssimativamente ottimale, quindi buona, ti può ancora dare qualcosa, perché è uno che ancora c'ha voglia. Cioè io l'ho visto, certo, ripeto, ha giocato pochi minuti, però in quello spazio ha comunque mi pare che abbia dato qualcosa di importante, ma anche da un punto di vista del segnale dell'aggressività, della voglia di della ferocia, ecco, che sono cose estremamente fondamentali soprattutto nel calcio moderno. Quindi possono, poi può avvicinarsi a questo campionato con un mercato fatto in casa tra virgolette, dove potresti riguadagnare un centravanti importante, fermo restando le esigenze anche economiche della società. Perché certo. Sicuramente un calciatore con un viaggio molto importante, anche se con i benefici del decreto crescita, però insomma credo che possa essere veramente un acquisto fatto in casa se Allegri lo promuoverà.
2: Grazie Fabio, un abbraccio
1: a voi, ciao.
2: Grazie a Fabio Mandarini, ci ha raggiunto al telefono Stefan Svok. Ciao Stefano, come stai?
11: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
2: Allora Stefano, hai sentito la coda del ragionamento di Fabio Mandarini? Secondo te bisogna ripartire da Lukaku, magari sfruttandolo proprio come sta facendo il Belgio, arma tattica a partita in corso, con Højlund lì davanti?
11: Beh sai, accettarlo in nazionale è un conto, sono 6 partite, accettarlo per un anno intero diventa più complicato, no? Specie per uno come lui che è sempre stato abituato a essere protagonista dall'inizio alla fine. Poi è logico che può andare quando
2: stagione si... lunga, la Champions, tanti sì, impegni non contano secondo
11: poi,
2: te.
11: Poi colette, ma sai, la mentalità è sempre quella, è sempre quella.
2: E tu lo dici da grande poi, attaccante, giustamente.
11: Sì, perché poi c'è sempre voglia di entrare, di giocare, di essere protagonista, è sempre stato un giocatore di questo tipo e diventa difficile questa cosa. Però è logico che uno, se è intelligente, si adegua e cerca di trovare la soluzione migliore.
2: E tu che consiglieresti a Max Allegri di, come dire, puntare, provare a convincerlo, ah, oppure magari eventualmente capire quali sono gli sviluppi del mercato e poi trovare un altro attaccante?
11: Ma è sicuramente quello di trovare, innanzitutto Max è un allenatore molto esperto e troverà la soluzione più giusta, quello è fuori di dubbio. Più che altro bisognerà lavorare nella testa di Lukaku, fargli capire che può rendersi molto utile anche a partita iniziata, anche perché poi c'è la partita dove giocherà da sicuro, ma se la partenza di base è quella di sfruttarlo, diciamo, nei secondi tempi, ecco, può essere quando c'è da portare a sbloccare la partita oppure quando c'è da dare peso in avanti, può essere una soluzione ideale, perché, anche perché penso che giustamente per età si debba puntare su Holland.
2: Il credo tattico di Max Allegri è sempre stato abbastanza variabile a seconda dei giocatori che aveva a disposizione, anche all'interno, diciamo così, di una stagione, ma anche all'interno di una partita stessa. Però diciamo che il Napoli possa giocare con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, ma un centrocampo con Lobotka, De Bruyne e McTominay, diciamo un centrocampo a tre, è troppo sbilanciato secondo te?
11: Ma sai, il difficile di queste cose qua è appunto trovare l'equilibrio di una squadra. L'equilibrio di una squadra e trovare le soluzioni più adatte. Le soluzioni più adatte. E questo è un compito di un allenatore. Ecco perché c'ho fiducia in Allegri, perché è un allenatore esperto, un allenatore che ha sempre nato grandi club, ha raggiunto traguardi importanti in Champions League, anche se non ha mai vinto, ha fatto due finali, perciò là bisognerà vedere, perché magari torna Lukaku e l'Allegri lo vede che sta benissimo e magari lo può sfruttare all'inizio per quello che c'ha e magari poi centellinarlo col proseguo del campionato. Ci sono mille soluzioni, però se dobbiamo partire così dal punto di partenza, direi che la punta su cui puntare Haaland, come ho detto prima, Lukaku, rendersi disponibile in modo diverso.
2: Caro Stefano, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buona giornata.
11: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie a Stefano Svoc, ci dobbiamo fermare, poi verrà davanti a questo microfono il nostro Vincenzo Perna e ci parlerà di calcio mercato.
12: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
13: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
16: Rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Un Napoli che quest'anno sarà allenato da Massimiliano Allegri. Finalmente è arrivato il tweet ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis e poi ovviamente il benvenuto da parte della società azzurra. Adesso bisogna cominciare a fare sul serio per quanto riguarda il mercato. Grande protagonista Giovanni Manna, che sarà impegnato nelle cessioni ma anche in quelli che devono essere poi gli acquisti utili a favorire lo sviluppo del gioco di Massimiliano Allegri. Tra questi sicuramente evidenziato c'è il nome di Ghila, calciatore che ha fatto sapere alla Lazio che vuole andare via, tra l'altro andrà in scadenza quest'anno, quindi bisognerà venderlo quest'anno. Il Napoli ha un accordo con il calciatore ma non ha un accordo però con la società laziale, accordo che sembra aver trovato invece l'Atalanta. E allora in questo duello rusticano da Napoli a Bergamo per un calciatore spagnolo come Ghila, ne voglio parlare con il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, benvenuto.
17: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
16: Buon pomeriggio a te. Senti Pasquale, è sicuramente un calciatore molto molto importante, però è anche vero che la Lazio in qualche modo è sempre complicato, no? Ogni volta che si parla di trattative con la squadra di Claudio Lotito. Dove andrà secondo te? Più percentuali verso il Napoli o verso l'Atalanta?
17: Ma guarda, bisogna capire prima di tutto se la volontà del calciatore di aggregarsi al Napoli sarà confermata fin quando durerà. è chiaro che il pressing di altre squadre, dell'Atalanta ma anche del Milan, che sembra essersi inserito con forza, insomma, riusciranno a convincerlo. Come giustamente però dicevi, l'osso duro nella trattativa mi sembra essere la Lazio. Non è mai un caso il fatto che in 22 anni di rispettive presidenze di Laurentiis e Lodito credo non abbiano chiuso nemmeno una trattativa a far di loro. Nemmeno questa è semplice, vediamo quale sarà, insomma, il peso maggiore che avrà nella trattativa, se quello della Lazio di resistere o quello del giocatore comunque di cambiare aria e di accettare Napoli.
16: Sicuramente, e non è l'unico ostacolo per il Napoli, perché sembrava quasi fatta con Kalaili, altro calciatore che il Napoli sta seguendo da un bel po', in tanti lo hanno paragonato ad Hakimi, personalmente bisogna andare sempre molto tranquilli con i paragoni, però è un calciatore sicuramente importante, tant'è vero che l'Inter appena perde Palestra poi si butta su questo ragazzo. Sogno destinato a svanire per il club azzurro, per trovare un vice di Lorenzo?
17: Beh, le percentuali con il passare delle ore a favore del Napoli sono in ribasso. È chiaro che Manna stava lavorando da tempo sul calciatore israeliano del San Giloaz, però gli inserimenti ovviamente sono sempre ostacoli imprevedibili. È chiaro che il Napoli in questo momento sta facendo delle valutazioni, non ha voluto affondare subito il colpo, anche perché parliamo di un investimento che si avvicinava ai 25 milioni di euro. In questo momento il Napoli ha bisogno di fare prima qualche uscita. Le parole di Manna dell'altra sera sono state abbastanza eloquenti. Il numero di calciatori in rosa è molto alto. Allegri deve fare anche delle valutazioni tecniche su tutti i giocatori a disposizione, e rispetto all'anno scorso il grande cambiamento è che il Napoli non ha voglia di affrettare nessun acquisto. Vuole andarci con i piedi di piombo, magari, perché no, far passare qualche settimana per cercare di risparmiare qualcosa. L'anno scorso ci ricordiamo che, insomma, Conte fece pressione per arrivare all'inizio del ritiro con tutti i calciatori a disposizione, probabilmente questo è uno scotto che il Napoli non vuole pagare anche quest'anno.
16: È vero, è verissimo. E poi ricordavo, caro Pasquale, quanto il lavoro di Manna probabilmente più importante sarà da farsi sul mercato in uscita. Sono tanti calciatori che il Napoli ha bisogno di cedere per poter andare a lavorare sul mercato, l'ha detto lo stesso Giovanni Manna. Al di là dei vari Cajus, Lindstrom, credi che ci sarà qualche altro calciatore da inserire nella lista dei partenti?
17: Ma sicuramente io penso che Lucca possa essere un giocatore che può cambiare aria, e poi bisogna anche valutare e aspettare le valutazioni di Allegri, perché chiaramente Marianucci può essere un altro che può andare a giocare, lo stesso Mazzocchi se dovesse arrivare un altro esterno a destra, e poi bisognerà capire, insomma, anche la situazione dei centrali di difesa, perché chiaramente se dovesse essere necessario investire, chiaramente bisogna capire quanti tenerne in rosa, anche perché non ci dimentichiamo mai che i numeri della lista sia per il campionato sia per la Champions non ti permettono di tenere un numero molto ampio di giocatori, quindi bisogna non solo valutare l'aspetto economico delle operazioni da fare, ma anche poi numericamente capire quanti giocatori possono essere a disposizione, perché anche da quel punto di vista la limitazione è abbastanza impegnativa.
16: È vero, è verissimo, sarà davvero un lavoraccio quello che toccherà a Giovanni Manna, anche con la questione costruzione delle liste per campionato, Champions League e Coppa Italia. Intanto io voglio ringraziare e salutare e augurargli buon lavoro a Pasquale Salvione, Corriere dello Sport. Ciao Pasquale, alla prossima.
17: Ciao, grazie a voi e grazie. Buona giornata.
16: Grazie davvero a Pasquale Salvione. Noi adesso, prima di chiudere questa prima ora, però vi vogliamo far ascoltare le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ieri è stato intervistato dal nostro Lucio Pengo. Eccolo qua.
18: Allora, sindaco, siamo in questo bellissimo scenario, si presenta un'iniziativa anche particolare, la trasferta sospesa, dove si accolgono nel futuro i tifosi delle altre squadre che vengono a Napoli, anche con iniziative per far conoscere la nostra città. Poi anche Jolie ha detto: i concerti li voglio fare a Napoli perché devono capire la napoletanità. È un modo nuovo per farci conoscere.
19: Sì, sicuramente utilizzare la nostra capacità di accogliere è una grande forza della città, e farlo nei confronti delle tifoserie o di quelli che sono gli spettatori dei nostri concerti è un modo per far conoscere la città, che è già tanto conosciuta, però anche per far, diciamo, contaminare gli altri con lo spirito di Napoli, che è una città di grande accoglienza dove chi arriva si senta subito a casa, e questo è un grande valore.
18: Poi ci sono tanti cantieri, perché la città si prepara anche per i grandi appuntamenti, l'America's Cup, è una città pronta, capitale dello sport in questo 2026. Sindaco, però ci sono anche questi episodi di Montesano che rovinano l'immagine di questa città, quando è una città accogliente, bella, e che ha bisogno anche di tanti turisti che vengono qui a conoscere.
19: Su questo ci vuole un grande impegno da parte nostra, da parte di tutte le istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura, che stanno tutti lavorando al massimo, perché noi dobbiamo sradicare dalla città questi comportamenti violenti, che spesso sono delle esibizioni, perché è un'esibizione di guapparia, diciamo, come normalmente, come sta nella, diciamo, nella storia della nostra città, che fanno un grande male a Napoli, oltre che essere un atto illegale. Quindi ci lavoreremo, dobbiamo lavorarci tutti insieme, non per nascondere questi fenomeni, ma per sradicarli dalla cultura della città.
18: L'ultima sugli impianti sportivi, noi facciamo aggiornamenti continui anche a Kiss Napoli sullo stadio Maradona, a che punto siamo, e poi ci sono novità anche sul palazzetto.
19: Sì, stiamo lavorando sullo stadio, si è completato il progetto, adesso è in corso la conferenza dei servizi per le autorizzazioni. Sul palazzetto, sia diciamo più avanti il palazzetto al centro direzionale, e poi c'è anche questa nuova iniziativa, che però non è stata ancora formalizzata dalla nuova proprietà del Basket Napoli, sul Mare Argento. Quindi ci sono investimenti importanti ed sono ulteriori opportunità per la città.
18: Grazie al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
19: Arrivederci a tutti.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, un saluto a tutti da Lucio Pengo, seconda ora di Radio Gol, ma voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport. Ciao Gigi, come stai?
1: Ciao, tutto bene, ciao a tutti voi.
0: Allora, ogni mattina leggo la tua sveglia in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport e oggi, anche proprio il giorno dopo tutto quello che riguarda le dismissioni arbitrali, anche tutti i ragionamenti, Orsato e tutto, tu facevi un focus particolare su quello che sta avvenendo in Inghilterra, che magari potrebbe essere anche un'idea per quello che riguarda la nostra AIA. Succede anche nell'NBA con tanti ex cestisti che diventano arbitri, perché no? Chi meglio di loro può capire lo spirito del gioco?
1: Sì, è una provocazione, è un gioco, sai, bisogna, avendo una rubrica quotidiana bisogna inventarsi un po' tutte. Però è una chiacchiera da spiaggia bella, no? Io appunto lo scrivo anche nella sveglia, mi ricordo un giorno ne parlai proprio col povero Gianluca Vialli e a lui l'idea piaceva l'idea che un ex giocatore potesse fare l'arbitro. È chiaro che poi la realizzabilità, soprattutto in Italia, insomma, diventa un po' un'utopia, no? Come ho scritto, ci sono arbitri che non vogliono arbitrare il Napoli perché sono di Napoli e temono mille sospetti, noi andiamo a cercare gli arbitri perché squadra ti fanno da bambini, figurati se un arbitro ex giocatore sbaglia, tutti lo collegano alla sua carriera, è un'utopia, però è bello pensare che un domani si possa fare come stanno facendo in Inghilterra, questi 10 arbitri che ex giocatori che stanno diventando arbitri, è bello pensare che un domani non ci siano più pensieri e sospetti, e magari quando l'altoparlante annuncia arbitrerà l'incontro il signore ed è un ex giocatore, tutti applaudono invece di fischiare come succede sempre.
0: Magari potesse davvero succedere, perché poi l'arbitro è divisivo, quando invece in teoria dovrebbe essere un protagonista silenzioso del match e
1: far solo il pezzo è breve, quindi non c'è stato dentro, quindi lo aggiungo qua su Radio Peschise. Cioè, pensate ad arbitrare Maldini, Del Piero, Zola, Ferrara, cioè gente che ha fatto dell'onestà, della sportività, al di là dell'attaccamento alla propria squadra, una bandiera. A me piacerebbe, insomma, vedere arbitrare questa gente, insomma.
0: È come restituire il calcio ai calciatori. Forse anche per questo Malagò sta pensando a Paolo Maldini, una figura che possa essere di raccordo, ed è importante avere calciatori che anche non solo perché sono stati calciatori, ma Paolo Maldini per esempio è anche una figura di chi ha ricoperto il ruolo di dirigente anche ad alti livelli, quindi quello può aiutare a migliorare il nostro movimento.
1: Ah, senz'altro, noi sugli arbitri stavamo scherzando, quasi che non si fanno le cose serie. Cioè, la cosa più importante non è trovare un CT, è trovare un cervello che organizzi la rifondazione, un cervello sportivo, non politico come abbiamo avuto fino adesso. Quindi la figura di Paolo Maldini è la figura ideale. Bisogna partire da lì, da un progetto. Non si può pensare che cambiando l'allenatore, anche perché ne stanno arrivando due, insomma, che ci sono già stati, quindi minestre riscaldate. Noi pensiamo alla Germania che cosa ha fatto nel 2000, decide di rifondare, dà le chiavi a Birov, quindi ha un calciatore intelligente che ha studiato, laureato, che è stato dentro il calcio, e fa questo piano e 10 anni dopo sono in finale di un mondiale, 4 anni dopo vincono il mondiale. Noi dobbiamo metterci in testa che ci vorrà tempo, ci vorranno 10 anni anche per noi, però il progetto deve partire da un uomo di sport, come hai detto tu giustamente, come Maldini, che ha già un'esperienza manageriale, ed è lì che si parte, non dalla scelta Conti-Mancini, da un progetto dato in mano a un uomo di calcio.
0: Anche perché noi abbiamo il tennis che fa un po' scuola, perché con l'arrivo di Binaghi si è riformato totalmente tutto quello che riguarda la Federtennis, a partire dai campi, visto e considerato che lui faceva un ragionamento molto semplice, diceva: visto che si gioca sempre l'80% dei tornei sul veloce, cambiamo anche i campi in Italia. Se nasceva un talento, anziché portare nei centri federali centrali, ha creato centri federali periferici in modo tale che il ragazzino pieno di talento non fosse sradicato dal suo ambiente. Cioè ci sono state fatte delle riforme che poi hanno portato a un movimento, non solo esinere, perché quello magari anche tra virgolette fortuna se nasce nel territorio italiano un campione così, però ha fatto in modo che tanti giovani che amavano il tennis potessero scegliere. E ti dirò di più, Cobolli, che è arrivato in finale a Parigi, era un calciatore, però ha scelto il tennis perché c'erano le possibilità di andare avanti col tennis. Quindi
1: torno alla Germania, cosa ha fatto Biro tra le tante cose? 10 centri, ne avevano uno, avevano Coverciano, ne hanno creati altri 9. E quello che dovremmo fare, non dico 10, uno a sud, uno a nord, Coverciano sta in mezzo, e almeno puoi tarare e far crescere insieme i talenti. E questa già sarebbe una cosa importantissima da fare.
0: Poi Gigi, come dicevi tu, la politica federale va organizzata per ritornare ai mondiali, per ritornare a essere protagonisti a livello mondiale dell'Italia, perché scegliere un allenatore, e io dico o Mancini o anche lo stesso Conte, che in questo momento credo sia il favorito, che sono grandissimi allenatori, però in un progetto di 4 anni, visto proprio che sono grandissimi allenatori, potrebbero avere delle tentazioni da top club che in momenti di difficoltà chiamano un allenatore così bravo come possa essere o Mancini o Conte, che lo ribadiamo ancora il favorito per la panchina azzurra, e quindi il progetto non sarebbe poi di 4 anni con questo tecnico. Invece se tu crei le basi a livello federale con uomini di calcio che si dedicano alla crescita del movimento, anche se Conte dovesse andare via per il Real Madrid o Mancini andare via per il Milan, alla fine il movimento cresce lo stesso.
1: Sì, io ripeto, anche qua sembra un'utopia, ma in un momento così drammatico sportivamente io avrei cercato una sterzata forte, e quindi per dare anche entusiasmo. Pensare a Guardiola, e Malagò è stato il primo pensiero, lui sognava di presentarsi con il grande regalo, con il grande colpo d'effetto. E non è che Guardiola abbia detto no, ci ha pensato, lui vuole farsi almeno 6 mesi di anno sabbatico, di mezzo anno sabbatico, insomma poi costava tanto, però non possono essere i soldi che ci frenano, no? Può mettere i soldi anche la Serie A. A me sarebbe piaciuto una sterzata così, nel senso una nazionale in mano a Guardiola e Maldini. Ecco, allora dissi che riparti, invece ripartirai o da uno che l'ha scaricata a Ferragosto, o da un altro comunque che ci è rimasto 2 anni poi per prendere un altro progetto, qualcosa di già visto. A me sarebbe piaciuto uno sterzato, se no darlo a un giovane, che sei io.
0: Sì, poi magari
1: De Rossi, che so io, uno che ha già dimostrato qualcosina in fatto di idee, di personalità, di attaccamento all'azzurro. Insomma, non mi entusiasma questo ballottaggio, però è una cosa personale.
0: Grazie davvero Gigi, un abbraccio fortissimo e buon lavoro, buona giornata.
1: Anche a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport, e ora voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
2: Buon pomeriggio, ciao a te, un saluto ai radioascoltatori.
0: Allora Riccardo, ovviamente con Gigi Garlando stavamo parlando un po' delle politiche federali e di come rimettere in sesto un movimento che al momento ovviamente è agonizzante, si sono stati cambiati i vertici, ci auguriamo che il progetto sia importante, non so se con Maldini si possa ripartire, ce lo auguriamo, se dovesse accettare, o da chiunque possa diventare il fulcro di un reale cambiamento della nazionale. Con quante volte ci siamo interrogati anche con te, perché siamo tutti quanti tifosi dell'Italia e vogliamo tutti tornare al mondiale, ma non perché è la giusta collocazione dell'Italia.
2: Ma io credo che Ballagò abbia un compito non facile, ma lo sa naturalmente anche lui, è uomo di grande esperienza, di grande conoscenza naturalmente degli ambiti sportivi ai vari livelli. è un politico, tra virgolette, e quindi sicuramente avrà tutti gli strumenti a disposizione, soprattutto la sua esperienza, per poter gestire una situazione così complicata. Lo ha detto con estrema chiarezza, da solo non potrà fare niente, ha bisogno della collaborazione di tutti. Mi sembra del tutto evidente che ogni componente del mondo del calcio oggi debba fare la sua parte. Io quello che mi auguro personalmente è che abbia anche il coraggio, e Malagò non è certamente uomo privo di coraggio, il coraggio di fare una mezza rivoluzione, ma forse anche una rivoluzione intera, perché no? Perché si tratta di andare in profondità per capire come cambiare il sistema, e soprattutto rinnovandolo in profondità, perché ci sono troppe cose che non hanno funzionato in questi anni, troppe cose che secondo me si sono sedimentate, non c'è stata voglia di innovazione, non c'è stata voglia di cambiamento. Io credo che da questo punto di vista Malagò abbia la necessità, debba necessariamente porre mano ad una rivoluzione anche dal piano organizzativo, cominciare evidentemente dal calcio giovanile, dalle scuole calcio e dai settori giovanili delle varie società di calcio.
0: Anche se però, sai Riccardo, pensavo alle precedenti nazionali, quelle che ci hanno fatto sognare, quelle che sono andate benissimo, ma anche quelle che non sono andate tanto bene. Io ricordo tutti i ballottaggi, Baggio del Piero, del Piero Baggio, si facevano veramente delle vere e proprie crociate, del Piero Totti, Totti del Piero. E allora parte anche dal fatto che in Italia purtroppo credo che non abbiamo questi campioni, perché poi li stiamo guardando i mondiali. Alla fine i Messi, i Ronaldo, i Mbappé, Holland, le squadre che hanno i giocatori forti vincono e vanno avanti.
2: Per questo che parlavo di rivoluzione, io credo che non sia un problema di commissario tecnico, chiunque verrà scelto ha a disposizione gli stessi uomini che aveva a disposizione Gattuso, che hanno avuto a disposizione precedentemente gli altri commissari tecnici, e sappiamo che il bagaglio tecnico di questa nazionale non è sufficiente per essere competitivo. Ma insomma, io credo che tutti stiate guardando più o meno quello che sta succedendo ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. Io credo che tutti quanti abbiate ben chiaro che in questa fase tre nazionali si sono messi in evidenza per qualità, e sono la Francia, la Spagna e l'Argentina. Francia e Spagna sono nazionali europee, hanno gli stessi problemi che abbiamo noi, cioè una presenza massiccia di giocatori stranieri, eppure sono in grado di sfornare generazioni di calciatori di qualità, perché per fare bene ci vuole la qualità, è quello che a noi purtroppo è mancato.
0: Prima anche proprio con Gigi Garlando analizzavamo quello che è successo nel tennis, ci sono state politiche federali di rivoluzione e i frutti ci sono stati dopo 10-12 anni di questa rivoluzione. Poi arriva Jannik Sinner, che è una benedizione, un colpo di fortuna, che però è anche frutto delle possibilità che vengono date a questi ragazzi, e se c'è un talento è più facile emergere. Quindi, come dicevi tu Riccardo, va coltivato il terreno e va preparato il terreno, perché se semini tanto, se semini bene, se semini nei campi giusti, poi i frutti si vedono.
2: Ma se sono riusciti a fare bene, per esempio, i dirigenti del tennis italiano, i dirigenti dell'atletica leggera italiana,
0: del nuoto,
2: i dirigenti del nuoto italiano, è perché hanno lavorato in profondità.
0: Anche dello sci, perché cioè, sono discipline che non...
2: sono riusciti a trovare il modo per far sì che i ragazzi che si avvicinavano a questo sport fossero seguiti nel loro sviluppo, e soprattutto che fosse alimentato il talento. Ecco, io ho l'impressione, lo dico a costo di essere noioso perché lo ripeto continuamente, che il nostro grande problema sia stato fondamentalmente quello di delegare l'allevamento, tra virgolette, dei nostri talenti alle scuole calcio, cioè a settori privati che non si interessano minimamente dell'interesse del calcio nazionale, e che purtroppo hanno sistemi di allenamento vecchi, sistemi di allenamento che non tengono in considerazione soprattutto l'elemento tecnico, che puntano a creare squadre per vincere, con allenatori che nel settore giovanile vogliono vincere per fare carriera. Io credo che il più grande errore commesso nel nostro calcio è stato questo: delegare alle scuole calcio il sistema calcio italiano, e soprattutto costringendo le famiglie, i bambini che vogliono giocare a pallone a pagare.
0: E anche tanto, mi viene da dire.
2: Esatto.
0: Detto questo, Riccardo, approfitto della tua presenza anche perché per farti commentare la notizia del giorno, ma voglio dire, è una notizia che era nell'aria da mesi, mi viene da dire.

0: tutti quelli che vincono fanno 90, 80 gol, 75 nella peggiore delle ipotesi a campionato, il che non significa certo 1-0. Peppe, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Paolo, io volevo parlare un attimino del mercato del Napoli, no? Perché io ti feci un intervento a gennaio quando c'è stato il mercato di riparazione e dissi: Paolo, io ho paura, che poi si è verificato, che tutto il mercato che abbiamo fatto l'anno, cioè 5-6 mesi precedenti, quindi il mercato estivo dell'anno scorso, un mercato atipico per noi, no? Dove siamo andati dei profili, abbiamo speso tanti soldi, qualcosa in più per dare la squadra al mister, tutto quanto a luglio, ma questo mercato così, che poi si è rivelato, non dico fallimentare, ma poco ci manca, ce lo porteremo.
0: Forse è questo, non si vuole fare una cosa di mezzo, cioè dal mercato dell'anno scorso si è passati proprio all'opposto, quest'anno esatto. Si sta calmi, si prende un giocatore per volta quando ci sono le condizioni giuste, si rivalutano quelli che non sono andati bene, si farà così. Se tutto questo è stato accettato da Allegri, chi siamo noi per dire che non va bene? È l'allenatore che potrebbe, diciamo, lamentarsi, ma se l'allenatore l'ha accettato e lo condivide evidentemente ritenendo l'organico già competitivo, noi oltre che dire speriamo che hanno avuto ragione nel fare questa valutazione non possiamo dire.
1: Sì, no, assolutamente, ne facciamo la valutazione da tifosi, infatti da tifoso ti dico che dobbiamo stare un po' più tranquilli perché il mercato dell'anno scorso è un mercato che non da Napoli.
0: No, ma quello non era più proponibile, ma questo, ti posso dire una cosa, questo non lo dobbiamo dire noi tifosi o io che sono tifoso e che sono giornalista sportivo, mezzo esperto di cose tattiche, ma totalmente impreparato sulle vicende economiche, no totalmente, ma abbastanza impreparato, non mi avventuro mai nelle vicende economico-finanziarie. E quindi con grande umiltà e professionalità mi vado a leggere quello che dicono i Veziosi, Bellinazzo, questi esperti che intervengono. E hanno detto che non si poteva fare più, l'ha detto pure De Laurentiis per la verità, e hanno spiegato per filo e per segno che non si poteva fare più. Dopo due anni viaggiando su quelle cifre di ingaggio, su quelle cifre di cartellini, e cioè non si poteva fare più. Non è che il Napoli ha fatto una scelta a non farlo più, non può farlo più, è obbligato, altrimenti gli bloccano il mercato, va fuori dai parametri, dai paletti che sono imposti. Cioè, spero di essere stato chiaro, qui non si tratta di volontà.
1: No, intanto stavo dicendo la stessa cosa, che io proprio a Bellinazzo, il dottor Bellinazzo del Sole 24 Ore, che ha spiegato questa cosa pure in trasmissione.
0: Da il Napoli, quello fattura, ragazzi, quello fattura il Napoli, non è che possiamo fare un miracolo e far schizzare il fatturato di 300 milioni in su.
1: Assolutamente, quindi dobbiamo, questa è la cosa che dicevano i tifosi, tutti questi nomi che stanno svanendo, Gira, Aguirre e questi qua, ragazzi, secondo me se veramente non esce qualcuno, perché poi non solo non esce, non entra capitale, ma comunque deve continuare a pagare pure gli stipendi a tutti quanti, quindi sarà un mercato difficilissimo e aspettiamo tempi buoni per vedere che si arriva qualcuno di importante.
0: Grazie. Cosa ne pensi di Solé? Ne penso benissimo, sto rispondendo a Domenico. Dodò pure mi piace, e Sebastiano Esposito pure un buon giocatore, devo dire la verità, sarebbero tre acquisti affidabili, sì, sono buoni nomi. Un altro amico invece, giochiamo un po' con i nomi che vengono fatti, cosa ne pensi di Lucumi del Bologna? Secondo un profilo internazionale sta facendo un buon mondiale, sì, anche Lucumi è un giocatore forte secondo me, che già ha esperienza in Italia, hanno fatto benissimo insieme nell'anno a Bologna, lui e il nostro Beukema. Marco da Houston, io ho detto che c'è già, allora io ho letto che già c'è l'accordo per Mbokazi, e non lo so dove l'hai letto Marco, io non l'ho letto che già c'è questo accordo, poi speriamo, che il ragazzo sembra veramente forte, però io non l'ho letta questa qui, a dire la verità. Vado in pubblicità, Nello? Ah, allora facciamo Antonio, ciao.
2: Antonio D'Aresta, buonasera. Paolo, senti, beh, ovviamente diciamo che io sono nello schieramento di quelli che non sono felice, insomma, dell'arrivo di Allegri come allenatore del Napoli, però sto cercando di prendere qualcosa di buono. E mi sto ricordando ovviamente quella che è stata la scorsa stagione, lo scorso

0: questo campionato. Il secondo me, guarda, non so se ti ricordi, e poi vorrei un tuo approfondimento, ovviamente. La prima parte del Milan non è stata male, perché il Milan giocava anche abbastanza bene. Tant'è vero che ci ricordiamo tutti che è arrivata lì, era quasi, era la concorrente un po' diretta dell'Inter.
1: È stata tutto l'anno davanti a noi, tutto l'anno, tranne proprio il sorpasso finale. Sì.
0: Esatto. Poi, secondo me, e credo che sia quello, si è fermato Modric, perché giocava sempre. Sì. Rabiot è calato. Poi lui secondo me ha avuto problemi di
1: gli attaccanti, Leao e Pulisic non la mettevano,
0: poi ha avuto problemi pure con Leao per il ruolo. Poi diciamo che il Milan
1: che la grande, io poi dopo tutte le vicende societarie del Milan, figure se mi metto a parlare delle vicende societarie del Milan, da un punto di vista tecnico devo dire che la stagione molto negativa, sorprendentemente negativa, di Leao e Pulisic è una bella attenuante per Allegri. Poi se qualcuno la vuole vedere critica nei confronti di Allegri, può dire pure che quei due giocatori non hanno fatto bene perché Allegri non li ha messi nelle condizioni, però questa è sempre la verità in mezzo nel calcio, no? Quando un giocatore non va bene è colpa sua, e quindi poverino l'allenatore che subisce il rendimento o viceversa, va? Non esiste uno strumento per essere sicuri in questo caso.
0: È vero. Scusami, ti rubo l'ultimo secondo. Se ti ricordi la partita che noi abbiamo perso lì, sì, comunque il Milan giocò bene. Cioè, noi quella partita
1: iniziò bene, poi no.
0: Insomma, la prima parte del primo tempo di quella partita, diciamo, il Napoli non capì.
1: Eravamo rimaneggiati in difesa. Sì, grazie, Antò, ti saluto. Carlo da Benevento, e poi vado in pubblicità. Può succedere che il Napoli, prendendo un giocatore senza aver ceduto un altro, poi si trova tirato per il collo da chi deve acquistarlo, sapendo che devi vendere. È vero, però su alcuni giocatori del Napoli questo tirare per il collo io lo vedo relativamente importante, perché molti calciatori il Napoli li dovrà vendere come li può vendere, prestiti con poco ricavato, non è che ci sono aspettative di chissà quali introiti per la maggior parte dei giocatori che il Napoli deve dismettere. Pubblicità.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Allora, un amico mi manda una foto simpaticissima, doppio 442 ai chilometri, cioè sulla sua macchina, ha mandato la foto del chilometraggio della sua auto. Salutiamo questo amico che non trovo il nome, Francesco. Aurelio, ciao.
5: Ciao Paolo. Vero è che il Napoli non si può dare alla passaggioia come ha fatto l'anno scorso, perché non è possibile per i suoi bilanci annuali. Però un giocatore come Villa, che lo fa prendere al Milan, io non lo so, di questo passo noi non andremo neanche in zona Champions l'anno prossimo, perché il Milan si sta rinforzando, l'Inter è l'Inter, la Juventus si sta rinforzando, la Roma si sta rinforzando, non lo so, ma dove andiamo? Il Como, dipende da il Como, non lo so, ma dove andiamo? Cioè, perdiamo giocatori per la strada così.
1: No, vabbè, noi per il momento giocatori nostri non ne abbiamo, noi innanzitutto giocatori nostri, non ne abbiamo persi, e la società sta ragionando. Io non, questo non dico che è il mio pensiero, vi riporto quello che è il pensiero della società, espresso da De Laurentiis, espresso da Manna e credo ovviamente condiviso da Allegri. Il pensiero è il seguente: l'organico era molto buono, l'anno scorso non è riuscito a performare al massimo delle sue potenzialità a causa infortuni, quindi quest'anno il primo obiettivo è evitare gli infortuni e vedere se questo organico con le rotazioni giuste può fare quei 7, 8, 10 punti in più per essere ancora più competitivo per qualcosa di ancora più importante. Credo che più o meno questo ci sia nei pensieri del Napoli. Poi detto questo non significa che il Napoli non prenderà nessuno,
5: Ma di questo passo
1: di questo passo però siamo al 3 luglio, il mercato finisce fra 2 mesi, il mercato finisce
5: Maghile è andato al Milan, è un giocatore che è in scadenza.
1: No, Maghile è peccato che è andato al Milan, sono d'accordo con te Aurelio, però come ho detto prima non stiamo parlando di Franz Beckenbauer, del nuovo Franz Beckenbauer, quindi giocatori come Hila ce ne stanno non molti, non è che ce ne stanno 200, ma ce ne saranno più o meno a livello suo, qualcuno più giovane che manco conosciamo o più esperto che si libera, insomma ce ne saranno sul mercato.
5: Ma noi abbiamo 3 giocatori, Lucca, Lang e Beckham, che sono 3 incognite, sono 3 incognite. Se non andranno bene questi 3 giocatori io non lo so.
1: No, ma allora tu devi pensare, allora quello che leggiamo pare che Beckham resti. Lucca e Lang io non credo che restino, quindi
5: ma è sempre un'incognita.
1: È un'incognita relativamente, cioè Beckham ha fatto un campionato 2 anni fa, Beckham ha fatto il campionato meglio di Hila.
5: L'anno scorso non ha giocato.
1: L'anno scorso l'allenatore nostro non l'ha reputato pronto la maggior parte delle volte.
5: No, vabbè, speriamo bene, io sono un po' sfiduciato, scusate.
1: Va bene, grazie Aurelio, grazie a Sara.
5: Ti ringrazio, ciao.
1: Siamo sempre gli stessi, ma vedere che adesso per vincere lo scudetto abbiamo bisogno per forza di Gila e dell'altro giocatore. E dai, un saluto da Alessandro da Mönchengladbach. Per aumentare il fatturato forse avremo strutture, forse servono strutture e investimenti nel settore giovanile, forse questo è il vero limite della gestione di De Laurentiis, dice Vincenzo. Sicuramente il settore giovanile, ieri si parlava con la struttura che speriamo presto il Napoli avrà della possibilità di avere l'under 23, ecco, secondo me quello sarebbe un passaggio importante per il Napoli, però adesso non è forse praticabile causa proprio poche strutture a disposizione. Con un centro sportivo tutto del Napoli, di proprietà del Napoli, la Venezia ha parlato mi pare di 8, 9, 10 campi, hai voglia che puoi tenere l'under 23 e fare un lavoro che tra l'altro poi il nostro direttore sportivo è stato uno dei pionieri di questo tipo di lavoro in Italia, avendolo fatto con Next Gen alla Juventus, con risultati buoni, perché sono usciti tanti giocatori che adesso fanno la Serie A, giocano, uno gioca Real Madrid, insomma ce ne sono di giocatori buoni, un altro è nazionale turco e gioca nella Juve, Yıldız, ma ne sono usciti tanti di valore. Guido.
6: Da Paolo, Paolo, voglio fare un benvenuto a Allegri.
1: Sì.
6: Speriamo bene. Io mi sono sicuro con i tifosi di prima. Cioè andiamo sempre un po' di ritardo sugli acquisti importanti. Quelle che hanno parlato da un mese, quelle della Lazio, quell'altro, come si chiama, quelle il terzino lì.
1: Sì. Calaili.
6: Però cioè, se riusciamo a prendere quello come dici tu, è difficile perché noi dobbiamo guardare il bilancio, dobbiamo guardare prima le uscite. È l'unica cosa che io non riesco a capire, come fanno in Milano a comprare se non hanno soldi, come fanno? Cioè sono aiutate dalla Federazione Calcio e si vede che non prendono provvedimenti. Anche speriamo questo presidente nuovo, Malacò, che prende tutti questi, guarda i bilanci delle altre squadre, ma ha ragione De Laurentiis, perché noi se facciamo qualche passo a passo, questo non è come succede allora, è che l'aiuto, come disse quell'altro presidente, dobbiamo aiutare il Brent. No, a noi, se il Brent fa qualche scarso, qualche cosa che non va bene, cioè noi andiamo in Serie B, questi qui ci portano subito in Serie B. Ha capito? Dicono che la legge è legge. E invece per loro, hai capito, ne approfitto perché vengono aiutati a fare queste cose qui, perché non si può spiegare, questo è spendere un sacco di soldi, Milano, l'Inter, anche la Juve.
1: Vediamo al mercato completato, vediamo al mercato completato.
6: Il mercato, non mi importa proprio che questi non vengono e che fanno, ci sono, come hai detto tu, ci sono un sacco di giocatori, anche meglio, più giovani.
1: Grazie assai, Guido.
6: Grazie, Paolo.
1: Ciao, un abbraccio. Ovviamente al posto di Luca Agu, l'amico mi chiede di Balogun, un buon giocatore, buonissimo, gioca in Francia, centravanti degli Stati Uniti, che non giocherà la prossima perché è stato espulso. A proposito di Stati Uniti, c'è questo amico Davide da Houston, Texas, ti seguo da un'eternità, penso che come il primo anno di Conte il mercato sarà fatto ma più tardi, questo per dare il tempo ad Allegri di valutare la rosa completa. Un saluto da Davide. Sì, Davide, è molto molto probabile che almeno 2-3 giocatori arrivino proprio nelle battute finali del mercato, quindi significa a campionato già iniziato, altri 2 o 3 secondo me arriveranno durante i 2 ritiri, ma alla fine non arriveranno credo più di 6 giocatori divisi, scaglionati in questo modo, penso, poi posso sbagliare. Sono convinto che Foloruscio può rimanere anche perché non entra in lista, che ne pensi? Aurelio, vabbè, non lo so sinceramente perché Foloruscio non entra in lista, non lo so se è stato settore giovanile, mi sa di no, mi sa che Foloruscio entra in lista, poi se mi sbaglio chiedo scusa, ma mi sa che Foloruscio entra nella lista. Quello che non entra in lista perché 2004 è Marianucci, Asa, quelli del settore giovanile del Napoli sono Contini e Vergara, ovviamente Foloruscio non entra per una questione di età negli under. Tu penso che hai scritto questo perché sei convinto forse che ha fatto il settore giovanile a Napoli? A me non pare proprio, sinceramente. E Daniele, è presente che il Milan incassa solo 10 milioni dal trasferimento di Tonali. Nico, sì, vabbè, ma infatti io credo che sicuramente se ha fatto questi acquisti il Milan li poteva fare. Poi vediamo come si completa il mercato. La faccio molto semplice: a 15 Ghila era una grande occasione di mercato, a 30 con le aste non lo è più. Ricordiamoci di Beukema, dice Gennaro da San Pietro. È stato nel settore giovanile, dice questo amico di Foloruscio. Vabbè ragazzi, mi vado a documentare dopo per vedere se è stato nel settore giovanile del Napoli. Io faccio fatica a ricordarmelo sinceramente, però può darsi che hai ragione. In questo caso chiaramente potrebbe avere qualche chance in più perché potrebbe occupare una delle due caselle che sono libere, perché ci sono solo Contini e Vergara. Però mi voglio documentare. De Bruyne ad alternarsi con Vergara, Lukaku con Højlund in un 4-2-3-1, per me devono restare. Questo è il parere di Dino Brasillo. Vedi, questo amico qui mi dice che Foloruscio è settore giovanile della Lazio, infatti io ricordo che non è stato nella primavera del Napoli. E quindi occupa uno slot negli over, dico all'altro amico che è convinto che Foloruscio non occupi questo, molti mi stanno scrivendo questo, quindi io non me lo ricordo, cioè proprio faccio mente locale e avendo seguito sempre la primavera del Napoli non mi ricordo di Foloruscio, anche se sono passati tanti anni, perciò ho avuto un attimo di incertezza, però non me lo ricordo Foloruscio con la maglia del Napoli nel settore giovanile. Poi molti amici mi stanno scrivendo questo. Possiamo tornare anche a telefono, vediamo chi c'è in linea subito con noi. Andiamo con Salvatore.
7: Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
7: Paolo, allora, due cose. La prima sul rinnovo di Spinazzola. Per me ho una netta paura, Paolo, che col rinnovo di Spinazzola il Napoli giocherà a 3. Perché io come terzino, tu mi insegni, no, che Spinazzola non lo può mai fare, a meno che non sei Guardiola che giochi con Manchester City e si inventa O'Reilly terzino sinistro e si fa tutta la fascia. Ma con Allegri, Paolo, Spinazzola, io ho paura che faccia il quinto e quindi giocheremo a tre. Cioè, ho avuto questa impressione, al di là delle parole di Manna, che tu facevi un'ottima ricostruzione, che molto probabilmente faremo il 4-3-3. Però io non a questo punto non capisco il rinnovo di Spinazzola. Cioè, se giochiamo a quattro...
1: Pensiamo nelle parole di Manna, a un certo punto, cioè, nella ricostruzione dell'organico, lui parla di due esterni alti a destra. E possiamo risalire facilmente chi sono Politano e Neres. Ora sono loro, non ci stanno altre opzioni. Ora, se sono Politano e Neres, con Politano tranquillamente ti puoi trasformare in un 5, no? Come abbiamo visto già fare da Conte. Se è Neres, direi proprio di no. Quindi anche questo è un tema, no?
7: Sì. Paolo, invece la seconda su De Bruyne, no?
1: Che ce lo dice solo il campo, può darsi che non ce lo dice neanche Allegri.
7: Abbiamo una confusione, abbiamo una confusione.
1: No, per dire, certe volte poi alcuni giocatori che occupano lo stesso ruolo, però sono diversi per caratteristiche, e quindi può cambiare il sistema di gioco sulla base di uno, della presenza di uno o di un altro.
7: Sì, diciamo che al di là dei numerini, no? Che poi i giocatori si muovono in campo, Paolo, ma Spinazzola, cioè, non lo può mai fare il terzino sinistro nei numerini a 4, o no? O sei d'accordo con me?
1: No, a 4 Spinazzola lo può fare, l'ha fatto nel Napoli già.
7: Però dipende dall'allenatore chi è, se è Allegri no.
1: No, l'ha fatto no. con Conte, il primo anno ha giocato lì a 4.
7: Ah, vabbè. Paolo, invece la seconda su De Bruyne, che per tre partite che ha fatto qua al Mondiale, cioè non so cosa, stanno scrivendo cose pazzesche, no?
1: La domanda da fare a tutti quelli che stanno criticando severamente De Bruyne per partito preso, no? Perché dico, ma avete visto le partite? C'è qualche giocatore del Belgio che ha giocato bene? Il Belgio gioca malissimo, è una squadraccia, gioca veramente male il Belgio. E quindi De Bruyne non è il salvatore della patria. De Bruyne non è quel tipo di calciatore che va, lui piglia, si piglia la squadra sulle spalle e la trascina. De Bruyne è un giocatore fantastico in una squadra che funziona. Se la squadra funziona, lui ti fa la giocata di qualità e ti fa vincere le partite. Se la squadra non funziona, non ti fa la giocata individuale da solo e te la fa vincere. Questo è De Bruyne. Se non lo conoscono a De Bruyne, e non ne parlassero di De Bruyne.
7: No, ma io sinceramente, Paolo, se fosse rimasto Conte, io a De Bruyne l'avrei ceduto tranquillamente, perché Conte non l'ha saputo impiegare, non l'ha saputo mettere in campo, non gli ha trovato il ruolo. Ma con Allegri, per me De Bruyne deve rimanere oltre quest'anno altri due, perché per me Allegri mette i calciatori molto meglio di Conte in campo, sa leggere le partite molto meglio di Conte e le vince. Negli ultimi 20 minuti Allegri vince le partite, non so se ti ricordi quando entrava, faceva dei cambi assurdi e le vinceva le partite. Perciò per me De Bruyne deve fare uno più altri due anni se con Allegri, perché tanto Allegri deve stare 3 anni, quindi stiamo a posto.
1: Ciao Sabato, grazie Paolo. Allora ragazzi, ma non è che possiamo scipazzi appresso a Foro Ruscio, perché alla fine che il Napoli domani lo dà in prese, però altri amici mi dicono che ricordano che ha fatto anche la primavera del Napoli, quindi adesso poi ci informiamo bene, vediamo di capirlo nei prossimi giorni, andiamo con la certezza su questo, anche se io credo che la certezza sia che non dovrebbe rientrare nei piani del Napoli, poi può darsi che ci sorprende il Napoli, Allegri piace e lo confermano. Michele.
8: Ciao Paolo, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione, ti seguo sempre. Allora, io due cose, una un'osservazione personale, e cioè io credo che parlare di nuovi acquisti nella situazione in cui si trova il Napoli, secondo me è un po' controproducente, perché secondo me facendo una stima, un'osservazione così da appassionato, nell'arco degli anni ho visto che le squadre che poi hanno reso meglio sono quelle che hanno fatto dei mercati più miti, più oculati, pochi acquisti e solo in pochi, perché testimoniava una certa sicurezza nei propri mezzi, e credo che il Napoli lo possa fare per la rosa che ha a disposizione. E questo, diciamo, è un'osservazione mia personale, quindi sinceramente che non arrivano giocatori, che vanno via, è una cosa che mi preoccupa veramente molto poco. Più che altro la cosa che diciamo, nella quale non, spero di non rivedere il Napoli, è in quel modo di giocare che abbiamo visto negli ultimi anni, che si è perso un pochettino questo istinto di costruzione, quindi questa identità di gioco che si era costruita negli anni scorsi. E alla luce di questa cosa ti faccio una domanda: tu che hai seguito sempre i ritiri, presentarsi ad un ritiro precampionato con una rosa così ampia, e quindi lui lavora più che da allenatore, secondo me nelle prime battute da selezionatore, possiamo dire, perché avrà così tanti giocatori da visionare che dovrà fare il selezionatore per capire chi è
1: funzionale. Però alla fine bisogna vedere i vari momenti. Allora, prima che arrivino tutti i nazionali, che non so ancora le date quali sono, perché per il momento sono rimasti solo De Bruyne e Lukaku, gli altri, certo, penso che primi giorni di Di Maro dovrebbero arrivare, mentre De Bruyne e Lukaku con la qualificazione di ieri sera probabilmente se ne parla solo direttamente a Castel di Sangro, e a meno, se non se ne parla addirittura più avanti, se il Belgio andrà più avanti. Quindi sì, io credo che all'inizio saranno 27-28, da dei calcoli che ho fatto, saranno 27-28. Ma 27-28 è abbastanza gestibile la cosa, perché poi c'è qualcuno i primi giorni che si riposa, che non fa la parte tattica, non la fa, quindi la parte tattica con le coppie la riesce a fare. Molte volte ho visto durante i ritiri in qualche ruolo tre giocatori che provavano invece di due, perché chiaramente c'era un'eccedenza, no, numericamente, certo. Quindi si può fare, si riesce, certo, a fare, si riesce a fare. Se non vai molto sopra i 30, che diventa veramente un caos tremendo, sui 27-28 si può fare.
8: Pure perché, detto sinceramente, secondo me ci sono molti giocatori che non hanno reso ancora, uno tra i tanti che a me piace e continuo a essere, secondo me, fiducioso che possa avere un futuro florido, è proprio Marianucci, perché a me piace molto quel ragazzo come gioco. Le poche volte che è entrato a me è piaciuto, come si è fatto qualche erroretto, però pure tecnicamente non è male in
1: corso. Chi dici? Non ho capito.
8: Marianucci.
1: Marianucci tecnicamente è buono. Ora, fase difensiva... bisognerebbe vederlo con determinate partite, in determinate situazioni. È stato buttato nella mischia proprio in quel Milan-Napoli, no? Dove fece un po', certo, fatica su quella azione prima, azione famosa. Però sì, per il resto, però, abbiamo un feedback molto limitato. Io ho visto alcune partite del Torino dove, devo dire, mi sa che a fase difensiva ci deve lavorare a livello di attenzione, ma a fase di possesso c'ha un bel piede.
8: Io allora ricadiamo sempre nell'eterno dilemma: questi giovani li dobbiamo far giocare o no?
1: Io lo terrei Marianucci, lo sai, anche perché, soprattutto perché mo ci vuole, oggi lo stiamo ripetendo spesso, ma è importante, è un under, è l'ultimo anno come under.
8: Sì, è fondamentale, italiano, under. Quindi io credo che, sono sempre dell'avviso che come tifoso voglio essere paziente, accettare anche l'errore, preferisco accettare l'errore del giovane e non andare ad acquistare giocatori di 30 milioni, di 28, 29 anni, che comunque c'è il rischio che ti facciano un flop. Quindi voglio dire, se devo vedere sbagliare un giocatore, io sinceramente preferisco vedere sbagliare un giocatore di 21, 22, 23 anni e dargli altre possibilità, aspettarlo, come dire.
1: È chiarissimo, Michele, grazie assai.
8: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, qui un altro amico mi scrive, innanzitutto di Atecame, che ne penso, quello che quest'anno giocava nel Milan, diciamo, come riserva di Salemakers. Non è male, non è male, Allegri lo conosce bene, non so se il Milan lo mette sul mercato, bella gamba, non male come giocatore. E poi Bokazi, questo giocatore sudafricano, qualcuno dice sui social, gira, soprattutto gli account africani dicono che c'è un accordo raggiunto tra il Napoli e Mbokazi. Ora io non lo so sinceramente come caspita avete fatto a trovare gli account africani, comunque bravi voi, e speriamo che gli account africani siano ben informati, che devo dire che il giocatore ha fatto una buona impressione, molto di più non posso dire perché era un giocatore che non conoscevo prima dei mondiali. Pubblicità.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
12: Non è estate senza
13: mare, tranquillità,
12: le cene all'aperto,
13: le angurie freschissime
12: e le infradito.
13: Ma la cosa che proprio non può mancare
12: è il sole.
13: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
12: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
13: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
14: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per

0: 500. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Andiamo da Giuseppe.
4: Paolo, buonasera.
3: Buonasera.
4: È la prima volta che parlo con lei, mi fa davvero piacere.
3: Grazie.
4: La seguo da... Saranno 27-28 anni, ora ne ho 38, ben faccio un po' lei.
3: Grazie, grazie.
4: La seguo da piccola quando spero mio nonno vivo, quindi è davvero un piacere parlare con lei.
3: Grazie molto.
4: Comunque le volevo dire, ma a lei con la squadra che ha ora attualmente, con le inserimenti di Lange e Lucca di nuovo, si possono di nuovo valutare con un 4-3 secondo lei?
3: Allora, come giocatori assolutamente sì, uno è una prima punta, uno è un esterno alto, a sinistra sì. Ora, se si può trovare di meglio, secondo me sì, però vediamo che cosa ne pensa Allegri.
4: Però io penso che sono ancora da valutare.
3: Cioè, a me sono due giocatori secondo me bravi. Non è Lang, qualcosa ci ha fatto vedere, Lucca meno, però io sono convinto che si trova di meglio.
4: Vabbè sì, però come ho detto, cioè io Conte non è che lo amavo di più, io impazzivo per Conte, però secondo me con Allegri il gioco che c'ha possono influire, lo spero.
3: Beh, vediamo faranno le valutazioni, io non lo so,
4: parlare con lei.
3: Grazie,
4: Paolo.
3: Grazie Giuseppe, si faranno le valutazioni che si possono fare, perché poi il mercato chiude a inizio settembre, quindi dove le facciamo le valutazioni? Veramente sul ritiro? Benissimo, certo, un allenatore vede, intravede, però per dare un giudizio bello, preciso e definito ci vuole un po' più di tempo. L'anno scorso mica abbiamo dato il giudizio sul ritiro, abbiamo pensato, fanno un po' fatica, poi miglioreranno, è iniziato il campionato, è fatto male Lukaku, su Lucca si è preso una decisione, su Lang è stato dato molto spesso l'opportunità, qualche volta l'ha sfruttata benino, un periodo benino, poi un po' meno, e alla fine a gennaio è andato via. Però come vedete i tempi sono molto più lunghi dei 15, 20, 30 giorni della fase dei ritiri per dare dei giudizi. E quindi io non lo so la base dalla quale si parte qual è. Se sono giocatori che piacciono, allora c'è un occhio particolarmente predisposto positivamente verso questi giocatori e più facilmente il giudizio può essere positivo. Ma se devono ribaltare le convinzioni maturate, c'è poco tempo affinché questo avvenga. Nello.
5: Ciao Paolo, senti, fra i giocatori che rientrano ci dovrebbe essere anche Ambrosino.
3: Sì, però che il Napoli pare ha trovato l'accordo di nuovo col Modena.
5: Ah, ho capito. Perché in effetti se Lukaku comunque va via e Lucca non dovrebbe comunque rimanere, potrebbe essere una valida alternativa per Hojlund. Perché diciamo non
3: ha giocato poco, deve fare, secondo me ha giocato poco. A me piace molto Ambrosino, però deve fare un anno di B dove veramente dimostra tutto il suo valore, cosa che quest'anno non tanto è riuscita a Modena.
5: Ho capito. Va bene, ti ringrazio, ciao.
3: Grazie, grazie Nello. Allora, Paolo, cosa ne pensi di Javi Guerra? È un buon giocatore e Yusen. Yusen gioca con Real Madrid, Marco, non credo che abbia fatto abbastanza. Poi il Real Madrid è un giocatore che forse tu menzioni perché è un giocatore che è stato portato alla ribalta proprio da Manna con la next gen della Juve, però non lo so, ora forse c'è una fascia di mercato dove non è facile prenderlo, però non lo so sinceramente, può essere pure che a sorpresa venga fuori qualche nome del genere. Chiudiamo qui, vi lascio a Vincenzo Perna, poi c'è chi c'è stasera? C'è Riccardo solo, Riccardo Catapano per il calcio della sera, saluto Nello Iori Regia, ci sentiamo lunedì con 442, un saluto da parte però del genio, buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura la cronaca: ennesimo pedone investito al Vomero. Gennaro Scala, 59 anni, con disabilità motori, è stato investito da un'auto che procedeva ad alta velocità mentre attraversava via Cilea. L'impatto gli ha procurato la perforazione di un polmone e gravi ferite ad una gamba. La sorella Barbara lancia un appello ai testimoni: chiedo umanamente che chi ha visto quanto accaduto si faccia avanti. Sull'accaduto intanto proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Ancora cronaca: la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di Francesca Tucci, la 24enne di Afragola deceduta dopo complicazioni insorte in seguito a un secondo intervento chirurgico eseguito all'ospedale Cardarelli dopo quello del 29 giugno. Dopo la denuncia della famiglia, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche per accertare quanto accaduto. Gli investigatori esamineranno la documentazione sanitaria, ascolteranno medici, operatori sanitari e familiari che chiedono di fare piena luce sulla vicenda e di accertare eventuali responsabilità. Cambiamo argomento: ANM è fuori dal tunnel. L'azienda di trasporto pubblico di proprietà del Comune di Napoli ha ripianato il debito di oltre 200 milioni di euro ed esce dalla crisi. Da oggi, promettono le istituzioni cittadine, sarà possibile investire per migliorare il servizio sia su gomma che su ferro. Sullo sfondo il rischio che il ticket aumenti, come indicato da una recente delibera regionale. Così quest'oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
2: Esce dall'amministrazione controllata NM, quindi con dei risultati economici molto importanti, ma anche con un grande potenziamento del servizio. Sono aumentati in maniera estremamente significativa il numero di passeggeri, cioè il numero di chilometri percorsi sia dalla metropolitana che dalla gomma.
1: E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Finalmente arrivata l'ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis con il tweet di benvenuto. Contratto fino al 2029 per l'ex allenatore del Milan. Possibile la sua presentazione in conferenza stampa, che possa venire poi pochi giorni prima della partenza per il ritiro di Di Maro in una location suggestiva della città di Napoli. E passiamo alla vela. Primo allenamento di Luna Rossa nel Golfo di Napoli. La C40 del team italiano è sceso in mare questa mattina al largo di Castel dell'Ovo per il primo test sul campo di regata che tra settembre 2027 sarà al centro del percorso verso la prossima America's Cup. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: 30 secondi dopo le 19. Buonasera a tutti da Riccardo Catapano. Inizia il calcio della sera, un'ora di filo diretto in vostra compagnia allo 0815466873 per telefonare, intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure scrivete le vostre considerazioni, i vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp 342 00 00 100. Un buon lavoro al nostro Nello Iorio in regia, c'è anche Ciro Froio, c'è anche Ciro, salutiamo e ringraziamo anche il nostro Ciro Froio. È la giornata di Max Allegri, quest'oggi è stato annunciato ufficialmente l'allenatore, ormai ex Milan, sarà lui a guidare il Napoli nell'anno del centenario, contratto firmato fino al 2029, triennale quindi per Massimiliano Allegri. Capiremo anche nei prossimi giorni quella che sarà poi la data della presentazione, della conferenza stampa del neo allenatore del Napoli, che si presenterà appunto poi alla piazza, anche per capire quelle che saranno le idee. Di certo poi la grande curiosità sarà vedere all'opera Massimiliano Allegri a partire dal prossimo 17 di luglio, vale a dire quando inizierà il primo ritiro in quella di Di Maro con il Napoli, che inizierà poi ufficialmente la propria stagione. In realtà inizierà qualche giorno prima, a partire dal 15, perché lì ci sarà il primo raduno a Castel Volturno per gli azzurri, che si presenteranno con una rosa davvero extra large al netto di giocatori che mancheranno perché impegnati, che sono stati impegnati al mondiale. Restano solamente Lukaku e De Bruyne della truppa partenopea in quella degli Stati Uniti, Canada e Messico per i mondiali del 2026. Tiene banco anche il mercato e ne parleremo, perché so che già stanno arrivando diversi messaggi su WhatsApp. Insomma, le ultimissime di mercato portano il Milan ad un passo da Mario Ghila, il difensore trattato a lungo dal Napoli, difensore spagnolo della Lazio, classe scuola Real Madrid, che il Napoli ha trattato. Sembrava essere arrivato prima di tutti su Mario Ghila, poi in qualche modo prima l'Atalanta, poi il Milan sono andati incontro alle richieste e del calciatore e della stessa Lazio. Però attenzione, tra Lazio e Milan non c'è ancora un accordo totale, quindi sulla questione del cartellino. Per Ghila invece c'è un accordo di massima tra il calciatore ed il Milan, si parla di un quinquennale da 5 milioni bonus compresi netti a stagione, cifre importantissime che, giusto per dirne una, in questo momento a Napoli non percepisce nemmeno Scott McTominay, quindi a voi poi ovviamente i giudizi. Quindi ad oggi Mario Ghila è davvero molto molto vicino al Milan, con il Napoli che andrà su altri profili per la difesa. Prima però ovviamente Allegri vorrà valutare anche Rafa Marin e Marianucci, però ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo ribadito, il Napoli si è messo molto chiaramente in mano a Giovanni Manna per quello che sono le operazioni di mercato, che ha detto nei giorni passati, nei giorni scorsi, bisogna in questo momento sfoltire la rosa prima di andare ad operare sul mercato in entrata. Quindi come vedete sono davvero tanti i temi che tratteremo in quest'ora di filo diretto, dove siete voi i protagonisti. E allora iniziamo ad aprire le linee dando subito la buonasera a Maurizio. Ciao Maurizio.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera a te.
1: Niente, io sono un tifoso del Napoli da anni e sento parlare molto di Allegri, che non piace a tutti questi tifosi, diciamo che nel bene e nel male siamo tutti con il Napoli, no?
0: Certo.
1: Dico, il Napoli ha avuto tantissimi allenatori, uno più bravi dell'altro, sbaglio. Quindi perché non dare questa cosa bellissima ad Allegri? Io sono contentissimo, parlo di me, non...
0: Certo, è la tua opinione, Maurizio, come sempre.
1: Allegri per me attualmente è il migliore allenatore che ci sia, che De Laurentiis, il grande nostro presidente, ha potuto prendere. Io sono proprio favorevole a questa cosa di Allegri. Spero tanto che faccia un grande campionato.
0: Ma tu che Napoli ti aspetti? Cioè il Napoli di Allegri, tu per esempio, Maurizio, lo chiedo anche a tutti gli altri nostri amici che ci stanno ascoltando. Voi che Napoli vi immaginate sotto la guida di Allegri? Perché se con Conte si diceva sì, è un Napoli che cerca, diciamo così, di stare un po' più basso, di non prendere gol, non un Napoli così spettacolare dalla metà campo in su, nonostante quello che ha vinto. Io ti chiedo, e chiedo proprio a tutti voi, ma voi che Napoli vi aspettate di vedere con Massimiliano Allegri in panchina?
1: Io lo vedo diverso, perché non ripeterà lo stesso schema di Conte, perché noi siamo stati un po' scettici sui moduli che ha fatto. Allegri è più offensivo. Io lo vedo più anche perché il Napoli con la rosa che ha lo permette di essere offensivo. Quindi sarebbe banale giocare con la stessa tattica di Conte.
0: Certo.
1: Lui farà una cosa, penso, nuova.
0: Io credo che ripartirà dal 4-3-3, onestamente, Maurizio. Poi vediamo quello che farà. Ovviamente a Di Maro, conoscerà i calciatori e magari lo dirà già nella conferenza stampa quando sarà poi annunciata la conferenza, però mi immagino un Allegri che effettivamente vada a fare un qualcosa di diverso rispetto a quanto visto nel recente passato.
1: Lui personalmente ha detto che farà il suo meglio perché il Napoli merita questa, quindi poi abbiamo dei grandi giocatori, perché diciamolo chiaramente, siamo stati penalizzati dai tanti infortuni l'anno scorso.
0: No, questo è verissimo, ma lo abbiamo sempre detto. Poi ci sono stati anche degli errori sicuramente di gestione, degli errori sul mercato. Questo poi va a confluire tutto in quella che è un'annata.
1: Chi lavora sbaglia, purtroppo.
0: Bravo Maurizio.
1: Giustamente uno lavora e sbaglia, chi lavora non commette errori. Io sono favorevole per Allegri, spero uno smaltimento di ragazzi che dispiace che vanno via.
0: Però devi vendere, hai anche gli obblighi delle liste, no Maurizio? Quindi devi fare una scelta poi.
1: Sì. Io ad esempio Lukaku lo terrei tutta la vita, perché Lukaku è un uomo che dopo gli ultimi 30 minuti di risolto, abbiamo visto anche nei mondiali, no? Cosa sa fare.
0: Certo.
1: Non è un uomo da 90 minuti, ma quando entra spacca tutto. Dopo Hojlund, secondo me, è una panchina lussuosa.
0: Ah certo, se Lukaku sta bene è al 100% ad avercele la scelta di Hojlund e Lukaku da alternarsi lì davanti.
1: Tu pensa che ad avere una panchina che prende quasi 8 milioni di euro all'anno.
0: Questo è un altro bel tema.
1: Questa è una cosa lussuosa.
0: Esattamente, quindi è da capire se il Napoli vorrà avere questa tipologia di apporto da un giocatore.
1: Ma io credo di sì, perché per la Champions noi dobbiamo pensarla così.
0: Certo.
1: Non possiamo tenere uno al di sotto di Lukaku in panchina, credo.
0: Vediamo caro Maurizio quello che succederà, senza dimenticare che a proposito di prime punte rientra anche Lorenzo Lucca, che verrà valutato poi dallo stesso Massimiliano Allegri.
1: In quel ragazzo, ragazzo a stoffa.
0: Io lo voglio vedere all'opera con un allenatore diverso da Antonio Conte, non perché Conte abbia sbagliato altro, ma per capire se effettivamente con un altro allenatore che magari gli dà una fiducia diversa, oppure lui si mette in condizioni di farsi dare fiducia dall'allenatore, che credo che sia più giusta come cosa. Vedremo che cosa potrà fare.
1: Ho chiamato perché tutti parlano male di Allegri. Noi abbiamo tenuto degli allenatori, ragazzi, ma stiamo scherzando, degli allenatori che abbiamo da Napoli.
0: No, certo,
1: mancava
0: certo.
1: Mancava solo Allegri. No,
0: su questo sì, effettivamente, insomma, i nomi sono tutti di primissimo ruolo. Klopp probabilmente in questo momento sente più il richiamo della patria della Germania, visto che il Nagelsmann non prosegue.
1: Mi piace.
0: Maurizio, mi piace. Caro, è sempre un piacere parlare con te. Un abbraccio. Grazie mille. Grazie. Buona serata Maurizio, alla prossima. Allora, leggo anche qualche messaggio, poi andiamo subito da Marco al telefono. Ci scrive: ho sentito bene Lucca alla stoffa, scrive Leopoldo. Deve dimostrare di avere la stoffa. Io non ho detto che ha la stoffa, deve dimostrarlo, perché se l'anno scorso si è detto che Conte non lo vedeva oppure lui non si è messo in condizione, Lucca, se vuole restare a Napoli, deve dimostrare di avere la stoffa. Quindi lo capiremo con un allenatore diverso se Lucca o Lang o i calciatori che non hanno fatto bene l'anno scorso non dovessero far bene neanche con Antonio Conte. E allora probabilmente il problema non era Conte o la gestione di Conte, quanto questi calciatori che forse non sono tagliati per una piazza come Napoli. Lo vedremo quest'anno. Una seconda chance la si dà sempre a tutti, ma bisogna poi saperla sfruttare. Andiamo al telefono. Marco, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Allora, io non sono mai stato un amante di Allegri, però diciamo aspetto un attimo il campo per giudicare.
0: Certo, fai benissimo.
2: Quello che mi rimane, quello dove rimango perplesso, stavo in attesa a seguire il che collega tifoso di prima, io a volte rimango allibito, cioè dico ma queste persone se ne guardano le partite o forse si guardano solo il Napoli, secondo me. Cioè, come si fa a dire che Allegri è più offensivo di Conte? Cioè, secondo me c'è un livello, non lo so, forse.
0: Devi prendere l'Allegri del primo Milan o alla Juventus, lì sicuramente era più offensivo.
2: L'Allegri?
0: Del primo Milan o della prima Juventus post Conte, lì era un Allegri che faceva anche un calcio diverso, probabilmente.
2: La prima Juventus, stiamo parlando che sono passati 7 anni.
0: Appunto, per questo, però vedi, un allenatore. No, io sono d'accordo, però vedi, io voglio fare un parallelismo, Marco, con Antonio Conte, perché quando si disse, quando arrivò Antonio Conte qui a Napoli, se no Antonio Conte gioca con il 3-5-2 e il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3, lo utilizzava quando era a Bergamo, quando era all'Arezzo, quando era a Bari, non lo riproporrà mai, sono passati tanti anni, e invece lo ha riproposto. Questo che cosa vuol dire? Che nelle corde di un allenatore determinati schemi, anche se non vengono utilizzati da tanti anni, possono essere in qualche modo rispolverati. Lo farà? Non lo farà? Questo ce lo dirà solamente il campo.
2: No, io farei, sono stupido, una mia opinione, però farei un invito, cioè nel senso, il Milan l'anno scorso aveva per baricentro, era quart'ultima se non erro, una cosa sì. del genere.
0: No, ma il Milan non pressava proprio, Marco, ma non pressava quindi, proprio.
2: Allegri, uno mi viene di Allegri, più offensivo Conte per me è Guardiola rispetto a Allegri.
0: Sono
2: due allenatori poi totalmente diversi, poi uno è un gestore, Allegri è un gestore che organizza la squadra, punta molto sull'individualità e poi da questa organizzazione di blocco basso difensivo, Conte è più un allenatore di campo.
0: Però Marco ti chiedo anche ti chiedo di fare una riflessione che abbiamo anche fatto con Paolo, se andiamo ad analizzare il Milan di quest'anno, no? Perché io sono d'accordo, bisogna analizzare quelle che sono le statistiche. Il Milan in quanto a pressione alta praticamente non l'ha mai fatta, aveva il blocco basso e non andava mai a pressare. Però se andiamo a vedere un attimo i calciatori che aveva il Milan, secondo me non era nemmeno una squadra costruita per fare questo pressing. Poi è ovvio che passare da non fare proprio pressing a farlo un pochino ce ne passa, il Milan non lo ha fatto proprio. Però Leao non è un calciatore che ti fa pressing.
2: 4 forse, ma il quinto e il sesto, ma quarto ultimo vuol dire che
0: no, esattamente, no, è totalmente rinunciato. Però io facevo un ragionamento su Leao, non è uno che fa questo pressing che si spompa per la squadra. Pulisic nemmeno. La prima punta non ce l'avevano. Modric gioca nel suo fazzoletto di terra, quindi non è secondo me nemmeno una squadra così tanto costruita per fare pressing.
2: Io voglio fare un invito, cioè nel senso, ho sentito ogni tanto qualche chiamata, io non piace a Allegri, tra virgolette, certo. Ha fatto un'altra scelta sicuramente. Però da qui a dire, ho sentito molti tifosi in questa radio che chiamano la gente, noi vogliamo vincere con Allegri, adesso il calcio offensivo, questo è il tifoso di un ultimo, il calcio è più offensivo di Conte, oppure vinciamo con Allegri, noi vogliamo vincere.
0: Ah, ma si passa da un opposto all'altro, Marco, bravo.
2: Aspettiamo il campo e giudichiamo poi strada facendo.
0: No, sono d'accordo con te.
2: In un senso nell'altro, secondo me, nell'eccesso nell'altro è sbagliato. Poi è chiaro, è giugno, quindi non si gioca a calcio e si parla tanto.
0: Anche troppo qualche volta.
2: Però diciamo, prima di tutto guardiamo anche le statistiche, perché i numeri non è che non dicono nulla.
0: Cioè, no, ma purtroppo i numeri ci aiutano a capire.
2: Anni ha fatto male e lo dobbiamo dire.
0: Assolutamente sì.
2: Speriamo che faccia meglio. Da tifoso del Napoli,
0: no, ma infatti l'analisi che fai, Marco, è giustissima, perché quello che dici, che Allegri negli ultimi anni ha fatto male, negli anni precedenti ha fatto non bene, di più ha fatto benissimo, ha vinto ovunque 2 finali di Champions League eccetera eccetera. Io vado sempre, e bisogna far così, lo dobbiamo fare nei giornalisti, mi invito anche voi tifosi ovviamente a farlo, bisogna sempre contestualizzare il tutto, perché Allegri ci ha messo del suo a fare anche non bene negli ultimi anni, di certo non è stato coadiuvato da delle società che sono così diciamo così organizzate, perché alla Juventus abbiamo visto quello che è successo, in questo momento anche Spalletti sta facendo fatica, eppure Allegri una Coppa Italia lì l'ha vinta, giocando non benissimo, è vero, ma comunque una Coppa Italia l'ha vinta. Con il Milan,
2: Allegri stava perdendo uno scudetto con il Napoli di Sarri, che sicuramente era fortissimo, fortissimo il Napoli di Sarri, però non ci dimentichiamo che stava perdendo uno scudetto con quella squadra della Juve, Higuain, i campioni del mondo in mezzo al campo.
0: No, era una squadra fortissima, certo che anche quel Napoli, insomma, magari come individualità forse non arrivava alla profondità di rosa, questo sicuramente, che aveva la Juventus.
2: I sei in difesa.
0: Beh, esatto, trovato. Però come gioco c'era proprio un abisso tra le due squadre. E poi sappiamo tutto quello che è successo a proposito poi di quella annata calcistica e extra calcistica.
2: Diciamo che di quei 5 scudetti deve essere 4.
0: Diciamo così, deve farsi perdonare in qualche modo, e non aggiungo altro.
2: Speriamo.
0: Ciao Marco, buona serata. Grazie mille a Marco. Torno subito al telefono, poi vengo a leggere i messaggi anche su WhatsApp, quindi continuate a scrivere, che poi dopo verrò a recuperare anche le vostre considerazioni. Andiamo da Alfredo, buonasera.
3: Ciao e complimenti sempre per la tua professionalità.
0: Grazie mille Alfredo, gentilissimo.
3: Allora, volevo fare una riflessione e una curiosità insieme a te.
0: Vai.
3: Allora, la riflessione, il Napoli ha ufficializzato Allegri per 3 anni, quindi sulla carta il Napoli ci crede nel progetto Allegri.
0: Certo.
3: Per 3 anni.
0: Hai utilizzato proprio la parola giusta, progetto.
3: Progetto, sì, speriamo. E sulla carta dice, speriamo che veramente, se rimanere 3 anni significa che oltre al progetto ci saranno anche dei trofei, secondo
0: certo.
3: me. E poi tutto dipende da come farà bene a lei, però io ci credo. Basta, invito anche i tifosi di fare meno polemiche su perché a lei non si può discutere solo sull'ultimo anno. Facendo un'altra riflessione sul mercato, allora il signor Gila, se non mi sbaglio, poi mi devi spiegare una cosa: come fa il Milan in una settimana a spendere 100 milioni di euro? Tu mi dirai la ricapitalizzazione, no?
0: No, a parte la ricapitalizzazione, il Milan negli ultimi anni è più attento al bilancio e probabilmente ha intenzione, in questo momento si parla di un'uscita di Leao per 60-70
3: no,
0: milioni.
3: Si vanno a spendere 70 milioni per l'attaccante del nazionale del Portogallo e 30
0: certo.
3: di Gila, che è un ricatto.
0: Ha delle cessioni che ha fatto e cessioni da fare il Milan, perché non ti dimenticare che Leao è in uscita,
3: Quindi sta facendo poi non come il Napoli, sta incominciando prima ad acquistare e poi
0: sì, ma come ha fatto il Napoli l'anno scorso, il Napoli ha iniziato ad acquistare per poi cedere l'anno scorso, quindi.
3: Però io vorrei, sì, no, ma io guardo che il Napoli, io sono d'accordo che come sta facendo il Napoli non deve fare come l'anno scorso, il Napoli deve attendere. In questo momento adesso ci sarà la possibilità di vedere dei giocatori, Allegri li vedrà. E poi se gioca a 4 noi già siamo coperti, se gioca a 4 in difesa, il Napoli ha 5 difensori, attualmente 5 centrali. Però poi voglio dire, sembra una riflessione, basta con queste amicizie, anche qua che sento dire Lotito è amico di De Laurentiis.
0: Non hanno mai chiuso un affare insieme De Laurentiis e Lotito in realtà.
3: Magari saranno d'accordo su certe cose, ma qua l'amicizia non esiste proprio. In Napoli, come amici neanche, forse c'ha l'Udinese che ci fa però strapaga il giocatore e l'Empoli. Poi le altre squadre invece fanno le giochetti di amicizia. Levami però... per sé una curiosità, nelle regole dei mondiali sto vedendo la regola nuova che mi ha la mano sulla

0: questa cosa, perché io non riesco a capire, è una bella regola, mettetela anche nel campionato italiano, così vediamo se scenette che non le vediamo più di
1: sì, però in questo caso non è il campionato italiano a decidere se sono le regole approvate dalla FIFA,
0: tra tutto il campionato europeo.
1: Comunque, anzi l'IFAB più che la FIFA, tutto questo.
0: Comunque io concludo dicendo che secondo me il Napoli sta facendo bene ad attendere, quindi anche se fa gli ultimi acquisti e gli ultimi giorni di mercato, fa così, perché la cosa la deve prima.
1: Vediamo quello che succederà.
0: Da Napoli sempre, complimenti sempre per la
1: vita. Grazie, ciao Alfredo, ciao. Buona serata, grazie mille ad Alfredo. Ovviamente sul mercato anche la storia di Mario Ghila in questo momento sta un po' spaccando quella che è la piazza. Per esempio Pietro scrive: buonasera, quando il Napoli molla dei calciatori per me è positivo, ricordiamo la storia di Brescianini, si può valere. Io quello che dico, il Napoli magari non prende più Mario Ghila, prima di dare un giudizio capiamo perché il Napoli non prende Ghila e chi prenderà al posto di Ghila, se prenderà qualcuno al posto di Mario Ghila. Faccio un nome giusto per dirne una: se il Napoli molla Mario Ghila o non ha reso Mario Ghila e prende per esempio Solé dell'Udinese, che a me piace tantissimo, io tra i due preferisco Solé, quindi attendiamo nel capire quelle che saranno poi le strategie di mercato del Napoli, non ci fossilizziamo solamente su quelle che sono le trattative che poi svaniscono. Il Napoli in questo momento sta lavorando con Giovanni Manna, con Massimiliano Allegri, ovviamente con tutto il board presidenziale, con Aurelio De Laurentiis, nel cercare di costruire la rosa migliore possibile da regalare a Massimiliano Allegri, fermo restando che in questo momento la priorità del club, e lo ha detto Giovanni Manna, sono le cessioni, perché è una rosa davvero extra large e serve anche un po' di liquidità da queste cessioni. Torno al telefono, ci attende Mario. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao Mario.
2: Volevo dire chi rimanesse a Napoli.
1: Chi rimane? Questa è una bella domanda, Mario. Questo è un domandone da fare al direttore sportivo Giovanni Manna. Ci sono delle certezze in questo Napoli, assolutamente. Penso a Rachmani, penso al capitano Di Lorenzo, penso allo stesso Alex Meret, nonostante entra nell'ultimo anno di contratto. Scott McTominay è una certezza di questo Napoli. Højlund, che è stato riscattato dagli azzurri, ovviamente guiderà l'attacco. Alisson Santos lo stesso, Politano. Ce ne sono tanti di giocatori. Il Napoli sta trattando anche il rinnovo di Vergara. Poi ce ne sono altri, Mario, che in questo momento hanno un po' un asterisco vicino.
2: Ho saputo che Napoli si prende a Gatti.
1: Il Napoli prende Gatti? Questo onestamente.
2: Gatti della Juve.
1: Lo so, Gatti.
2: L'ho appena saputo.
1: L'hai appena saputo. Ci stai dando una bomba di mercato, Mario. Quindi il Napoli prende Gatti. Non prende più Ghila, prende Gatti. È un calciatore che è seguito da Allegri e da Giovanni Manna. Questo sì, lo possiamo confermare. Che lo prenda, poi vedremo ovviamente che cosa ci riserverà il mercato. Però Mario, tu sei sicuro? Il Napoli ha preso Gatti.
2: Speriamo. Un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia e in tutto il mondo, che mi voglia bene tutti quanti.
1: Grande Mario.
2: Mario di Aversa.
1: Ciao, grande Mario.
2: Ciao.
1: Un abbraccio al nostro Mario da Aversa. Hai già detto, Mario, il Napoli prenderà Gatti. Vedremo se avrà ragione Mario. Possiamo confermare che comunque un profilo che è seguito dal Napoli, così come tanti altri profili. Prima della pubblicità andiamo al volo da Dario. Buonasera Dario.
3: Ciao, buonasera.
1: Ciao Dario.
3: Intanto complimenti per la trasmissione, è la prima volta che riesco a chiamare e sono contentissimo.
1: Anche noi di sentirti Dario, siamo felicissimi.
3: No, solo una riflessione su Allegri, no? Perché è chiaro che dal mio punto di vista è un allenatore che potevamo prendere. Una cosa che però bisogna chiarire, che diciamo poco, quando parliamo del suo gioco, no? Lo dice sempre anche Paolo, comunque dipende dagli interpreti.
1: Certo.
3: Lui negli ultimi anni ha fatto male, ma ha fatto male perché comunque aveva delle situazioni difficili. Non abbiamo capito cosa è successo l'anno scorso al Milan, ma alla Juve ci ricordiamo gli ultimi anni cosa è successo, quindi le difficoltà che ha avuto e come è riuscito comunque a gestire situazioni veramente complicate.
1: Certo, non avendo una dirigenza solida alle spalle, a parte Manna che ritroverà qua a Napoli, poi ricordiamo anche il rapporto ai minimi termini con Cristiano Giuntoli, per esempio, alla Juventus.
3: Ma con Cristiano Giuntoli, ma con tutto il discorso che ci sono state le squalifiche del problema della Juve.
1: Ma la Juve non vince lo scudetto dai tempi di Sarri, no Dario? Quindi qualcosa vorrà dire, no?
3: No, quindi l'allenatore, oggi sentivo anche Galliani, cioè l'allenatore, tutti gli esperti comunque lo

0: parlano chiaramente che comunque è un allenatore, uno dei migliori che c'è in giro, quindi di meglio non potevamo fare. E al Napoli troverà, indipendentemente dagli acquisti e dalle cessioni che faremo, io penso che faremo dei ritocchi, non penso che stravolgeremo la squadra. Il Napoli può fare tanti moduli grazie anche a quello che ci ha lasciato Conte, può fare il 3-5-2, il 4-4-3-3, può fare tanti moduli,
1: sì.
0: Ed è perfetto per un allenatore internazionale avere questa flessibilità. Io penso che
1: poi è un allenatore che sa sfruttare la rosa a disposizione Allegri, cioè non mette sempre gli stessi, cerca di variare, cerca di utilizzare un po' tutti gli interpreti di cui si fida. Questo sicuramente è una differenza con Antonio Conte, e d'altronde l'abbiamo visto anche nel cammino europeo, quindi forse su questo è una scelta di Aurelio De Laurentiis il poter contare su un allenatore che poi va a valorizzare il prodotto che ha a disposizione.
0: Ricordiamoci anche Ancelotti. Cosa ci piacque di Ancelotti? No, è chiaro che sono stati piani un po' particolari, però io ricordo bene che fosse il primo allenatore che ci faceva giocare in diversi moduli, cioè non c'era sempre lo stesso modo di giocare.
1: Sì, è vero, è vero.
0: No, io Allegri lo vedo un po' così, nel senso che avendo i giocatori, molti giocatori, una bella rosa, con le sue idee, secondo me possiamo essere un po' più diversi, no? In funzione dell'avversario, in funzione
1: questo,
0: anche
1: sì.
0: Delle partite.
1: Anzi, io me lo aspetto questo, Dario, di un Napoli che possa variare quello che è il suo vestito, il proprio abito. Poi, ovvio, un conto è variare e continuare e vincere e far bene, un conto è variare perché magari non trovi il bandolo della matassa. Quindi bisognerà capire effettivamente poi quella che sarà l'idea di partenza di Allegri, come avrà intenzione di schierare il Napoli, e poi, insomma, nel corso della stagione valuteremo ovviamente l'operato di Massimiliano Allegri.
0: Io ricordo sempre l'ultima cosa, ricordo sempre l'anno scorso, quando ci fu il problema degli infortunati che andammo nella Supercoppa, noi switchiamo dal 4-3-3 al 3-4-2-1 in un secondo, e ci fu il calcio champagne.
1: Sì.
0: Ci sono state quelle partite che sono state incredibili.
1: Sì, le due di Supercoppa, secondo me, le migliori per qualità di gioco, le migliori di questa stagione.
0: Quindi interpreti che abbiamo sanno giocare in tutti i modi, almeno in questi due moduli, e comunque con un allenatore esperto.
1: Certo.
0: Dobbiamo leccare i baffi.
1: Vediamo, dai, con fiducia, e poi daremo spazio al giudizio del campo.
0: Vediamo quando inizia questo campionato. Ci vuole ancora tanto tempo.
1: Esatto. Dario, ti saluto, buona serata.
0: Grazie mille, complimenti ancora.
1: Grazie mille a Dario che ci accompagna anche al primo mini break del calcio della sera. Giusto 1:17 e torniamo in diretta con voi.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com. Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Torniamo in diretta con il calcio della sera. Un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi: lo 0815466873. Telefonate per intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure scrivete i vostri messaggi al 342000100, il nostro numero di WhatsApp. E proprio su WhatsApp vado a leggere qualche messaggio. Uno su tutti, quello di Dino Brasiello, che scrive: De Bruyne ad alternarsi con Vergara, Luca Lukaku con Højlund in un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Per me devono restare. Io sono d'accordissimo con il tuo messaggio, Dino. Anche a me piacerebbe che sia Lukaku sia De Bruyne possano, ecco, mostrare ancora una volta il loro valore. Per me Lukaku lo ha già dimostrato nel primo anno, perché è stato decisivo per la conquista dello scudetto con Antonio Conte. Poi è ovvio che ha vissuto una seconda stagione complicata, l'infortunio, la scelta di non operarsi, la perdita ovviamente del papà che ha segnato anche umanamente un calciatore che ha fatto fatica a ritrovarsi e che adesso comunque, seppur per pochi minuti, quando entra in campo con il Belgio si sta rivelando ancora decisivo. E perché no, non pensare che possa fare lo stesso anche al Napoli, stesso dicasi anche per Kevin De Bruyne, in una collocazione forse più idonea a lui, più al centro del progetto. Poi questo lo valuterà ovviamente Massimiliano Allegri. Io credo farebbe un po' male da amante del calcio, del bel calcio, pensare che a Napoli sia venuto un calciatore come Kevin De Bruyne, per quanto 34, adesso 35 anni, e non abbia portato nulla se non qualche sprazzo della sua classe. Quindi io mi aspetto una seconda stagione di De Bruyne qui a Napoli da protagonista. Vedremo ovviamente quelle che poi saranno le scelte di Max Allegri sul modulo. Credo anche io che si ripartirà con la difesa a 4, poi lo capirà Allegri quando potrà vedere e testare con mano la rosa degli azzurri, prima nel raduno del 15 di luglio a Castelvolturno e poi a partire dal prossimo 17 di luglio in quello di Maro, nel primo ritiro di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Leggo anche un messaggio di Massimo Perfetto che dice: a Di Maro nel 2022 fu contestato il presidente, Spalletti dovette placare i tifosi, ma nel secondo anno di Conte dovevamo fare un grandissimo campionato dopo il mercato faraonico. Ma quando imparate? Che cosa dobbiamo imparare, Massimo? Perché non mi è chiaro. È ovvio che l'anno scorso ci si aspettava qualcosa in più dai nuovi acquisti, da alcuni dei nuovi acquisti, dico io, non da tutti, perché Højlund per me ha fatto assolutamente il suo. È ovvio che torniamo sempre su quei nomi, su Noah Lang, su Lucca, ci metto Bökema, che comunque è stato impiegato relativamente poco. Io grossi errori di Bökema, devo dire la verità, me li ricordo l'anno scorso, cioè se facciamo il parallelismo ne ha fatti di più Buongiorno di Bökema l'anno scorso, quindi ci metto un asterisco anche sulla valutazione di Bökema. Su Lang e Luke effettivamente non hanno avuto, secondo me, la testa giusta per riuscire in qualche modo ad entrare nelle grazie di Antonio Conte. Ci aspettavamo qualcosa in più dal Napoli l'anno scorso, sì, però poi un conto sono le aspettative e un conto è la realtà. Hai tanti infortuni, hai praticamente mai la rosa totalmente a tua disposizione e Antonio Conte ha fatto per me il massimo di quello che poteva ottenere sui risultati. Sulla qualità di gioco poi ne parliamo, ne continuiamo a parlare, il bel gioco, non il bel gioco, i risultatisti, eccetera, eccetera. Onestamente per me viene sempre prima il risultato, ma questo è un mio pensiero, ragazzi, potete anche non essere d'accordo. Ecco, Massimo mi ha risposto, dice: mi riferivo ai tifosi che contestano a priori Allegri, ma io contestare a priori non mi piace, non mi interessa, ma non lo posso nemmeno deontologicamente fare, faccio il giornalista, io devo valutare quello che vedo, non quello che penso possa essere, non facciamo mica gli indovini, quindi lo dico a prescindere, aspettiamo l'operato di Max Allegri, può piacere, non può piacere, la scelta del Napoli è stata fatta e per me dai tifosi del Napoli mi aspetto un magari non mi piace, ma sono tifoso del Napoli, aspetto di vedere Massimiliano Allegri, che è da oggi ufficialmente allenatore del Napoli e quindi avrà il mio supporto. Poi se le cose non dovessero andare bene, lì si può criticare, si può pensare quel che assolutamente si vuole, quindi su questo sono d'accordo. 0815466873, vi aspetto al telefono per parlare di Max Allegri, per parlare di mercato, per parlare anche del centenario del Napoli che si avvicina sempre di più, così come i ritiri, così come i primi allenamenti, le prime amichevoli, insomma sembra finita da una vita il campionato, ma fortunatamente la stagione sta pian pianino avvicinandosi a quella che la ripresa. Dobbiamo aspettare giusto un altro paio di settimane, ragazzi, 2 settimane precise, e poi finalmente si ricomincia a fare sul serio con il ritiro. Leggo qualche altro messaggio da WhatsApp. Non è tra le mie preferenze Allegri, ma penso che tutto dipende anche dalle uscite a centrocampo, scrive Paolo. Resta Anghissà, resta De Bruyne, resta Lobo, resta Lukaku, Neres, eccetera eccetera, con Rabiot e Zeballos. Poi io sono ovviamente i calciatori che vanno in campo, ma per questo ti dico, vedi Paolo, il discorso sul Napoli di Allegri in questo momento è un'incognita un po' per tutti, perché tu mi hai nominato Anghissà, De Bruyne, Lobotka, Lukaku e già siamo a 4, Neres e siamo a 5. Sono calciatori fortissimi, tutti e 5. Faranno parte del Napoli l'anno prossimo? Ed è ovvio che se questi 5 calciatori, non dico tutti e 5, 2 di questi non dovessero far parte del Napoli, e allora ci aspettiamo poi degli acquisti ovviamente diversi. Un conto è avere questi 5 calciatori, un conto magari è dover andare a sostituire calciatori diversi. È ovvio che Mazzocchi, per fare un nome, non può essere paragonato a David Neres o Anghissà per importanza qualitativa. Attenzione, parlo di qualitativa, perché poi Mazzocchi, lo sappiamo, è un uomo spogliatoio come pochi in questo Napoli, è stato spesso anche uno che ci ha messo la faccia. Per questo dico, io sono molto curioso di capire quella che sarà l'intenzione tattica, ma non solo, di Max Allegri. Per me si riparte dalla difesa a 4 e poi capiremo se effettivamente sarà così. Però quando Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, dice in questo momento la priorità sono le cessioni, anche su questo capiremo le intenzioni del Napoli, perché un conto sono le cessioni di Lindstrom, di Kajust, il nuovo prestito di Ambrosino, magari la stessa cessione di Milinkovic-Savic. Un conto è sapere che partono i De Bruyne, i Lukaku, gli Anghissà, i Lobotka. È ovvio che lì poi il registro cambia, quindi in questo momento anche noi insieme a voi scopriremo di volta in volta quello che sarà il progetto Napoli targato Massimiliano Allegri. Tra l'altro oggi, ragazzi, che è stato annunciato ufficialmente anche sui social, io ho visto parecchi messaggi anche di sostegno sui canali ufficiali del Napoli, quindi a me questo piace da parte dei tifosi, vale a dire piace o non piace Massimiliano Allegri, in questo momento è il nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale e merita tutto il supporto possibile e immaginabile, anche dai calciatori diversi. Tra l'altro sono arrivati anche dei like sotto questi post del Napoli, ne abbiamo visto tipo quello di Lorenzo Lucca, uno che insomma vuole dimostrare di essere da Napoli. Mi auguro, anzi l'augurio è che possa tornare qui con la testa giusta di un calciatore maturo che vuole insomma anche caricarsi un po' la squadra sulle spalle, o quantomeno dimostrare di poter dare una mano a questa squadra, perché nel Napoli e in generale con Massimiliano Allegri non possono vincere gli individualismi, così come non vincevano con Antonio Conte, ma serve il collettivo e la qualità in mezzo al campo. Allora, le persone invece di dire la loro opinione dicono che le opinioni degli altri sono assurde, scrive Massimo, che saluto. Ma ognuno è libero di dire la sua, Massimo, ma anche di assumersi poi quelle che sono le proprie responsabilità rispetto a quello che poi viene detto. Ripeto, in questo caso, se a qualcuno non piace Allegri, io non è che posso far cambiare idea alle persone e dire no, Allegri ti deve piacere perché è il nuovo allenatore del Napoli. Io credo e do un consiglio secondo quello che è il mio di giudizio, ma non sono così folle da voler far cambiare il giudizio degli altri, anche se non combacia con il mio. Buonasera, stanno dicendo che Ghila è ormai vicino al Milan, ma è vero? Ma perché il Napoli piace perdere tempo sia sugli acquisti che le cessioni? Allora leggo anche il nome del nostro amico che non si firma, Salvatore. Allora Salvatore, il Milan è vicino a Ghila? Sì, assolutamente, ma questo che cosa vuol dire? Che l'ha soffiato al Napoli oppure il Napoli si è defilato? Questo onestamente non lo sappiamo. Il Napoli va su altri profili, è un po' la storia, potrebbe ripetersi, magari è così, magari no, di Brescianini, che si diceva il Napoli ha perso Brescianini, è andato all'Atalanta, poi il Napoli si è presentato con McTominay. Adesso non sto dicendo che il Napoli va a prendere Van Dijk perché non ha preso Mario Ghila, giusto per fare un nome, ma aspettiamo di capire quelle che sono le strategie del Napoli, perché è vero che il Napoli ha detto che vuole prima vendere prima di acquistare, però se hai la possibilità di prendere Chile agli accordi, il Napoli in qualche modo poi lo blinda il calciatore. Se così non è stato, probabilmente perché il Napoli vuole virare su altri obiettivi o ha la possibilità di andare su altri obiettivi. Non è che perde tempo, il Napoli fa delle riflessioni, poi su alcuni profili magari ci sono squadre più leste rispetto al Napoli, lo ha detto lo stesso Giovanni Manna. Su Ghila io attendo di capire quella che è la strategia del Napoli. Se non dovesse venire Ghila, e ripeto, attenzione, il Milan lo paga oltre 25 milioni, 5 milioni netti, anzi 4,5 più bonus, che arriva a 5 milioni netti a stagione per 5 anni. Ragazzi, 4,5, ma sono tantissimi da dare a Mario Ghila, che è un ottimo difensore. Io non so se questi soldi il Napoli li vuole spendere. Per me non li spende in questo momento, anzi sta trattando il rinnovo con McTominay. Su quelle cifre non certo li va a dare a Mario Ghila, che potrebbe anche non essere un titolare in questo Napoli, perché in una linea 4, se ci sono Rachmani e Buongiorno, per me restano loro i titolari. Quindi prima di dare valutazioni e giudizi, direi di attendere un pochino su quelle che saranno le strategie del Napoli, visto che siamo appena al 3 di luglio ed oggi è stato ufficializzato, solo oggi, Massimiliano Allegri. Vi aspetto allo 081 546 6873 per intervenire in diretta con la nostra trasmissione, oppure al 342 00 00 100 per i vostri messaggi WhatsApp. Ne stanno arrivando tantissimi, io continuo a leggere alcune delle vostre considerazioni. C'è chi parla anche di Huijsen, lo reputo in questo momento francamente pochino fuori da quelli che sono i parametri del Napoli. Ci chiedete anche del centro sportivo, tra l'altro ne approfondiremo domani nel corso di Radio Gol del sabato anche il tema del centro sportivo e dello stadio, del rifacimento dello stadio di Armando Maradona, oppure della costruzione ex novo di un nuovo impianto. Abbiamo visto l'ex zona della Kuwait, insomma nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo. Detto questo, torniamo però al telefono, poi torno anche dai nostri amici su WhatsApp per dare la buonasera a Maurizio. Ciao Maurizio.
7: Ciao Riccardo, buonasera, tutto bene?
1: Ciao, tutto bene Maurizio.
7: Senti, no, volevo fare due considerazioni. Una, che secondo me la priorità attualmente è un laterale di fascia che potrebbe sostituire Lorenzo. Io ritengo attualmente la priorità. E poi vorrei fare una considerazione che ho poco sentito tra le varie trasmissioni, che ahimè, tutti quanti criticano Allegri, quello che ha fatto l'anno scorso, in passato, ora a Milan. Ma noi ricordiamo che i primi 8-9, le prime 8-9 giornate, Milan era primo, fin quando non si è intromesso nei rapporti con i calciatori un certo Ibrahimovic, che secondo me, mi prendo tutte le responsabilità del caso, tutto può fare, ma non il dirigente sportivo. È stato un buon forte calciatore, però ha
1: stato un calciatore fortissimo, però come dirigente effettivamente, che poi in questo momento è a commentare i mondiali, no Maurizio, tra l'altro Ibrahimovic.
7: No, ma voglio dire, ha creato molti problemi a Allegri. Quindi immagina che tu sei passato con i contatti con i calciatori, con tutto.
1: Poi tra l'altro Ibrahimovic non lavora nemmeno per il Milan, ma per Redbird, che tra l'altro è differente, è vero?
7: No, è un uomo degli americani, però si è intromesso troppo, è stato troppo, come dice Napoli, nella scazzetta, quindi a un certo punto Allegri si è declinato. Quindi non diamo colpa ad un professionista, e poi vi ripeto e concludo e lascio spazio agli altri, non è giusto tutto quello che diciamo, che critichiamo, e tanti pseudo, che chiamo pseudo tifosi del Napoli e tanti scienziati, come si diceva una volta,
1: certo,
7: vogliono parlare, vogliono dire a lei, a lei. Facciamo, amiamolo, facciamo che il nostro allenatore, facciamo, diamogli tutto l'affetto, e come mi sono già ripetuto e mi ripeterò sempre, non facciamo come Conte, l'abbiamo messo sotto terra con tutti i risultati che ci ha dato, con tutta la problematica, però chiudo, chiudo una parentesi velocissima, ancora allo stato attuale non ho capito di chi è stata la responsabilità di tutti gli infortuni del Napoli.
1: Non ce l'hanno spiegato.
7: E forza Napoli, ha fatto gli altri.
1: Ciao, grazie, no. Grazie mille a Maurizio. Io ripeto, ma lo stiamo dicendo e sono d'accordo con Maurizio, aspettiamo, ecco, di vedere Massimiliano Allegri. sembra che sia arrivato sulla macchina del Napoli Riccardo Catapano, che non ha esperienza, non ha mai allenato, non ha mai vinto nulla. È vero che magari negli ultimi anni non ha fatto benissimo, o meglio, secondo me ha reso al di sotto di quelle che sono le aspettative, perché Allegri porta le aspettative altissime, e già questo vuol dire qualcosa, no? Se un allenatore porta aspettative alte, vuol dire che è un allenatore importante e forte. Io ripeto, voglio vedere in campo il Napoli Allegri, io sono curiosissimo, in questo momento ho una curiosità quasi morbosa nel vedere, nel sentire Massimiliano Allegri, nel capire che idea di calcio vorrà praticare in questo Napoli. Su Ibrahimovic, è stato un calciatore straordinario, fantastico, meraviglioso, come dirigente torno al telefono a Luigi, che forse è meglio. Ciao Luigi, buonasera. Luigi, mi senti? Non lo sento, è caduto Luigi. Ragazzi, una preghiera quando ci telefonate, lo dico a tutti, se siete in radio, a sentire la radio in macchina oppure la televisione a casa, abbassate, anzi togliete proprio il volume. Ciao Luigi, eccoci.
8: Mi senti?
1: Adesso ti sento Luigi, buonasera.
8: Buonasera. Senti Catapano, mi pare?
1: Assolutamente sì, anche Riccardo se vuoi.
8: Allora, volevo dirci solo mezza parola.
1: Sì.
8: Tieni presente che io seguo il Napoli da 60 anni, ho 85 anni, non un giorno. Mi senti?
1: Certo Luigi, ti ascolto.
8: Ma mi domando e dico, è vero che al mercato si dicono un sacco di scemenze, un sacco di bugie da parte di cronisti e giornalisti, o presunti tali, che dir si voglia. Ma è mai possibile? Fino a mezzogiorno. Dire il nostro, ha parlato con te, ha parlato con questo, ha parlato con quell'altro, è scomparso chi che l'ha preso in Milano.
1: Luigi, però noi dobbiamo parlare. No, ti interrompo un attimo, perché Luigi, e noi possiamo commentare le notizie che ti diamo noi qui a Radio Kiss Napoli. Non andiamo a entrare nel merito delle notizie che ti danno gli altri. Quindi se qualcun altro ti dice che a mezzogiorno Chila è un calciatore del Napoli, tutto fatto, firmato, sicuramente domani sta qui a Napoli, non è che puoi venire a prendertela poi con noi, che non abbiamo mai detto una cosa del genere, anzi abbiamo detto che è un calciatore che piace, che il calciatore sarebbe venuto volentieri qui a Napoli, ma poi se arriva un'offerta del Milan da 5 milioni a stagione e il Milan trova un accordo con la Lazio, tra l'altro in questo momento le due società stanno ancora trattando perché non c'è un accordo ancora totale, non è che puoi venire a prendertela con noi, caro Luigi. Poi lo sai che il mercato come funziona, e per questo ho detto aspettiamo di capire quelle che saranno le strategie del Napoli. Una ce l'ha rivelata Manna in questo momento: il Napoli è concentrato su quelle che sono le cessioni, ma questo non vuol dire che il Napoli non stia trattando dei calciatori. Ve l'abbiamo detto qui con il nostro direttore Walter De Maggio, ci sono calciatori che il Napoli sta trattando e che è anche vicino a chiudere, vedi Ceballos, ve ne stiamo parlando da un mese e mezzo di Ceballos, vi abbiamo parlato di Musso, vi abbiamo parlato di tanti altri profili, quindi attendiamo, siamo al 3 di luglio per capire quelle che saranno le strategie del Napoli di Max Allegri. Chiedo a Vincenzo giusto un pizzico di pazienza, un minuto, proprio un minuto esatto di pubblicità e poi torniamo con il calcio della sera.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: È Eccoci, eccoci tornati in diretta. Rush finale del calcio della sera. Voliamo subito al telefono. Grazie per l'attesa, Vincenzo. Buonasera, Vincenzo. Sì,
12: ciao, ciao, buonasera a voi. Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, Vincenzo.
12: Io mi volevo accodare un po', insomma, all'ultima telefonata, dicendo semplicemente, facendo semplicemente una provocazione.
1: Vai.
12: Ma siamo sicuri che il Napoli ha bisogno di Gila? Cioè, mi spiego meglio. Cioè, noi l'anno scorso abbiamo speso ben 35 milioni per Beuke, ma premesso che io sono un grande stimatore di Gila, e come ero l'anno scorso un stimatore di Beukema,
1: certo.
12: Ma noi abbiamo una rosa bella folta, abbiamo Rafa Marin che torna dal prestito, abbiamo Marianucci che comunque dobbiamo vedere se riusciamo a valorizzarlo. Siamo veramente sicuri che sia Gila l'acquisto che serve veramente al Napoli? Con questo non sto dicendo che un centrale di difesa non serve, oppure migliorare la difesa non è
1: importante. No, no, no, ma ho capito quello che dici, dicendo, la provocazione che hai fatto, anzi, Vincenzo, ed è giusto.
12: Stiamo focalizzando troppo sul fatto che il Milan ha preso Gila e non abbiamo capito che se il Napoli voleva prendere Gila l'aveva già preso 15 giorni fa. Probabilmente non è sicuro, o probabilmente comunque le cessioni che deve fare non le ha ancora fatte.
1: No, no, no, ma allora io parto da un presupposto. Gila è un calciatore molto molto forte, io a Napoli l'avrei preso ma proprio senza ombra di dubbio, quindi adesso non facciamo passare, non mi riferisco a te ovviamente, Vincenzo,
12: certo.
1: Il messaggio che il Napoli ha preso Gila che Gila è scarso oppure altro,
12: no.
1: Gila è un signor difensore, un ottimo calciatore, in questo Napoli io l'avrei francamente preso. Però se non arriva Gila, perché il Napoli magari non ha voluto andare su Gila fino in fondo, il Milan è stato più bravo, questo francamente non lo so in questo momento, ma capiamo anche il Napoli che tipo di profilo poi andrà ad individuare, perché mia opinione personale, onestamente, ho fatto un nome a caso prima, ma giusto per, se il Napoli domani gli stessi soldi di Gila va a prendere Solé dell'Udinese, per me Solé, mio gusto personale, è più forte di Gila. E quindi io lì sarei contentissimo che il Napoli non ha più preso Gila, perché è andato su un calciatore come Solé. E quindi capiamo quelle che saranno le strategie del Napoli. Non è che se il Napoli non prende Gila, che lo ripeto ancora, fortissimo, e al Napoli lo avrei preso, non è che cade il mondo perché il Milan prende Gila e non lo prende il Napoli. Capiamo il Napoli su quale profilo poi andrà.
12: Io sono sempre dell'idea che è un po' una squadra è un po' come un piatto, no? Come un piatto da mangiare, cioè ci vogliono gli ingredienti giusti.
1: Certo.
12: Magari per Allegri Gila è un buon ingrediente, però si può fare la stessa minestra con un minestra è brutto perché non è un piatto bellissimo, però si può fare.
1: No, poco sto caldo, Vincenzo, proprio minestra, ecco, magari no.
12: E non mi viene un estivo. Lo stesso piatto, comunque ancora più delizioso con una.
1: Facciamo la pizza, visto che qui su quella non si.
12: La pizza è l'ingrediente migliore. Quindi io sono fiducioso, io penso che abbiamo un'ottima rosa da svecchiare, un'ottima rosa, degli ottimi giovani che potrebbero essere valutati. Comunque Allegri è un allenatore che, per quanto per gusto personale a me non piaccia, sa il fatto suo, ha vinto comunque più di 15 trofei in carriera, quindi non è uno stolto. Quindi siamo fiduciosi, non ci lamentiamo perché Gila non è arrivato, non ci lamentiamo se ove mai Calaili non dovesse arrivare. Pensiamo che comunque già come 22 giocatori siamo messi abbastanza bene rispetto alle altre.
1: Che poi è una rosa che va puntellata, va ringiovanita. Certo. Se è possibile, come dice De Laurentiis, anche insomma l'abbassamento del tetto ingaggi è importante per la sostenibilità del Napoli, ma la base io sono d'accordissimo con te, Vincenzo, è una base ottima.
12: Sì,
1: una
12: facciamo i tifosi, tifiamo.
1: Ma è una base che negli ultimi 2 anni ti ha portato una scudetto, una supercoppa, 2 accessi alla Champions League, quindi insomma male non è che siamo messi.
12: Assolutamente no.
1: Poi sì, bisogna sempre puntare a migliorarsi, certo, ma questa è una rosa che, ripeto, va puntellata. E va puntellata bene con calciatori di qualità, perché a questo Napoli serve la qualità in mezzo al campo.
12: Sicuramente 3-4 innesti e siamo davvero molto competitivi, sia in Europa che in Italia. Ragazzi, grazie.
1: Grande Vincenzo, un abbraccio a te. Grazie mille a Vincenzo. Torno subito al telefono da Angelo. Buonasera, Angelo.
13: Buonasera, sono d'accordo con voi. Gila era da prendere, però purtroppo il Napoli ha fatto la sua scelta. Era uno degli attaccanti che ci poteva stare, forse di tutti che ci stavano era, io come lo vedo io, il calcio era il più furbo proprio, proprio il più furbo.
1: È uno rapido, anche bello cattivo.
13: Io ho giocato un pochettino a calcio, quindi un pochettino me ne sono accorto a Roma. Però non fa niente, lasciamo stare, anzi se viene Solé sono ancora più contento.
1: Non sto dicendo che il Napoli sta trattando Solé, è un nome che ho fatto io in questo momento, Angelo.
13: Diciamo non lo so, Abrahim del Marocco, non lo so, ho fatto un nome così.
1: Sì, ho capito.
13: Possiamo abbassare un poco il tetto ingaggio e un poco età, perché poi il Napoli, io sono convinto, va puntellato la parola che hai detto tu, perché noi abbiamo una rosa.
1: No, la rosa è forte, va sfruttata.
13: Esatto, ci vuole forse il sostituto del capitano, il sostituto di qualcun altro, e poi se il Napoli, se loro il direttore ci riesce ad accontentare con un po' di tecnica, con qualche calciatore un po' più tecnico, io sarei molto molto più contento.
1: Anche io vorrei vedere qualche calciatore di qualità.
13: Una cosa a tutti questi tifosotti, io dico tifosotti perché sono anni e anni che faccio parte della...
1: Sono comunque tifosi che hanno un'opinione diversa magari dalla nostra, ma sono tifosi del Napoli, su questo non ci piove.
13: Fatto di criticare Allegri, ma posso dire una cosa, è antipatico, è simpatico, ma a casa mia non viene a mangiare. Ma a casa tua viene a mangiare?
1: Non neanche da me, probabilmente.
13: E perciò ti dico, ma che ci interessa? Se a me mi porta i risultati...
1: Ma vedi, Angelo, erano antipatici anche Spalletti e Conte, molto
13: Conte,
1: antipatici.
13: Qualcuno si è dimenticato di 2 anni fa. Io me lo ricordo bene, io sono di Ercolano, no? Io faccio il barbiere, figurati, io faccio il barbiere, quindi nel mio negozio se ne parla tanto.
1: Certo.
13: Non ce n'era uno, è juventino, è antipatico.
1: Ma infatti, Angelo, lo sai che quando le stagioni nascono così, un po' sotto traccia, un po' con la piazza malcontenta, non mi far dire altro, che magari c'è qualcuno scaramantico in ascolto, immagino pure più di qualcuno.
13: Sai che dico, Maurizio? In Spagna fanno la manita, mi farebbe piacere pure a me, Maurizio.
1: Sempre Riccardo, però va bene. Anche Maurizio è un bel nome.
13: Ma Riccardo, ti farebbe piacere la manita o no? Senza dire niente, la manita.
1: Magari facciamo così, Angelo. Noi poi non diciamo niente, ci risentiamo a fine campionato.
13: Esatto, ho detto solo la manita. Forza Napoli.
1: Ciao Angelo.
13: Buon'estate.
1: Grazie mille, ciao. Grazie al nostro simpaticissimo Angelo. Torno subito al telefono, vado da Gianfranco. Buonasera Gianfranco.
14: Buonasera, forza Napoli innanzitutto.
1: Ciao Gianfranco.
14: Allora, 2 considerazioni. La prima, noi ci stiamo preoccupando troppo di quello che fanno gli milanesi, però poi ci siamo dimenticati di fare una richiesta alla procura rispetto a quelle che sono le indagini sulle curve, i tifosi, lo stadio, il fair play finanziario. Quindi inviterei tutti quanti, come premessa, a ricordare questa cosa tutti i giorni. La seconda considerazione è che ci siamo lamentati di Conte prima, a cui è stato scippato uno scudetto visto gli errori arbitrali dello scorso campionato, e adesso ci stiamo lamentando di un signor allenatore. E stiamo ragionando su un mercato che parte, non parte. Qualcuno mi ha insegnato da piccolo che quando c'è il mondiale di solito le operazioni di mercato non si fanno, perché si attendono tutti quanti, sono alla ricerca di calciatori che normalmente non giocano. Quindi il fatto di fare titoloni su abbiamo perso, abbiamo cercato, non abbiamo cercato, lascia il tempo che trova.
1: Sì.
14: Noi dovremmo focalizzarci su quella che è la rosa, su quello che è il valore della nostra rosa, considerando che l'anno scorso, nello stesso periodo, avevamo fatto un mercato da 10. Quindi non è detto che quelli che sono i calciatori che hanno espresso...
1: Sempre sulla carta, Gianfranco, questi sono voti che poi vengono dati un po' parlare, mettiamola così.
14: Avevamo preso uno dei migliori difensori della Serie A, il buon Buchema, che come al solito al primo anno a Napoli si soffre e si va in difficoltà, perché la piazza è una piazza particolare e non è come quella di Bologna. Adesso facciamo il ragionamento su Gila, che è un buon marcatore, ma non è tutto questo calciatore che sposta gli equilibri. Quindi direi di tenere i piedi per terra.
1: Non ti fasci la testa perché non viene Gila, esatto. Mi sembra di capire.
14: Assolutamente, ma tra le altre cose, tra il numero dei calciatori che ho in difesa, credo che i miei siano a livello di Gila.
1: Io penso che in una linea 4 partono di nuovo titolari Rachmani e Buongiorno. Sperando che Buongiorno, tra l'altro, è tra quelli che deve cambiare marcia, perché nell'ultima stagione.
14: Ma non solo, però avendo un allenatore che sfrutta il pieno la rosa, certo. Avendo un allenatore che fa le rotazioni, avendo un allenatore che ha una visione di gioco diversa da quella che è stata impostata l'anno scorso, potremmo di trovare calciatori che l'anno scorso non sono stati valorizzati.
1: Certo, ma io per questo quindi parlo di grande curiosità nel capire l'idea di Allegri.
14: Dobbiamo stare tranquilli, come tutti gli anni, dobbiamo confidare nel nostro presidente che ci ha sempre messo nella condizione di giocare ad altissimi livelli, dobbiamo
1: assolutamente
14: dare che il campionato che abbiamo perso l'anno scorso l'abbiamo perso non per gli infortuni, non per Conte, ma per quelli che sono stati i torti arbitrali.
1: Io rispetto la tua idea, Gianfranco, come sempre, è un'idea diversa. Io credo che l'anno scorso gli arbitri abbiano davvero scontentato un po' tutti. Io rendo onore all'Inter l'anno scorso. Io credo che l'Inter è stata più forte del Napoli l'anno scorso.
14: Non sono d'accordo con te, sai.
1: Ma ci mancherebbe, Gianfranco, figurati.
14: Ti ricordo anche un episodio, ed è quello più bello, che è il ritorno da quella che è stata la sconfitta a Bologna nel 3-0. Noi abbiamo messo in fila un po' di squadre,
1: sì,
14: tra queste Roma e Atalanta, e qualcuno si è iniziato a preoccupare, e da quel momento in poi sono capitate cose stranissime. Ma veramente cose stranissime.
1: Io ripeto, Gianfranco,
14: confido in quella che è la storia e il racconto che dobbiamo fare. Allora, noi da tifosi del Napoli dobbiamo ricordare che la procura di Milano deve lavorare, lo dovremmo raccontare tutti i giorni. Noi da tifosi del Napoli dobbiamo chiedere al buon Malagò di accendere i riflettori su quello che è il fair play finanziario e di chiederci come fa il Milan a spendere 70 milioni per un attaccante che ne vale 30. Noi questo dovremmo dire in premessa, e poi possiamo fare tutte le analisi di questo mondo, perché altrimenti continuiamo a fare quello che vogliono gli altri, parliamo del nulla, parliamo del fatto che le altre drogano il campionato e noi siamo qui e ci lamentiamo di quelle che sono le cose che non possiamo gestire.
1: No, noi dobbiamo parlare delle cose che il Napoli può gestire, poi bisogna parlare anche di questo, se ci sono, insomma, la procura ha delle carte in mano. L'importante, caro Gianfranco,
14: dobbiamo ricordare tutti i giorni.
1: No, ma tu sei liberissimo nella maniera più assoluta di farlo. Come vedi, noi qui vi diamo spazio abbondantemente nel corso della giornata.
14: Io veramente ti ringrazio, perché l'ultima volta che mi è capitato di prendere la linea con Paolo Del Genio mi è capitato qualcosa di strano, però
1: no, vabbè, questo sicuramente no, ma figurati, Paolo fa questo da una vita, ascolta tutti, parla con tutti, quindi magari non so se sarà successo
14: sarà stato con me che due volte è caduta la linea.
1: No, Gianfranco, non mettiamo sospetti, noi qua lo sapete, insomma, voi siete a casa qui.
14: Nessun sospetto, assolutamente,
1: quindi
14: che non ci sono le prove, i sospetti lasciano
1: il tempo. Ma assolutamente, andiamo oltre, come vedi, insomma, la vostra opinione fin quando è detta con grande correttezza, eleganza ed educazione, come vedete qui le porte di Kiss Napoli sono sempre aperte per voi. Gianfranco, siamo in chiusura però di trasmissione, ti saluto e ti ringrazio.
14: Grazie mille, grazie, forza Napoli, e io ero tra quelli che faceva gli scongiuri.
1: Ok, perfetto, ci siamo capiti, grazie mille a Gianfranco, buonasera a te. Termina qui il calcio della sera, che torna la settimana prossima lunedì dalle 19 alle ore 20. Mercoledì prossimo ritroveremo anche il nostro bomber Emanuele Calaiò, grazie a Nello Iorio in regia e a Ciro Froio con lui, che saluto e ringrazio. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di una buona serata sulle frequenze di Radio Kiss Napoli.
15: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Napoli.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo

0: 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche.

0: marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, amici, oggi per tutti voi che siete sintonizzati sul 76 del digitale terrestre c'è un gioco, indovina il bello, perché avendo messo entrambi una camicia blu e avendo entrambi le maniche leggermente arrotolate, dubito che riusciate a decidere chi è più bello e soprattutto a capire chi tra i due è
1: rotolante.
0: Cioè, non ti va bene adesso.
1: Sono il classico amante insospettabile. Perché appunto, se dicono a vostro marito quello è l'amante di tua moglie, tu dici: ma chi kill? Accanto a lui Marco Pesacane, e sul desktop del computer abbiamo la fotografia di Ivano Petagna.
0: Eccolo qua, facciamolo vedere.
1: Questo è Ivano Petagna, benissimo, vai.
0: Bene così. Allora, bella roba, perché sto strunzo io? Vigliotti, incredibile, detto bellissimo. Fatto, comunque, Vigliotti, volevo dirti questa cosa. Siamo pronti per iniziare, cari amici, care amiche, che Iessano Chischisso ovviamente è ricco di notizie per queste due ore. Ma vi possiamo
1: Allegri è
0: ufficiale.
1: Allegri è ufficiale.
0: Posso dire una cosa?
1: Ci voleva Vigliotti, ma capisci solo chi è Allegri.
0: Vigliotti, ti prego, testimonia che io un attimo fa che ti ho chiesto: ma quando si ufficializza Allegri? E il presidente mi ha accontentato.
1: Attualmente è stato ufficializzato Allegri. Grazie, sapeva, ma sapete come.
0: Vabbè, mancava il famoso tweet, l'ufficialità di De Laurentiis. Iniziamo il programma, c'è un po' di musica, vamos.
1: Ma chi è Allegri?
0: Come chi è? Il nuovo allenatore del Napoli.
1: L'allenatore.
0: È andato via Conte, adesso c'è Massimiliano Allegri.
1: Perché Conte? Presidente del Consiglio.
0: Antonio Conte, non Giuseppe Conte. Non fare confusione con il tuo sotto. Ma nessun parente.
1: Cavimmi calcio qui su 7-6.

0: Buongiorno Rosario, in tema calcistico.
1: Sì.
0: O red card, cos'è?
1: Il red carpet, cioè il tappeto.
2: No, il red card.
1: Sarà red e russo. Card è la carta, credo, una carta russa. Credo. Sarà una carta russa.
2: È l'estratto,
1: carta russa.
2: È l'estratto conto del
1: l'estratto
2: tuo bonifico.
1: Conto mio, l'estratto conto mio. La carta russa, credo.
2: È il cartellino rosso.
1: Ah, vabbè.
2: Espulsione, no? Sarà
1: perché lo chiamano red card?
2: Perché lo si stanno giocando i mondiali di calcio negli Stati Uniti d'America, tra le altre cose, probabilmente
1: e
2: lo chiamano.
1: Chi c'è? Si chiamavano in Turchia, li chiamavamo turco.
2: Certo, sì. Lo imparavi a dirlo in turco.
1: Si chiamava indiano, no?
2: Lo imparavi a dirlo in indiano.
1: In spagnolo poi imparavamo in spagnolo, ma Ronami. Va bene,
2: ma ricordiamolo, perché signor... o russo.
1: E non mi merda.
2: Ecco qua, giusto per essere.
1: Allora, signore, signori, notizia di servizio, celleri.
2: Prego.
1: Quando
2: hai detto una parolaccia?
1: Celere.
2: Ah, celere.
1: Appena l'altro, non so se vi ricordate, qualche settimana fa si ingolfò tutto a Via Marina, perché praticamente si buttavano nella corsia preferenziale. Allora
2: Pappine.
1: Il comune si è indignato, qualcuno sul comune ha detto basta questa cosa, ma mettere le telecamere. Infatti Napoli, montate le telecamere. Aspetta, che è bella. Napoli, montate le telecamere a Via Marina.
2: Oh.
1: Ah. Multe 83 euro a chi passa sulle corsie
2: riservate
1: e anche le targhe polacche. Pure se ti una targa polacca, vieni multato. La sanzione sarà di 83 euro che scende fino a 58,10 se la paghi entro i 5 giorni. Colpite anche l'auto con targa polacca, l'installazione dei 5 varchi telematici anticipata da Fanpage è partita il primo, quindi mercoledì 1 luglio, sarà ultimata entro l'estate.
2: Ci vuole te.
1: Quando finisce l'estate?
2: Ad agosto, settembre.
1: Quando finisce l'estate? Entro l'estate, quindi scialate che. Fino all'estate.
2: Diciamo che se vi acchiappano anche senza telecamera, il cuore così ve lo fanno, Che diciamo che da quando saranno attive le telecamere?
1: 83 euro, ma mo scialate fino a fine estate, vai.
2: Ma ti sembra un consiglio da dare tu che fai servizio pubblico su una radio? Cioè, allora, dici le telecamere, però per nel frattempo andare. Ma che cos'è?
1: Facciamo così, ci dividiamo le cose. Tu sei quindi là legalitario e quindi là illegalitario.
2: Ma insomma,
1: esistono pure loro. Le nuove telecamere, dice l'assessore, le nuove telecamere su Via Marina, spiega a Fanpage Edoardo Cosenza, assessore dei trasporti, diciamo l'assessore dei trasporti del comune, certo, di Napoli, saranno collegate al lavoro completato, però il sistema automatico li riconoscerà automaticamente, non ci sarà, certo, non ci sarà un operatore là che dice è passato Pisacana, è passato Fabia,
2: come quelle per la ZTL,
1: sarà automatico, leggerà le targhe e passeranno direttamente come a ZTL.
2: Arriva la multa.
1: Però scialate, perché ci sta ancora un altro po' di tempo. Però già quel canza convention si fornisce, prima o poi finirà. Questa è la prima notizia. Seconda notizia.
2: Spiega
1: che poi...
2: come arrivano anche le multe a quelli con la targa polacca, perché tu lo sai, lo disse pure un amico, che ci sono quelli lì con le targhe polacche che un po' in barba alle regole, col fatto che dice vabbè, tanto la multa non mi arriva, io piglio e passo. Invece chi passerà con la targa polacca arriverà comunque la multa, perché viene mandato attraverso il registro delle multe estere, quindi viene direttamente a chi è come dire l'autista di quella targa, quindi non arriva alla società di noleggio, arriva direttamente a te che ha intestato la macchina alle targhe estere qua che circolano.
1: Sarà pure a me, funziona così, tengo la macchina affittata, la targa, la multa arrivi direttamente a me.
2: Succede anche con me.
1: Che buffa, ne tengo manco polacca. Orietta Berti, parliamo di Orietta Berti. Orietta Berti rilascia questa intervista a Leggo, questa intervista dice la, oggi parliamo di suocere, che dice Orietta Berti, come suocera non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, De Martino... Ha detto Retta Berti, De Martini ci sa fare.
2: Ma non sta parlando di te, sta parlando di quello vero.
3: Stefano, ciao, ti confermo che ci vediamo in piazza lì all'altro Annunziata, grazie.
1: Allora, come suocera non metto mai bocca, De Martino ci sa fare, ma a Sanremo dico di no, non andrà a Sanremo, sarà una perdita. Il gin tonic, da quando l'ho scoperto, lo bevo, non bevo più champagne.
2: Ah, gin tonico, Renata Berti.
1: Sì, prima beveva champagne, poi insomma, mo si è fermata. Ma che suocera è Orietta Berti? Dice il giornalista. Di quelle vecchie stampo invadenti, dice lei. Dice lei, ma no, sono sempre in giro io gin tonico.
2: Eh beh, sai, non ci pensa.
1: Sono sempre in giro per lavoro, non metto mai bocca nelle loro cose. Adesso i ragazzi sono partiti in crociera per una luna di miele, gliel'avevo suggerita io.
2: Ecco qua. Allora mette bocca.
1: Il Lucristiano si sapesse, ce l'ha suggerito e si vogliono so, ah, ce l'ha Orietta Berti, andiamo in crociera. A me te voglio i ma suggerito. Cioè, vai in crociera. Simbolo di soldi, per mio suocero Franco, suggerisci, elargisci, bonifica.
2: Ecco, suggerisci con bonifico.
1: Esatto, perché è una vacanza bellissima la suggerita. Certo, adesso con le bambine al seguito sarà più faticoso, dovranno stare con gli occhi aperti per fare qualcosa. Ah, giustamente, allora, che i bambini in da cabine,
2: oppure i bambini si perdono sulla Apollo.
1: Come si fa? Dice nelle veste di nonna di Olivia, che è del 2019, è Ottavia. Uno si chiama Olivia, un'altra Ottavia.
2: Le nipoti?
1: Sarà l'ottava.
2: Ma si chiama, ci hai fatto caso?
1: Settemia sarebbe Settemia.
2: Come hai detto che si chiamano?
1: Olivia e Ottavia.
2: I figli si chiamano Omar e Otis, il marito Svaldo, ma è fatto apposta che sono tutti con la O. Orietta Berti, sono tutti con la O praticamente.
1: Ascoltano le sue canzoni, dice l'intervista. Io nel 2019 metto il canzone Orietta Berti.
2: Beh, certo
1: che le ascolto, dice Orietta. Anzi, quando devo memorizzare i testi, senti come fa. Lei deve memorizzare i testi, le faccio ascoltare prima loro.
2: E poi?
1: Voglio capire, cioè, che significa? Vabbè, le racconto una cosa buffa. Una compagna di scuola di Olivia un giorno ha detto a sua nonna: nonna, perché non canti come la nonna Olivia? Di Olivia? Così vai anche tu in televisione. Ci siamo fatti una risata pazzesca. I bambini sanno essere deliziosi. Quindi sia ciambara una cosa a memoria.
2: Ha fatto schiattare un corpo, no, creatura là.
1: Sia ciambara una cosa a memoria, la faccio sentire a mio nipote. Mio nipote la sente e io la imparo a memoria.
2: Ci per sta, osmosi, ci sta. Pronto?
1: Ecco, la domanda sarebbe questa: ma le vostre suocere, ecco, tua suocera com'è? Pesa cane?
2: No, tranquillissimo.
1: Cristo, sta sentendo. Ciao, sia cara, come si chiama?
2: Mariolina, ciao
1: Mariolina, ciao Ugo, pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, ciao.
4: Ragazzi, finalmente mercoledì discuto la mia tesi.
1: Oh, ciao. Ricordiamo per chi non sa la storia tua, tu sei un uomo di
4: 44 anni.
1: 44 anni e sei laureato, sì.
4: Sì, bravo. Per avere un futuro migliore.
1: Bravo.
4: Ragazzi, io volevo solo un in bocca al lupo.
1: Non è mai tardi. In bocca
4: no,
1: al lupo.
4: No, ma io nei ringraziamenti alla fine ho scritto proprio giusto due paroline nel dire: se non provi non saprai mai, quindi alla fine provateci, pure se è un sogno piccolino, iniziate, coltivatelo, credete.
2: L'hai un po' scopiazzata da una famosa patatina in commercio.
4: Sì, no, diciamo che è un po' diversa, nel senso che certo. Io l'ho riassunta adesso, però ha una frase un po' più lunga, e dico sempre: voi correteci dietro pure quando vi dicono no. Io poi mi metto nei ringraziamenti anche voi, se riesco,
1: quello che dico no, io quando faccio repeto, e voi correteci dietro.
2: Ecco, allora, perché sembra Forrest Gump, e quando corre Rosario c'ha tutta la gente.
1: Tengo manco un chilo.
4: Ragazzi, vi voglio bene, e poi vi invito a fare un giro con insieme ad Orietta Berti, cioè con quello che bevi Orietta Berti offro io.
2: Senti, ma dici il nome della tesi, così il titolo in anteprima.
1: Fatto, sì.
4: Allora, in effetti io ho fatto un programma con una casa automobilistica.
2: Okay.
4: Per quanto riguarda un cambio, non posso andare oltre perché comunque mi va un po' a, come si dice, a de shortam, diciamo, potrei avere già un primo contratto, seppure di stagista, però è un qualcosa già di buono. È una formazione su un nuovo cambio elettronico magnetico che presenterà tra qualche anno.
1: Ricordiamo che tu stai facendo ingegneria,
4: Sì, ingegneria, come meccanica. E quindi, ragazzi, io vi voglio bene.
1: Vabbè. Ciao, Geni.
4: Mercoledì, e vi offro quello che volete da bere quando volete. Un bacione.
1: Ti aspettiamo. Ciao,
2: un amico, un abbraccio. Un bacione.
1: Vai, canzoncino.

0: Cosaio, Marco, buongiorno, sono Paolo Labuzzo. Viaggio sempre lì, la su c'è una stella, la su c'è una stella. Perché? Perché sei andata da lontano, vai tu.
1: Sono d'accordo su questa cosa, la suocera può essere brava quando vuoi tu, ma deve stare lontano, come il suocero. Tutti quanti.
2: Perché?
1: Anzi, il suocero no, vicino, Franco da Sende Cando.
2: Una
1: roba deve venga a pigliare a casa, deve venga a pigliare. È bellino.
2: Allora c'è il nostro amico Carlo il ciclista che oggi ci saluta da San Martino, Valle Caudina.
1: Mamma mia!
2: Ragazzi, questo pedala
1: da Nola.
2: Da Nola. Questo prima o poi si ritroverà a Torino o giù di lì. Allora 081 546 6873, ma anche 342 00 00 100. Abbiamo questa doppietta in prima ora, ovvero telecamere intelligenti montate sul via Marina, non sono ancora ufficialmente in
1: potete ancora
2: funzione.
1: Passare perché non
2: però
1: non
2: so. Insomma
1: cioè, la come notizia. Lei non potete passare, però potete passare perché
2: guarda, sai come si fa in questi casi, iniziamo ad abituarci, evitiamo, iniziamo a evitare in modo tale che ci abituiamo a non andare lì, perché la multa arriva in via diretta e immediata. E mentre invece poi le suocere, stando a quello che racconta Orietta Berti da suocera, che lei si definisce, poi si sta parlando sempre che i figli e con le mogli da figli, per sapere realmente, no? Perché poi ognuno può dire, ma io so così, però
1: allora,
2: poi
1: da vedere. Provi, capito?
2: Non ho capito questo, gesto con la mano, che sì?
1: Agnur che provi.
2: Prego?
1: È diversa dalla...
2: Proia,
1: ma come sei ignorante?
2: Ma io sono ignorante.
1: E se sei ignorante, che c'entra? Non siamo balli
2: la traduzione di che cos'è proia? No?
1: Da porgere.
2: Okay.
3: Ragazzi, Emilio da Palma Campana, io vado d'accordo con mia suocera. Sapete perché? Naviga Mario.
1: Sta
3: sembra che su, e sto sembra che mi.
2: Anche questo.
1: Fateci sapere 081 546 6873, le linee sono libere, prego. Parte.
2: Allora, poi vediamo ancora qualche altro messaggio. Ragazzi, ma Franchini che fine ha fatto? È un po' che non chiama effettivamente, ci mancano un po' le sue canzoni. L'ha copiata anche da Cannavacciuolo quando dice non sai cosa ti perdi.
1: Non sai, sì.
2: Non sai cosa ti perdi. Poi
1: registrato,
2: Ma la multa per la targa